0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Questa sera nel collegamento con Cristiano Online abbiamo Davide Martella da Manfredonia. Il tema che Davide tratterà, quattro parole che fanno pensare. Buon ascolto.
2: Bene, grazie Corrado. Sì, vedremo quali sono queste quattro importanti parole che fanno pensare. E vogliamo leggere la parola del Signore, riflettere in modo semplice su questa parola e con franchezza comunicarla ai nostri amici in ascolto. Le parole che fanno pensare. E vogliamo leggere la parola del Signore, riflettere in modo semplice su questa parola e con franchezza

0: nella
1: scusami Davide, prima di continuare, perché anche a casa c'è bisogno che tu ricarichi un attimino la pagina, perché vogliamo sia vederti bene che sentirti bene, quindi se puoi ricaricare un attimino è meglio. Noi ti aspettiamo.
0: Sì, va bene.
1: Perché, ecco, perché vogliamo, ti diamo il tempo di farlo. In alto sopra su quel cerchiolino pure devi chiudere tutto e riaprire, come ti vieni meglio, perché è importante che già Gianni ci aveva scritto ovviamente che non si vedeva bene, ma di sentire si sente bene. Per adesso per esempio è bloccato, quindi a volte capita, le linee sono così. Noi ringraziamo il Signore perché ci ha potenziato, ecco, abbiamo avuto l'opportunità di potenziare le linee, quindi da un po' di tempo che abbiamo meno problemi in regia, ma internet è così. Riapriamo Davide. Ecco, niente, questa si vede un po' meglio. Ecco, c'è chiuso Davide, è andato via. Davide, dove sei? Vieni, torna. Ecco, fermati, non scappare. Adesso ti vediamo meglio, dai, si è resettato un po'. Vai Davide, la linea è tua.
0: Sì. Grazie Corrado. Di nuovo, dicevo, vogliamo leggere la parola del Signore, comprendere questo messaggio e commentarla in modo semplice e comunicativo ai nostri amici in ascolto, perché il Signore vuole che noi comunichiamo il Vangelo, il suo piano di salvezza, in modo semplice e accessibile a tutti. E una cosa è dire il Vangelo, altra cosa è comunicare il Vangelo. E saluto tutti gli amici in ascolto, e dicevo già, non so se si ascoltava prima, si sentiva, anche gli amici che seguendo Radio Logos stanno seguendo questa trasmissione dalla casa circondariale di Lucera. Leggo allora dal Vangelo di Giovanni al capitolo 3 alcuni versetti, ripeto il tema, quattro parole che fanno pensare. Giovanni capitolo 3, i primi tre versetti. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità, ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Ora passiamo al versetto 12. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Abbiamo letto di Nicodemo nei primi versetti di questa lettura. Chi era Nicodemo? Il Vangelo ci dice uno dei capi dei giudei, ed era anche un fariseo di spicco, appartenente a questa setta, una setta, quella dei farisei, già presente a Gerusalemme nel secondo secolo prima della venuta di Gesù. Si legge di lui nel Vangelo di Giovanni, nel brano del capitolo 3, che abbiamo appena letto qualcosa, poi di nuovo al capitolo 7 lo vediamo lì rispondere saggiamente ai suoi colleghi lì radunati nel Sinedrio.

0: E poi di nuovo al capitolo 19, vediamo di occuparsi del seppellimento del corpo di Gesù insieme ad un uomo ricco di nome Giuseppe di Arimatea, uno studioso del cristianesimo, riconosciuto fra i più grandi a livello internazionale, nel 1982 pubblicò una ricerca su Nicodemo. Ci riferisce che la famiglia di Nicodemo si era stabilita, trasferita dalla Galilea a Gerusalemme, stabilita lì a Gerusalemme già da alcune generazioni. E scrive: il Nicodemo del Vangelo di Giovanni corrisponde esattamente al Nicodemo, nakdinom, delle fonti rabbiniche, uomo profondamente religioso, membro del consiglio della capitale della Giudea, manteneva un rapporto tranquillo con le autorità romane. Nicodemo e la sua famiglia erano, politicamente parlando, dei moderati. È verosimile che Nicodemo c'entri molto al fianco di Arimatea per il seppellimento del corpo di Gesù, che Pilato rilasciò volentieri, grazie evidentemente a questi rapporti sereni che Nicodemo aveva con i romani. Successivamente una rivolta degli zeloti travolse Nicodemo e la sua famiglia, perché secondo questo movimento, quello degli zeloti, favoriva i romani. Alcuni membri della famiglia furono massacrati, fu ridotta alla fame al punto tale che la figlia di Nicodemo fu vista cercare cibo fra lo sterco dei cavalli, perché gli zeloti bruciarono i granai di proprietà della famiglia. Nel corso di questa rivolta, Nicodemo morì di fame. Al versetto 16 della nostra lettura, Gesù a quest'uomo, Nicodemo, dice le parole più conosciute di tutta la Bibbia. Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Queste parole sono famose, non perché siano le più preziose e le più importanti della Bibbia. Tutta la parola di Dio, amici, è importante ed è preziosa, ma perché racchiudono il senso di tutta la rivelazione di Dio. Parole che in questo momento Gesù dice a Nicodemo. L'uomo era senza forza, ci dice la parola del Signore. L'uomo non aveva alcuna possibilità di scampo, di salvezza. Si legge nella parola di Dio. Cristo a suo tempo è venuto ed è morto per i peccatori. Ora facciamo una breve analisi di questo versetto tanto conosciuto e tanto caro di Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato, dice Gesù a Nicodemo. Tanto. Quanto tanto? Beh, qui la parola del Signore ci sta dicendo che l'amore di Dio è immisurabile, o possiamo anche dire incommensurabile. Poi continua: ha dato il suo unico figlio. Beh, come l'ha dato Dio il suo unico figlio? Come? L'ha sacrificato. L'amore di Dio è un amore che sacrifica. E poi ancora, chiunque crede in lui, affinché chiunque crede in lui, chiunque, tutti, tutti e ovunque. Perciò possiamo dire che l'amore di Dio è un amore amici, universale, universale, non perisca. Un amore che libera. Dio nel suo amore libera. Dio nel suo amore, e perché è amore, perché ha tanto amato, Dio salva, salva. E ancora abbia vita eterna chiunque crede in Lui. Perché? Perché Dio nel suo amore dona, un amore che dona. Dalla conversazione di Gesù con Nicodemo emergono due cose fondamentali. La prima, bisogna nascere di nuovo. E chissà quante volte su questo canale, su questi canali di Cristiano Online, si è parlato di nuova nascita. La seconda, bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. Il bisogno, allora, della morte di Cristo è il bisogno di una nuova vita, di nascere di nuovo, sono due cose collegate, strettamente collegate. Parlando con Nicodemo, Gesù affermò che sarebbe stata necessaria la sua morte. Bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. Il Vangelo ci dice, amici, che gli uomini non possono andare in cielo con i loro peccati. O l'uomo non può andare in cielo perché è peccatore. Col suo peccato non può andare in cielo. E allora, per i peccati bisogna pagare una pena pesantissima, la morte. E altrove la parola di Dio dice che la paga del peccato è la morte. Ecco allora al verso 14 di questo brano: bisogna, disse Gesù, che il Figlio dell'uomo sia innalzato. Cioè bisogna che il Figlio dell'uomo muoia. Il Signore Gesù era senza peccato e non avrebbe dovuto essere condannato, ma si sostituì a noi peccatori e su di sé subì il giudizio che noi dovevamo subire. Il giudizio che noi, amici, meritavamo. Gesù fu innalzato sulla croce del Golgota e guardando a Lui con fede, e solo a Lui guardando con fede si ottiene la salvezza. Colui che non ha conosciuto peccato, dice la parola del Signore, l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 5, egli, Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Attraverso l'opera del suo Figlio, la giustizia compiuta da Lui sulla croce, quest'opera perfetta, e Dio ha giudicato il suo Figlio, ha giustiziato, amici, il suo Figlio a causa nostra, per i nostri peccati. Noi possiamo ricevere salvezza, perché colui che non ha conosciuto peccato ha portato i nostri peccati nel suo corpo sulla croce. E Gesù dice, parlando con Nicodemo, al versetto 15, affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, che vada a morire sulla croce, che diventi il sostituto nostro, affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. La ragione di tutto questo Dio ha tanto amato il mondo. La prima parola è amore. Una parola che fa pensare. Amore. Tanto amato. Ma oggi si pensa erroneamente che Dio ha salvato il mondo per amore. Oppure, spiego meglio, Dio ama il mondo, perciò siccome ama tutti gli uomini sono automaticamente salvati. Vedete, amici, qui non ci viene detto che l'amore di Dio ha salvato il mondo. L'amore in sé non potrà mai salvare un peccatore. Dio non salva per amore, ma per grazia. Dio che ama il mondo, ecco Dio che ha tanto amato il mondo, Dio fa grazia. Notate come si legge in una delle lettere di Paolo, la lettera agli Efesini, capitolo 2, versi 8 e 9. Paolo dice: è per grazia, infatti, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere affinché nessuno se ne vanti. Dio non salva per amore, Dio salva per grazia e mediante la fede. E cioè chi ripone la propria fede in Gesù è salvato per grazia. Dio fa grazia. E la condizione per ricevere questa grazia, per essere salvati, è la fede. Ha tanto amato il mondo Dio, che ha dato il suo unigenito figlio. La seconda parola è dare, dare. Come lo ha dato? Dio ha sacrificato suo figlio. Lo ha dato in sacrificio per tutti noi. Nei versetti della nostra lettura, Giovanni dice che quando Gesù è venuto per la prima volta nel mondo, perché verrà poi una seconda volta, non è venuto in veste di giudice, ma è venuto come salvatore. Cioè, qui Giovanni sta dicendo che Dio non lo ha mandato il suo figlio sulla terra per condannare il mondo, ma lo ha mandato, come scrive, perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Va da sé che non è condannato chi crede in lui. Gesù sta parlando qui a Nicodemo, che è, come dicevamo prima, un fariseo. I farisei credevano, questa setta, che il Messia sarebbe venuto, sì, sulla terra, ma come giudice e anche come re. Ma il Signore Gesù qui chiarisce a Nicodemo che Dio non ha mandato il suo figlio per giudicare il mondo lì in quel momento, ma ha mandato il suo figlio per salvarlo. Perciò, ecco, la terza parola è salvare, affinché chiunque crede in lui non perisca, dice Gesù. Salvare, la terza parola, che fa pensare. Il mondo è perduto, amici, e non bisogna attendere il giudizio finale, che ci sarà, ci sarà. per sapere se si è perduti. La posizione di chi ancora non ha creduto in Cristo è simile a quella di un uomo nel braccio della morte. E a quest'uomo viene chiesto se vuole accettare il perdono. Questo è il Vangelo. Non vuol dire che l'uomo è sotto processo. Il Vangelo non dice questo. Il Vangelo dice che l'uomo è già condannato, è già sotto la condanna, è già in prigione in attesa dell'esecuzione. Ma il Vangelo dice pure che la grazia e il perdono ti vengono offerti ora, in questo momento. Perciò la domanda è se lo vuoi accettare questo perdono, se vuoi accettare questa salvezza. Se rifiuti, se dici no, avrai fatto la scelta di rimanere sotto la condanna. Leggevo che negli archivi della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America si trova il documento di un avvenimento molto particolare successo durante la presidenza di Jackson, Andrew Jackson, 1929, 1829, scusate. Cos'era successo? Un uomo era stato condannato a morte per impiccagione a causa di un crimine che aveva commesso. Ma in qualche modo il suo caso venne a conoscenza, il caso di quest'uomo venne a conoscenza del presidente, che lo graziò, scrisse la lettera di grazia. Con grande sorpresa e stupore di tutti, il condannato stracciò questa lettera, stracciò l'attestato di grazia e gettò i pezzettini di questa carta sul pavimento della sua cella. Si ebbe allora una nuova causa affrontando la domanda se la grazia rifiutata mantenesse il suo valore e il detenuto dovesse essere comunque liberato oppure giustiziato. Dopo un ampio dibattimento, la sentenza della Corte Suprema fu la seguente. La lettera di grazia è un documento il cui valore dipende dall'accettazione da parte della persona per la quale è stata emessa. Amici, George Wilson fu impiccato, quel detenuto, non perché la grazia non gli fosse stata offerta, ma per averla rifiutata. Amici, il rifiuto rende inefficace la grazia di Dio. Io ti invito questa sera a non rifiutare la grazia di Dio. Dio è amore, una parola che fa pensare e fa grazia. Dio ha dato, ha sacrificato il suo figlio, questo fa pensare. Dio ti invita questa sera ad andare a Lui, ad abbandonare la tua vita a colui che ha dato il suo figlio per te, per salvarti. Dio salva, vuole salvare, una parola che fa pensare. Un mio caro amico una volta raccontò: a volte io immagino di trovarmi in paradiso e che mentre passeggio per le strade d'oro e di pietre preziose incontro un uomo. Si tratta del ladrone al quale Gesù disse: oggi sarai con me in paradiso. Parlando con lui mi accorgo che ha veramente tanto da raccontare sulla grazia di Dio. Amici, la buona novella Il Vangelo vuole salvare quelli che sono già perduti. Li vuole salvare e offerta a costoro la grazia di Dio. La condanna o il giudizio è, dice il testo che abbiamo letto, che la luce è venuta nel mondo, ma dal momento che le azioni degli uomini erano malvagie, essi hanno amato le tenebre. Torniamo al nostro testo. Il verso 18 che abbiamo letto dice: chi non crede è già giudicato. Perché? Perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Il Figlio di Dio ha questo nome meraviglioso, Gesù, che significa Salvatore, il Salvatore. Oggi nella città di Davide è nato un Salvatore, dissero gli angeli, che è Cristo, Gesù, il Signore. Chiunque, è la quarta e ultima parola, chiunque crede nel suo nome, non è più sotto la condanna divina, ma riceve, chiunque crede nel suo nome, la vita eterna. Chiunque, e qui amico, puoi mettere certamente il tuo nome, chiunque è un pronome personale. Dio ha tanto amato il mondo e chiunque, personalmente, ogni uomo, si presenta davanti al Signore, gli chiede perdono dei propri peccati, ringrazia per aver dato il suo figlio Gesù a morire come suo sostituto sulla croce. Chiunque fa questo riceve in dono la vita eterna. Fu chiesto quale fosse il significato del pronome chiunque. La risposta fu: io, tu, lui, l'altro e qualunque altro. Chiunque, disse Gesù ad un uomo, Nicodemo, questo capo dei giudei e fariseo, che pensava che la vita eterna era riservata solamente al suo popolo. Gesù dichiara che Dio ama il mondo e che per il mondo ha dato suo figlio, e che io, te, l'altro e qualunque altro, credendo in lui, riceviamo la vita eterna. Infine, e concludo, notiamo che accanto al verbo credere c'è una piccola preposizione, e la preposizione in, affinché chiunque crede in lui. Beh, significa credere in Cristo, amici, e non a Cristo o alla storia di Cristo, ma credere in, nella persona di Cristo. Cristo vuole essere il tuo salvatore personale e devi credere in lui, tu personalmente, in Cristo. La fiducia in una persona, Gesù, e non in una religione. Credi ora in Cristo, che è morto per te, che è risorto ed è vivente. E sai una cosa? Ti chiama personalmente, ti chiama per nome. Allora vai a lui. Amen.
1: Quattro parole che fanno pensare, era questo il tema che Davide Martella ha trattato nel suo messaggio di questa sera nel collegamento con Cristiano Online. Ancora una volta grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 48 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari ascoltatori, vi sia gradito il nostro saluto, un saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo con affetto cristiano. Proseguendo la lettura del Vangelo di Giovanni, di questo mirabile testo che il Signore ha voluto fosse inserito nel libro dei libri, cioè nella sua parola, la Bibbia, abbiamo dal capitolo 13 i versetti da 31 a 33.

0: Quando egli fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è glorificato, e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà anche in se stesso, e lo glorificherà presto. Figlioli, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete, e come ho detto ai giudei, dove vado io, voi non potete venire. Così lo dico ora a voi».
1: Da questo testo e fino alla fine della preghiera sacerdotale, cioè fino alla fine del capitolo 17, abbiamo il lungo discorso di commiato del Signore Gesù. Il traditore uscì, l'indegno lasciò la compagnia di Gesù per correre al male desiderato, il Signore fu libero di comunicare ai discepoli quello che sentiva nel cuore per fare loro del bene. Un dialogo lungo, un dialogo articolato, dove il cuore parla ai cuori, dove l'amore si manifesta, unito alla preoccupazione per il loro futuro, fino a giungere ad una preghiera di intercessione che pone i discepoli e in seguito tutta la Chiesa al riparo della protezione di Dio. È bella questa immagine di Gesù e degli apostoli che dopo la cena spendono del tempo insieme, godono la loro reciproca presenza, comunicano i loro pensieri e i loro sentimenti. La cena pasquale, l'istituzione del suo memoriale sono verosimilmente situate nel tempo in cui Gesù ha lavato i piedi ai discepoli. Ma l'evangelista Giovanni non ne parla, probabilmente perché ne avevano già parlato i sinottici, e al momento della stesura del suo scritto era già divenuta consuetudine nella Chiesa. Comunque, viene spontaneo chiederci se Giuda partecipò o meno alla cena eucaristica. Questo termine dal greco significa rendere grazie, cioè alla cena che oggi la Chiesa commemora in ringraziamento del sacrificio compiuto da Cristo. I sinottici intorno a questa problematica non sono molto chiari in proposito. Dal racconto di Matteo e Marco si può pensare che Giuda abbia lasciato la compagnia di Gesù prima dell'istituzione eucaristica. Al contrario, secondo Luca, il traditore sarebbe stato presente. Da quanto comprendiamo da Giovanni, Giuda uscì durante la cena. Pertanto potrebbe aver mangiato il pane distribuito dal Signore all'inizio del pasto, ma non prese il calice che sarebbe stato diviso alla fine della cena. Comunque sia, senza voler affermare ciò che la Scrittura non dice chiaramente, la presenza di Giuda era profana e sacrilega. Questo ci insegna a considerare con serietà le cose sacre, con senso di responsabilità, tenendo presente che non è la semplice partecipazione a riti e cerimonie che ha valore, ma la partecipazione spirituale alla vita del Signore Gesù. Il discorso di commiato di Gesù iniziò con una nota positiva, una nota di gloria e di speranza. Gesù ebbe la certezza che il Padre porterà a compimento il suo piano e che, malgrado le sofferenze che lo attendono, egli sarebbe stato glorificato e Dio in lui. Anche noi dobbiamo imparare a guardare oltre il presente e sulla base delle promesse di Dio dobbiamo imparare a guardare alla gloria che ci attende se saremo fedeli alla sua volontà. Sia così per ciascuno di noi.
0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 55 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
3: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Dicevamo ieri che un fenomeno piuttosto recente è costituito da un numero sempre più crescente di ragazzi e ragazze, quindi di giovani, che consumano bevande alcoliche. Sì, le statistiche dicono che i giovani consumano più birra che vino, perché la birra appare come una bevanda più economica, anche più moderna, capace di simboleggiare meglio la cultura giovanile. Però la birra non è l'unica bevanda alcolica preferita dai ragazzi. Si trovano in commercio bottiglie formato tascabile di aperitivi e di cocktail e ogni singola lattina contiene 12 grammi di alcol. Una cosa che va sottolineata è anche l'aumento del numero di ragazze che eccede nel bere. In passato era considerato sconveniente per una donna bere, soprattutto in pubblico. Bisogna ricordare che nelle donne l'abuso di alcolici ha effetti più dannosi che negli uomini. Infatti il sistema di smaltimento dell'alcol è differente per i due sessi, perché l'organismo femminile è dotato di un sistema capace di eliminare la metà dell'alcol ingerito rispetto a quanto avviene nei maschi. Quindi le donne sono più vulnerabili e sperimentano gli effetti negativi dell'alcol con la metà delle quantità ingerite dagli uomini. L'abuso di alcolici causa in Italia tra i 17.000 e i 30.000 decessi ogni anno. La dipendenza dall'alcol è qualcosa di cronico e di progressivo e si instaura più in fretta di quanto si pensi e può essere fatale se non controllata. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
6: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sulla una delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli.

stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: Sì, buongiorno a te, alla tua ospite e a tutti gli ascoltatori, logicamente. Un caro saluto.
1: Con noi c'è Elena e quindi oggi non sono sola, mi fa
2: Sì.
1: compagnia e mi dà una mano.
0: Bene.
1: Allora parliamo di questo tema del paranormale. Non so se ci hai fatto caso, Luigi, ma quando
0: Sì.
1: parliamo di queste tematiche, anche l'anno scorso, succedono cose strane, è vero o sbaglio?
0: No, è normale. È
1: È
0: normale.
1: normale quando si parla del paranormale.
0: Sì,
1: Allora,
0: esatto.
1: la volta scorsa abbiamo parlato di, insomma, di certi legami tra politica e paranormale. Ci sono politici che non si vergognano a dire di andare a consultare qualcuno per ricevere consigli, non solo in Italia ma anche all'estero. Si parlava di un'esperienza raccontata dal professor Introvigne, di un capo dell'esercito israeliano, se non ricordo male. Quindi c'è questa cosa in
0: Generale,
1: generale, non è una cosa solo di alcuni, ma è abbastanza comune. Allora, torniamo un po' al fatto che parlavamo di una certa religiosità per quanto riguarda Putin, perché parlavamo di questo conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Forse c'è molto di più di un conflitto umano, no? Forse c'è qualcosa di più dietro. È vero che ha chiesto anche contatti con il Vaticano per definire la consacrazione della Russia alla Madonna di Fatima? Parliamo di Putin, quindi.
0: sì, senz'altro, almeno così dice un blog che credo, insomma, sia tra i più affidabili, perché è un giornalista, diciamo, vaticano, scusate, cattolico, Maurizio Blondet, che non ha mai scritto nulla di sciocco, insomma, no? Magari, vabbè, ha le sue idee, però insomma sta molto attento a quello che scrive. Sì, diciamo che c'è stato probabilmente un contatto nel 2013 e sembra, almeno ripeto, è quello che viene scritto in questo blog, che Putin, dovendo venire a Roma a incontrare Bergoglio, avrebbe chiesto di far sì che anche la Russia fosse consacrata alla Madonna di Fatima, perché aveva capito, e Putin a suo modo è un religioso, senz'altro, aveva capito che c'era un messaggio speciale in quelle parole di questa presunta vergine, no? Ai fanciulli in Portogallo nel 1917, cioè c'era un'esplicita richiesta di consacrare la Russia al suo cuore immacolato e la Russia si sarebbe convertita. Ora io non so se Putin in qualche modo sia entrato in questo disegno autoconvincendosi che doveva essere in qualche modo egli un segno per questa novella riconsacrazione della Russia ai temi della religiosità, in questo caso religiosità cattolica, ma anche la Chiesa ortodossa, insomma, ha molti legami con questo tipo di soprannaturale, no? E un sacerdote ha rivelato che Putin avrebbe detto, diciamo, di chiedere al Papa di consacrare la sua patria al cuore immacolato della Theotokos, cioè della Madre di Dio. È un prete americano che ha avuto questa possibilità e lo racconta proprio sul sito di Maurizio Blondet, no? Diciamo che c'era un'altra persona che lui ha contattato, un sacerdote sudamericano, presente all'incontro e che ha esplicitamente detto che sì, effettivamente Putin ha chiesto al Papa di consacrare la Russia, però Bergoglio avrebbe risposto: non è nei miei programmi, no? Gliel'ha detto, insomma, all'americana: that is not in my agenda, cioè
1: Non fa
0: non ci
1: parte.
0: sono. Come?
1: Dico, non fa parte della sua agenda, non è
0: Sì,
1: nel suo ordine.
0: esatto. Diciamo che non si sa quanto sia vero il tutto, però si sa che comunque Bergoglio ha sempre nicchiato per certe tradizioni cattoliche, tranne per quelle che riguardano la Madonna. Mi ricordo che in pieno giubileo parlava tanto di poveri, aveva dato sostegno ai poveri, poi a un certo punto ha fatto viaggiare lì per la città di Roma, la Madonna di Siracusa, e l'ha fatta intronizzare in Vaticano, quindi un colpo al cerchio i poveri, un colpo alla botte la tradizione cattolica. Quindi, però, fatto sta che comunque noi abbiamo saputo che in piena pandemia scusate, in piena guerra russo-ucraina, Papa Francesco ha fatto questo passo, ha consacrato il mondo intero e anche la Russia e l'Ucraina, no, al cuore immacolato di Maria. Ecco, quindi non si sa di preciso se ci sono stati dei contatti molto stretti in Vaticano per arrivare a questo tipo di realtà, che non è una realtà geopolitica, è una realtà, diciamo, spirituale, paranormale in qualche modo, di una religiosità che io non riconosco come biblica, ma probabilmente gli attori in campo sì, la riconoscono come tale, no? E tanto è vero che
1: lo diciamo Putin dopo, lo diciamo dopo questa cosa di Putin.
0: Va bene, va benissimo.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: Buongiorno Luigi, con la voce, la sua
2: Buongiorno.
1: Voce.

0: ho dato fai rumore, sì, quando ci sono degli incontri, diciamo, col paranormale, qualche rumore c'è. Io ricordo se ci sei batti un colpo, no? Ricordo sì, questa sì, cosa. Sì. Allora, torniamo all'argomento, quindi Putin, come altri politici, in qualche maniera hanno, insomma, a che fare col mondo del paranormale. Ma spiegaci un po', come dicevo prima, non è solo una qualcosa che riguarda solo pochi, ma c'è questa connessione tra geopolitica e fenomeni paranormali. È vero oppure lo sto pensando io e non è esatto quanto dico?
1: No, io faccio ricerche, insomma, mirate, non è che vado a leggere libri dei cosiddetti complottisti o veggenti, no? Li leggo per sapere quello che dico, no? Ma li leggo per poterli contrastare, insomma, cioè ho un filone ben solido per cui poter riconoscere quelle che sono oggi chiamate le fake news. Ma parliamo della BBC, che non è certo l'azienda privata dei discendenti di David Roll qui in Italia, insomma, no? Che ecco, cioè è la BBC, insomma, è sempre stata attenta a quello che ha pubblicato, no? Sia per televisione che con altri media. E lì, per esempio, è stato intervistato Yevstri Zoria, che è il portavoce della Chiesa Ortodossa Ucraina, stavolta, mentre Kirill è, diciamo, il patriarca, come abbiamo detto la volta scorsa, della Chiesa Ortodossa Russa, no? E era il febbraio 2022, quindi all'inizio di quest'anno, e lui lo disse lì alla BBC che lo spirito dell'anticristo opera nel leader della Russia. Ora, questa parola anticristo la si tira fuori quando fa comodo per appiccicarla all'antipatico di turno, no? Anche Obama è stato definito anticristo, quindi c'è, dal Papa fino a Obama abbiamo una schiera di personaggi che si sono praticamente accollati sul groppone questo epiteto anticristo, no? Putin è l'anticristo, secondo gli ucraini, insomma. Mentre Putin, ecco, vi rivelo una lettera scritta da padre Amort, che è un esorcista del Vaticano, no? Anche questo apparso nel blog di Maurizio Blondet, era il 6 marzo 2022, e padre Amort appunto rivelava come anche in un libro, si può trovare scritto in un libro, ma non voglio fare pubblicità, insomma, che Putin ha cercato di ingraziarsi Papa Francesco, ma non soltanto come leader, no? Qui viene chiamato in causa un sentimento che è religioso o parareligioso. Leggo quello che ha scritto padre Amort: potrei dirtene sulla Russia, Putin è già convertito, lui addirittura voleva intervenire contro l'ISIS, e questo è vero, insomma, no? Solo io difendo la cristianità, avrebbe detto Putin. In quel caso avrebbe detto, io lo so, agli americani: ma voi state bombardando da mesi il deserto e l'ISIS è sempre più forte, vi faccio vedere io come si sconfigge l'ISIS. Infatti partirono gli aerei russi e praticamente l'ISIS sparì da lì. Allora, voglio dire, forse gli americani avevano un certo tornaconto a tenere in vita l'ISIS, a Putin questo non piaceva, e in Vaticano, almeno in alcune frange vaticane, è stato inteso questo come il fatto che Putin sotto sotto sia già in qualche modo cristiano, ortodosso ma cristiano. E poi avrebbe detto Putin, però ripeto, sono sempre parole di padre Amort, no? Gli altri mi combattono, l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, non ne vogliono sapere dei miei interventi, ma io vedo che loro non fanno niente. E poi, quando gli era stato proposto di far andare la Madonna di Fatima a Mosca, lui aveva anche detto al gruppetto di cui io facevo parte, rivela Amort, che voleva far andare la Madonna a Mosca. E poi, sempre parole di Putin, avrebbe detto, e quindi testimone auricolare il nostro padre Amort, sì, dice Putin, io lo proporrò al patriarca di Mosca, che sarebbe Kirill, ma se lui non la vuole, la voglio io. Quindi, anche se il patriarca di Mosca ortodosso non volesse la Madonna di Fatima, io la voglio, no? Insomma, ecco, ci sono queste indicazioni che vanno al di là del discorso della geopolitica, ripeto, da quello che riportano i giornali sul conflitto russo-ucraino. Tanto è vero che
0: magari su questo ci ritorniamo, no Luigi? Ci ritorniamo la prossima volta su questi fenomeni e queste connessioni.
1: Sì, ci sono gruppi di streghe che combattono per l'Ucraina e la Russia, e di questo appunto
0: parleremo la prossima volta. Grazie Luigi.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce, Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte. Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 5 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Si concludono oggi le riflessioni di Andrea Becciolini sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo con la lettura del testo che si trova al capitolo 4, versetto 18. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Paolo era sicuro, pur sapendo che sarebbe stato ucciso. Anche in questo caso sapeva che il Signore lo avrebbe liberato da ogni azione malvagia. Ma in che senso? Beh, sicuramente non nel senso che avrebbe scampato la violenza umana e il dolore fisico. In tutto questo, il Signore lo avrebbe mantenuto fermo nella fede, nonostante le intimidazioni e le torture per fargli rinnegare Gesù. Queste azioni malvagie non avrebbero avuto effetto su Paolo, certo com'era della salvezza che il vero Dio, il vero imperatore, gli aveva promesso. A lui può andare la gloria, non al Cesare di turno. E anche noi possiamo avere la stessa certezza di Paolo. Se subisci azioni malvagie, pressioni e intimidazioni a causa di Gesù, confida nel Signore, sapendo che Egli ti fortifica e ti mantiene saldo nella fede, fino al giorno in cui ti chiamerà da questo mondo al suo regno celeste.

42. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona, che non le sarà tolta». E se ti mettessi all'ascolto? Oggi Marta riceve un ospite di riguardo. Gesù viene a pranzo a casa sua. Così si dà un gran da fare. Va e viene per la casa, pulisce, cucina. Ma la sorella Maria non è altrettanto agitata. Si è seduta ai piedi di Gesù e lo ascolta con attenzione. Allora Marta si irrita. Perché Gesù non dice a Maria di aiutarla? La risposta di Gesù è degna di riflessione. Tu ti affanni e sei agitata. Maria ha scelto la parte buona. Non è per il lavoro che faceva che Gesù rimprovera Marta, ma per l'affanno e l'agitazione con cui lo compiva, e perché la sua attività la distraeva e le faceva perdere l'essenziale. Maria, invece, aveva capito che quando Gesù parla, la priorità delle priorità è di ascoltarlo. Più tardi Marta compirà il suo servizio, ma con la piena approvazione del Signore. Questo racconto contiene un messaggio molto preciso. Come ascoltiamo quando Dio ci parla? Gli prestiamo un orecchio distratto fra tutte le nostre attività? Leggiamo la Bibbia alla svelta nel trambusto, continuamente distolti dai messaggi che ci arrivano sul telefonino? Chi si permetterebbe di ascoltare il suo principale distrattamente, occupati di altre cose? Il nostro Dio non è forse degno di un vero ascolto, calmo e attento? Il suo messaggio non è forse degno? Prendiamoci il tempo per fermarci, sederci e chiudere la porta il più possibile al mondo attorno a noi, così esigente e assillante, per pregare e leggere la parola di Dio. Ecco la parte buona da ricercare ogni giorno, costi quel che costi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 9 agosto e leggeremo dalla lettera ai Filippesi nel capitolo 2, il verso 2, dove è scritto così: rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Questa lettera è scritta dall'Apostolo Paolo ai credenti di Filippi mentre si trova in prigione a Roma. Ciò nonostante scrive a loro di rendere perfetta la sua gioia, ovvero di rendere più completa quella gioia che già provava nei loro confronti, che erano per lui fonte di grande consolazione per il percorso di fede che stavano facendo. Questo vuol dire che, pur trovandosi in prigione, la sua gioia non dipendeva dalle sue condizioni, che fossero materiali o fisiche, ma dall'unità spirituale, dall'amore che provavano gli uni per gli altri e dalla maturità di quella chiesa. Questa chiesa però mancava di armonia, perché comunque c'erano piccole tensioni interne, conflitti personali e dispute che mettevano in pericolo la testimonianza del Vangelo. Qual è la via d'uscita? La via d'uscita è sempre la stessa, ovvero prendere come esempio il modello di Gesù. Quindi agire con umiltà, stimando gli altri più di se stessi e abbandonando qualsiasi vanto personale. L'atteggiamento di Gesù, che si abbandona

0: stato fino a noi, umiliando se stesso e la sua regalità, è il punto da cui vogliamo partire se davvero vogliamo vivere una vita comunitaria che sia d'esempio nella nostra società, dilaniata dall'egoismo, dal protagonismo, dalla smania di successo o di emergere a qualunque costo. Chi agisce secondo questi criteri vive nell'ignoranza della pace, della libertà e della verità. Dio non ci vuole ignoranti delle cose che lo riguardano, ma onesti, sinceri e pronti ad adoperarci per la fratellanza all'interno delle nostre chiese e ancora più presenti per il mondo fuori dalle chiese. Offrire una mano tesa conta molto più di tante dispute e parole.
1: Il titolo della riflessione di oggi ci dice: le cose non sono come pensi. Nella sala d'attesa dell'aeroporto, una ragazza attendeva di essere imbarcata. Poiché ci voleva ancora del tempo prima di partire, comprò un libro e un pacco di biscotti per intrattenersi. Prese posto nella sala VIP dell'aeroporto e cominciò a leggere. A fianco a lei si sedette un uomo. Quando prese il primo biscotto, l'uomo prese il secondo. La ragazza si infastidì per la maleducazione dell'uomo che senza il suo permesso stava mangiando i suoi biscotti. Nonostante ciò non disse nulla e proseguirono mangiando un biscotto lei e uno lui, fino a quando nella scatola non rimase l'ultimo biscotto. «Voglio vedere cosa farà adesso», pensò la ragazza. L'uomo prese il biscotto, lo spezzò in due e mangiò la sua metà. La giovane si alzò sempre più infastidita e si diresse all'imbarco. Quando entrò nell'aeromobile e si mise comoda al suo posto, aprì la borsa e vide che il suo pacco di biscotti era ancora intatto. Quell'uomo aveva condiviso i suoi biscotti senza sentirsi indignato, nervoso o infastidito, ma ormai non c'era tempo e modo per chiedergli scusa. Gesù ha condiviso il suo tempo, i suoi insegnamenti, il suo esempio e la sua vita stessa con un popolo che pensava che lui non fosse il figlio di Dio. Sulla croce non ha donato solo metà di se stesso, ha donato tutto per amore, senza essere indignato da quello che gli stavano facendo. Ma poi è risorto. E oggi possiamo ancora chiedergli di perdonarci. Caro amico, cara amica, anche tu sei disposto a condividere tutto te stesso o solo metà?
2: L'Apostolo Paolo non è stato solo un padre spirituale per molti credenti della sua epoca. Anche noi credenti di oggi possiamo dire che è anche il nostro, perché le sue lettere tramandate dalla Bibbia continuano a formarci. E nel verso di oggi Paolo si rivolge ai Filippesi con una specie di appello accorato. Dice: rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Eppure lui, quando scrive questa lettera, si trova in prigione e la sua preoccupazione non è per la propria libertà, ma la salute spirituale della comunità. Questo ci insegna un principio profondo. La gioia spirituale non dipende da come ci sentiamo, dove ci troviamo, ma da come viviamo le nostre relazioni fraterne. La gioia di Paolo come padre spirituale è di riflesso la stessa gioia di Dio, immagino, quando vede i suoi figli camminare insieme. Quindi il medesimo amore di cui parla Paolo è il riflesso dell'amore di Cristo, dell'amore di Dio. Un amore verso tutti, senza preferenze o favoritismi, in una perfetta sintonia e comunione spirituale. È l'invito ad avere in noi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, quando dice: io sono umile e mansueto. Il mondo ci spinge verso l'esaltazione di se stessi e alla competizione, ma come credenti la parola di oggi ci sfida a invertire questa tendenza. L'unità è il segno distintivo della presenza di Dio tra di noi. Quando rinunciamo al nostro orgoglio per favorire l'amore fraterno, la gioia di Cristo diventa perfetta in mezzo a noi. E così, come in Cristo possiamo vedere il Padre, nel fratello possiamo vedere Cristo che vive in noi. Meditiamoci su, non è teoria, ma pratica cristiana. Dio ci benedica.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Siamo già collegati con Luigi Caratelli e con lui siamo all'interno del nostro spazio dedicato al paranormale, fenomeni un po' legati al mondo dell'occulto. Buongiorno, benvenuto Luigi.
2: Buongiorno Daniela, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, torniamo quindi al nostro argomento e parlando di fenomeni legati al mondo dell'occulto, c'è qualcosa che ci puoi dire, andando un po' a quella che è la nostra attualità che stiamo vivendo da diversi mesi, quello che sta succedendo tra la Russia e l'Ucraina?
2: Sì, diciamo, riprenderemo magari il discorso anche per il tema delle profezie, perché c'entra anche un po' quello, però... ho letto un articolo molto interessante di Juan José Sánchez Oro sulla rivista Orizzonti OZ, che sarebbe una rivista, diciamo, di geopolitica, no? E praticamente inizia con l'occhiello in questa maniera l'articolista. Per il presidente russo, cioè Putin, insomma, l'invasione dell'Ucraina avrebbe anche le caratteristiche di una guerra spirituale e magica, che vede coinvolti consiglieri mistici, profezie e presunti miracoli. Quali sono le credenze di Vladimir Putin e che ruolo gioca nella sua particolare visione del mondo? Ora, come vedremo, purtroppo, sia in campo russo che in campo ucraino, i fenomeni paranormali in effetti la fanno da padrone alle spalle dei contatti geopolitici. In questi momenti sembra che ci sia una specie di trattativa segreta, ma non si può dire nulla di certo proprio perché è segreta, tra Putin e gli americani, no? Per un cessate il fuoco, ecco, diciamola così, perché si sono fatti screzi a vicenda. Ma al di là di queste cose chiare che sono riportate dai media tutti i giorni, bombardamenti, gente che muore, purtroppo muore innocente per colpa di delinquenti che governano e che spesso sono anche condotti da forze occulte. E vedremo in che modo. Voi vi farete una bella risata dicendo: ecco il Caratelli fissato con le forze occulte. Ma non sono io che lo dico, se voi leggeste quello che scrive uno dei più accreditati storici che abbiamo in Italia, Giorgio Galli, che non è un fissato per il paranormale, anche se ha scritto moltissimo sui legami tra occultismo e politica, e voi vedete che anche lui dice: quello che non si vede è purtroppo quello che invece ha più influenza sui capi di Stato, cioè le loro credenze mistiche sul paranormale, sull'occultismo, no? E per esempio io citai tempo fa, grazie a un libro scritto da il cacciatore, diciamo, il raccoglitore di informazioni sulle sette cattolico, assolutamente non complottista, no? Massimo Introvigne, il quale ha scritto un bellissimo libro, Alba Magica, e nel quale riportava l'esperienza di un capo dell'esercito israeliano che di nascosto, di notte, anzi di mattina presto, andava a consultare un astrologo per farsi fare il prospetto astrologico dell'esercito israeliano. Come dire, se le stelle oggi sono favorevoli, attacchiamo un campo palestinese, se no ce ne stiamo buoni, se no avremo le stelle contro. Cioè, voi pensate che sia veramente una cosa fuori dal comune pensare in questa maniera? I grandi della terra, non tutti ma molti, pensano in questa maniera. Quindi magari si può scatenare una guerra perché una profetessa, un profetucolo, strampanati dicono al leader di turno: oggi lo deve fare, me lo ha detto l'Eterno, me l'ha detto Dio, no? Ora andiamo un po' più sulla storia e meno sulle considerazioni filosofiche magari. Per esempio, il 20 marzo del 2022, una domenica, il capo spirituale della Chiesa Ortodossa Russa, il patriarca Kirill, ha fatto un sermone, ne faccio tanti anch'io, anche se li faccio di sabato, no? Quindi siamo colleghi per l'espressione diciamo lavorativa. Dice così, leggo proprio quello che ha detto Kirill: fare tutto il possibile per preservare la pace tra i nostri popoli, quindi una buona introduzione, però allo stesso tempo proteggere la nostra comune patria storica da tutte queste azioni dell'estero che possono distruggere questa sacra unità. Qualcuno deve difendere la verità di Dio, essendo noi davvero un unico popolo uscito dal fonte battesimale di Kiev. E il fatto che oggi viviamo in paesi diversi non cambia questa verità storica, che non può cambiare. Il Signore ci aiuti anche oggi, affinché noi popoli amanti della pace, insomma, possiamo far prevalere anche la giustizia. E diceva di Putin una cosa molto interessante: Putin è un miracolo di Dio. Quindi, come vedete, qui non abbiamo forze, sì, non abbiamo forze paranormali, abbiamo delle affermazioni mistiche, religiose, convinzioni religiose, ma poi, come vedremo, si va a sfociare anche nel mistico e nel paranormale. Ora, c'è stata una bella intervista fatta da uno dei più grandi intervistatori viventi, Larry King della CNN, proprio a Putin nel 2009, quindi nemmeno si pensava alla guerra e nemmeno a Maidan nel 2014. Quindi gli fece una domanda Larry King a Putin: che cosa pensa lei, diciamo, del sentimento religioso? Come lo vive? Che cosa ha lei di religioso? E lui risponde, Putin: preferisco non approfondire questo tema. Penso che queste cose siano sacre per tutti. La convinzione di ciascuno non deve mostrarsi, è nel cuore di un uomo. Però Larry King, da bravo intervistatore, lo punzecchia: sì, ma ci dica qualcosa di privato che non sappiamo, no? E allora lì Putin si sbottona, dice: ma diciamo veramente qualcosa che mi aiuta, ce l'ho, è una croce che mi ha data mia mamma quando sono andato a fare un viaggio in Israele. Mi ha detto: ecco, quando vai lì in Israele vai al Santo Sepolcro e cerca di farti benedire questa croce, è una croce di alluminio.
1: E torniamo perché vogliamo sapere, ecco, quell'altra cosa che tu, Luigi, ci stavi dicendo rispetto a Putin. Quindi la mamma aveva regalato, sì, un crocifisso a Putin, aveva detto di andare, quando andava in Israele, di far benedire questo crocifisso. E poi stavi aggiungendo qualcosa ancora in questa intervista che, sì, lui aveva, sì, rilasciato, no?
2: Certo, cioè, era una visita ufficiale in Israele, non è che era andato lì per farsi benedire.
1: Certo, era andato per altro.
2: Però, ripeto, questa è un'intervista che si può anche andare a rintracciarvi. Larry King, ripeto, era nel 2009 per la CNN, quindi incalzato dal giornalista ad aprirsi un po' di più sulla sua fede e sulle sue credenze, Putin raccontò che mentre era nella sua residenza a San Pietroburgo stava entrando nella sauna e diciamo successe qualcosa. Infatti fuggirono lui e gli altri che stavano nella sua sauna perché ci fu un incendio improvviso, un incendio che polverizzò parecchie cose, quasi tutto. E dice Putin che successe un miracolo proprio a riguardo di quella croce che gli aveva regalato la madre, no? Ecco le sue parole, ripeto, che potete ascoltare nell'intervista di Larry King: apprezzo molto quella croce, era la croce di mia madre e il fuoco era davvero intenso in quel momento, quindi ho pensato che potessi recuperarne una parte, trattandosi di una croce in alluminio, cosa non impossibile, no? Sono rimasto spiazzato quando uno dei lavoratori, rovistando nelle ceneri dei resti, trovò la croce intatta. È stata una sorpresa, una rivelazione, ed è per questo che la porto sempre con me adesso. Quindi anche i grandi hanno le loro piccole manie religiose, no? Le quali si aggrappano. Ci hanno dipinto Putin qui in Occidente come un macellaio, un dittatore, un delinquente, no? Magari può anche essere vero, però nel fondo chiunque, anche un ex dirigente del KGB, cioè la spietata polizia sovietica, perché lui è stato un funzionario del KGB, potrebbe avere un'anima religiosa. Il problema è capire se poi è una religione che salva o è una religione, diciamo, che scimmiotta la religione. Ora, su Putin non mi pronuncio, però purtroppo è successo qualcosa di molto particolare, ossia che durante la guerra si sono attivati proprio i gruppi mistici, chiamiamoli così, riconosciuti anche, per esempio la Wicca, che è la congrega di streghe, che non amano farsi chiamare streghe in America, soprattutto è stata riconosciuta, no? E qui anche Massimo Introvigni potrebbe dire moltissime cose. ma c'è stata una riunione di un gruppo in qualche modo che ha qualcosa di parareligioso, più vicino all'occultismo o al misticismo, ed è un gruppo di appunto persone che sono chiamate streghe, di donne che si sono riunite in questo momento di grossa crisi, diciamo ormai diventata mondiale, e questa la Polin, che è la capogruppo di questo gruppo di streghe, dice che hanno fatto una, chiamiamola, riunione estesa a un grande numero di queste operatrici dell'occulto per invocare le forze benigne per difendere Putin dal male che invece veniva dall'Ucraina.
1: Apriti ora, cielo! Direte, ma...
2: Come?
1: Sì, apriti cielo!
2: Perché poi, esatto, perché poi in effetti i mistici e le mistiche ucraine hanno rimandato al mittente la maledizione. Perché? Perché voi sapete che in Ucraina c'è il famoso Monte Calvo, che è stato anche oggetto di una bellissima musica di Mussorgsky, no? Una notte sul Monte Calvo, dove si evoca proprio questa riunione di streghe, un sabba di streghe, e che è ancora vivo oggi. Cioè ci sono le eredi di queste streghe di cui parlava il musicista russo, che hanno rimandato al mittente la maledizione, hanno chiesto la protezione dell'Ucraina alle forze che hanno evocato. Quindi è vero che Putin può avere l'appoggio di forze, ancora non definiamo quali, no? Evocate da queste streghe, ma per contrasto abbiamo un gruppo di mistici che in Ucraina hanno evocato forze uguali e contrarie per abbattere Putin. Ora sembra, ripeto, tutto cronistoria di fatti mistici e assolutamente fuori dal normale, ma si chiama paranormale proprio per questo. Il problema è che accanto al normale spesso il paranormale invade la normalità. Basti pensare che il battaglione Azov, il battaglione di nazisti, dei neonazisti, che è stato inglobato per questa guerra contro Putin all'interno delle forze armate ucraine, il battaglione Azov ha pubblicamente innalzato diversi anni fa nei giardini delle città ucraine, no, degli idoli pagani che ricordavano un po' Thor. Ecco, quindi si possono invocare tutte le forze che volete, ma quando ci si pone su questo piano del paranormale, attenzione veramente a non scatenare forze di cui poi non saranno padroni nessuno. E proprio in quel caso ricorderete anche il bellissimo cartone animato della Disney di Topolino, no? Che fa l'apprendista stregone, scatena forze che poi non è più in grado di controllare, gli si rivoltano contro. Non è un cartone animato, non è una fissazione di occultisti esoterici,
1: ma
2: con
1: realtà.
2: Il mondo dell'albero dell'occulto non ci si scherza, a meno che non le si riconosca grazie alla mappa biblica, diciamo, perché ci sono forze che entrano in gioco anche nelle questioni di geopolitica.
1: E su questo torneremo la prossima volta, perché veramente, come dicevi tu, ci può sembrare qualcosa di astruso, e invece nell'antichità, ma anche oggi, politici e forze politiche si fanno influenzare, si fanno consigliare da medium o comunque da entità particolari. Quindi per questo il mondo sta andando alla deriva, forse questo ci potrà dare una maggiore comprensione. Quindi grazie Luigi, alla prossima, perché secondo me hai aperto una strada molto molto interessante, soprattutto perché ci rivolgiamo a questo tempo, cioè è dei nostri giorni, ecco. Grazie Luigi, alla prossima.
2: Sì, purtroppo sì. Ciao.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.
1: A Radio Logos sono le ore 5 e 2 minuti.
2: Siamo già collegati con Luigi Caratelli. Buongiorno Luigi.
3: Buon dì e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, il venerdì è la giornata che dedichiamo alla rubrica che si occupa dei fenomeni paranormali. E abbiamo un po' preso una nuova strada, nel senso che stiamo andando più verso l'attualità, quindi abbiamo visto in passato quali tipi di, insomma, di influenze, no? C'erano rispetto ai fenomeni paranormali, contattisti, extraterrestri, UFO eccetera. Stiamo andando un po' più nella quotidianità e nella realtà di oggi, nell'attualità. Allora, l'altra volta parlavamo di fenomeni spiritualistici, paranormali, e la politica, i politici che hanno i loro medium, hanno i loro, insomma, le persone che consultano i loro astrologi, eccetera. Sì. Abbiamo saputo che anche Giorgia Meloni, che è la nuova premier, ha dei rapporti con il mondo spirituale. Ma in che modo? Insomma, spiegaci un po'.
3: Sì, allora non parleremo certamente di politica e né denigreremo le persone che noi citiamo assolutamente, però mi è sembrato emblematico il caso per il discorso che stiamo facendo, anche rapportandoci alla precedente trasmissione, dove abbiamo visto che per esempio insospettabili personaggi, no? In questo caso Putin, ma diversi conduttori di nazioni, diciamo diversi presidenti, abbiano una loro visione del mondo anche spirituale, no? E spesso siano affascinati da fenomeni in questo ambito eclatanti. Abbiamo parlato del famoso crocifisso di Putin, che lo porta con sé quasi come un amuleto, no? Abbiamo parlato delle streghe, sia quelle russe che quelle ucraine, che si stanno combattendo per poter difendere l'una o l'altra patria, insomma. E non è uno scherzo, perché il Monte Calvo, un territorio ucraino, è ancora oggi un luogo di riunione di personaggi paranormali, spiritici, no? Come le streghe. E quindi, diciamo, ha fatto scalpore il fatto che Giorgia Meloni, prima di vincere le elezioni, abbia scritto un libro intitolato Io sono Giorgia Meloni. Io sono andato in libreria a consultarlo, l'ho comprato perché dopo aver scorso un po' tutte le pagine ho visto che racconta la sua esperienza da giovane attivista della destra, poi tutti i suoi amori musicali, eccetera, eccetera. Però c'è un capitolo in cui lei racconta la sua esperienza con Dio, no? Dio, io credo in Dio, mi sembra che sia intitolato il capitolo. E volevo leggere alcuni brani che ho estrapolato lì dal suo testo. Alla pagina 213 lei dice così, no? Si definisce cristiana innanzitutto. Oltre ai sacramenti, le scritture e le liturgie, il mio dialogo con Dio non si è mai interrotto. E siccome ho sempre pensato che probabilmente il Signore avesse cose più urgenti da fare che occuparsi di me, nella quotidianità ho preferito rompere le scatole, come nel testo, ad Arael, il mio angelo custode. Ora, il problema è proprio questo. Biblicamente il discorso è esattamente il contrario, cioè Gesù ha raccontato la famosa parabola del giudice iniquo che viene veramente rotto la testa.
2: Tartassato.
3: Viene rotta la testa, dice il testo biblico, no? E Dio dice, ecco, fate così con me, io non mi stanco mai, vi rispondo continuamente. Quindi già questo bypassare il Vangelo di Giorgia Meloni è abbastanza sintomatico, pur essendo lei in buona fede, insomma, e questo non vuol dire che sia una strega, anzi, tutt'altro, una persona integerrima, ma che ha un suo modo di interpretare la fede, che poi può determinare anche le sue azioni e quelle della nazione in momenti, per esempio, abbastanza critici, no? Ora, lei dice Dio ha altro da fare, quindi mi sono accontentata e mi pare meglio andare a consultare il mio angelo Arael. Poi continua, basta saper ascoltare. Con il tempo mi sono convinta che la voce del nostro angelo custode, il che è anche biblico, ogni uomo ha un suo angelo custode, lo dice la Bibbia, no? Quando Gesù afferma, rispondendo, diciamo, agli interventi abbastanza determinati e violenti dei discepoli che volevano allontanare dei fanciulli da lui, dice no, lasciateli stare, di loro è il regno dei cieli e i loro angeli vedono del continuo la faccia del Padre mio. Quindi è assodato che questa idea che Dio mandi degli angeli a proteggerci sia evangelica e sia anche entusiasmante, cioè sapere che ho un condottiero sovrannaturale che mi difende da ogni pericolo, beh, per me insomma è comunque evitare il lettino dello psichiatra per turbe psichiche o problemi di depressione, no? Non sono solo. Però ecco come ancora articola la sua fede Giorgia Meloni. Quella voce che parla dentro di pericolo, beh, per me insomma è comunque evitare il lettino dello psichiatra per turbe psichiche o problemi di depressione, no? Non sono solo, insomma, non sono solo. Però ecco come ancora articola

0: La sua risposta. Riesco a vederla quasi sempre, una guida, un consigliere, il tuo migliore amico. Ripeto, di qui non c'è niente di strano. Poi, raccontando tutta la sua esperienza giovanile, sembra che Giorgia Meloni, insomma, abbia fatto un po' come tutti i moderni, tra virgolette, cristiani, cattolici e un po' meno i protestanti, che si sono lasciati affascinare dal supermercato del New Age, cioè di una religiosità un po'. Insomma, alla fai da te, no? Si può anche far entrare nella propria esperienza religiosa modalità, esperienze che non hanno niente a che vedere col cristianesimo. Infatti lei più avanti dice: a un certo punto mi sono completamente appassionata all'angeologia, è una disciplina, ne parleremo nella seconda parte, no? Lo studio delle dottrine che riguardano gli angeli. E intorno ai 18 anni ho cominciato a collezionare statuette, eccetera, eccetera, no? Era un modo per ringraziare il mio angelo custode. Poi a un certo punto un passaggio, ripeto, quando racconta la sua esperienza giovanile, dice: ho atteso l'alba a Stonehenge. Stonehenge è il luogo in cui si radunano, diciamo, i New Ager, gli ufologi, tutti quelli che sono in cerca di una religiosità alternativa, se vogliamo, no? Che non ha niente a che vedere col cristianesimo, assolutamente. Quindi, ripeto, si può essere in buona fede cristiano, scivolando su terreni un po', diciamo, almeno criticabili.
1: Diciamo che ci sono delle influenze, no, che possono portarci in una direzione che non è proprio quella indicata dal Vangelo. E siamo collegati con Luigi Caratelli, stiamo parlando di fenomeni paranormali e insomma di quello che Giorgia Meloni dice della sua esperienza spirituale, di questi colloqui col suo angelo custode, del suo interesse per lo studio, no, degli angeli.
0: Sì. Sì, l'angelo che lei dice di avere come compagno di viaggio è Arael, e Arael è un nome degli angeli, diciamo, che si trovano nella Kabbalah ebraica, no? Quindi già siamo sul terreno dell'occultismo, dell'esoterismo. La Kabbalah non è accettata come filosofia o modo di intendere la religione da tutto l'ebraismo, anzi alcuni la giudicano appunto eretica, no? Però ecco, è guidato dall'arcangelo Michael, che nella Bibbia sarebbe Gesù, quindi a me questo connubio già incomincia a essere stridente, no? E sarebbe incaricato l'angelo di cui Meloni è appassionata di stimolare i nostri pensieri e le nostre attività mentali. È già qui. Quindi ha proprio questo compito, in qualche modo, di influenzare i nostri, la nostra mente. E l'angeologia di cui si è interessata Giorgia Meloni fa riferimento alla Kabbalah, appunto, ed è una vera e propria tecnologia dell'anima, dice un sito a favore della Kabbalah, una sequenza sacra fatta di energia, pulsazioni e vibrazioni in grado di trasmettere grande potere a chiunque. Quindi questo Arael praticamente offrirebbe risposte alle questioni più urgenti della vita. Ecco, uno dei compiti di questi angeli della Kabbalah è quello di proteggere lo spirito delle nazioni e i popoli della terra. E qui nella seconda parte vedremo come la Bibbia ci dà degli spaccati per interpretare meglio questo fatto, però vediamo che già le streghe della Russia si combattono con le streghe dell'Ucraina. Quindi ci sono veramente forze occulte a guida delle nazioni o di chi dirige le nazioni? Rudolf Steiner, che è stato anche uno spiritista, se vogliamo, nelle conferenze pubbliche diceva chiaramente che l'arcangelo del popolo si manifesta all'interno dei comportamenti del popolo stesso, anche se gli individui raramente ne hanno coscienza, e determina la missione di un determinato popolo, no? Ecco, quindi praticamente c'è questa mentalità di un cristianesimo occulto, esoterico. Io stesso sono stato parecchio tempo fa in libreria nel settore New Age a vedere un po' i titoli e i contenuti dei libri che inneggiano alla guida degli angeli. Ve ne cito alcuni: con l'aiuto degli angeli, vivere con gli angeli, spiriti guida, chiedi al tuo angelo, un angelo mi guida. Oggi vanno di moda anche nelle religioni tradizionali, soprattutto nella cattolica, questi interessi, diciamo, nel

settore New Age quando si parla soprattutto di angeli, ma qui i titoli, e vi garantisco i contenuti perché ho fatto anche uno studio profondo su questo, i titoli e i contenuti richiamano alla medianità dello spiritismo. C'è un angelo per esempio per il fegato, uno per il cuore, qui siamo nel salutismo, ma quando l'angelo attraverso i tarocchi, la scrittura automatica o l'ispirazione di pensieri ti guida completamente, e lì siamo praticamente nell'ambito dello spiritismo. Infatti già Paolo l'Apostolo a suo tempo viveva questa esperienza non sua personale, ma nei confronti di alcuni fratelli, membri della Chiesa che erano scivolati su questo terreno. Infatti nell'Epistola ai Colossesi, capitolo 2, versetto 18, dice proprio: nessuno vi derubi del vostro premio con un pretesto di culto degli angeli. Quindi già al tempo di Paolo c'era l'idea di prestare culto agli angeli, non solo a Dio, ma agli angeli, affidandosi alle proprie visioni. E poi ancora ribadirà il concetto in Galati 1:8: ma se anche noi o un angelo del cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che abbiamo annunciato, sia anatema. Quindi lasciarsi guidare da un angelo può essere anatema, maledizione.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24, puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: Och hon brände mig.
1: Cosa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Mamma! Mamma, ma non possiamo andare adesso? È finita?
1: No, tesoro, non ancora. Dai, c'è solo ancora una canzone.

0: Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Mario Calvagno e siamo giunti ad Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: una religione politica. Beh, potrà sembrarvi un titolo strano, ma capiremo man mano che andiamo avanti nei prossimi minuti cosa ho voluto intendere con queste parole. Stiamo proseguendo nell'ambito del capitolo 11 del Vangelo di Marco. Quest'oggi siamo arrivati al versetto 26 fino alla fine del capitolo, il versetto 33, vedremo ancora un episodio come quelli precedenti. In qualche modo è anche questo un itinerario che Gesù compie all'interno della città di Gerusalemme, uscendo a volte fuori nelle periferie o nelle campagne, recandosi in qualche villaggio vicino. Insomma, siamo nella settimana che precede la Pasqua, come dicevamo qualche giorno fa. Gesù ha appena cacciato i mercanti dal tempio, che avevano fatto una sorta di mercato nella casa del Signore, in un luogo in cui invece si doveva pregare e adorare Dio, e questo non è stato certamente gradito da parte dei capi del popolo, da coloro che detenevano il potere, diciamo così, nell'ambito della religione, e coloro che gestivano le varie situazioni, fra le quali c'era anche questo accordo con i mercanti affinché potessero svolgere le loro attività all'interno del tempio, con chi vendeva piccoli animali per i sacrifici o chi cambiava le valute con la moneta del tempio. E quindi si intrecciavano situazioni che avevano a che fare con aspetti economici, con interessi economici molto elevati, con accordi anche sottobanco, con il potere politico religioso che veniva manifestato in questo caso proprio dai primi responsabili del tempio. E Gesù, dopo questa cacciata del gruppo dei mercanti, dopo aver rovesciato anche i banchi, le gabbie degli animali, aver liberato questi animali e aver fatto andar via i mercanti, aveva iniziato ad insegnare subito dopo questo episodio alle persone che erano rimaste all'interno del tempio, ai fedeli, diciamo così, a quelli perlomeno che cercavano di praticare non tanto una religione, cioè qualcosa di esteriore e qualcosa che andasse verso le convenzioni comunemente accettate, ma coloro che cercavano di praticare invece la fede nella verità, la fede nella realtà spirituale di Dio, la fede in Dio stesso che poteva, che può operare nel cuore di ognuno, anche nel nostro cuore, nel mio e nel vostro cuore, nel cuore di ognuno può operare veramente dei cambiamenti radicali. Ed è proprio questa la predicazione di Gesù. Non possiamo attenerci ad un formalismo, ma dobbiamo praticare e vivere la sostanza della fede. Ed è qui, proprio a questo punto, continuando il nostro discorso con il brano di oggi, è proprio a questo punto che Gesù, dopo essere andato via ed essere ritornato l'indomani a passeggiare ancora nelle vicinanze del tempio, si trova ad essere apostrofato, ad essere interpellato in malo modo, con rabbia, dai capi sacerdoti, dagli anziani giudei che erano lì all'interno delle prime colonne del tempio, subito dopo le mura del tempio, lo vedono, vengono fuori, gli si avvicinano e gli domandano: ma con che diritto fai queste cose? Chi ti ha dato l'autorità di agire così? E Gesù capisce qual è lo scopo di queste domande e risponde con calma e gli dice: ve lo dirò, però dovete rispondere prima ad una mia domanda. Che ne pensate di Giovanni Battista? Credete che fosse mandato da Dio oppure no? Rispondetemi. Beh, i sacerdoti e gli anziani si misero quindi a discutere fra di loro, si allontanarono di qualche passo e cominciarono a voce bassa a interpellarsi gli uni con gli altri e a fare una sorta di capannello. E sapete, come quando si gioca a rugby e i giocatori di una squadra si prendono tutti con le braccia sulle spalle e formano una catena circolare con le voci basse per stabilire la strategia. Ecco, li vedo un po' così. E poi alla fine si decidono per rispondere, ma prima si prendono tutti con le braccia sulle spalle e formano una catena circolare con le voci basse per stabilire la strategia. Ecco, li vedo un po' così.

e nello scorso segmento sicuramente abbiamo compreso, avrete compreso per quale motivo ho voluto scegliere questo titolo. Stiamo parlando dei capi del popolo, dei capi del tempio, degli anziani del popolo che interpellano Gesù quasi minacciandolo e gli chiedono per quale motivo lui si permette di rimproverare, aveva fatto già quella che viene chiamata la cacciata dei mercanti dal tempio, che ovviamente erano autorizzati proprio da questi capi. Qual è il diritto con cui lui fa queste cose? Chi gli ha mai dato l'autorità di agire così? E Gesù, lo dicevamo, dice: io vi risponderò se risponderete voi prima ad una mia domanda. Cosa ne pensate di Giovanni il Battezzatore, di Giovanni il Battista? Credete che fosse mandato da Dio oppure no? Datemi una risposta e io risponderò alle vostre domande. E quindi questo capannello, questo gruppo da rugby, diciamo così, per la consultazione, tutti stretti fra di loro mentre si guardano occhi negli occhi e cercano una strategia, e a voce bassa parlano, e c'è l'ultima considerazione, e i sacerdoti e gli anziani si dicono fra di loro: se rispondiamo che Giovanni Battista è stato mandato da Dio, ci dirà perché allora non avete creduto a lui per primo. E invece, se diciamo che non è stato mandato da Dio, rischiamo una rivolta popolare, perché tutta la gente credeva in Giovanni Battista, ci ha creduto fermamente, credeva che fosse un profeta, ha creduto nel suo messaggio. E poi questo messaggio di Giovanni Battista ha preparato la strada per questo Gesù a cui adesso dobbiamo pure dare una risposta. E quindi alla fine concordano fra di loro e rispondono una non risposta, cioè gli dicono: non lo sappiamo. Al che Gesù replica: allora neppure io risponderò alla vostra domanda. Ma è ovvio, è chiaro, che l'autorità con cui Gesù faceva queste cose, l'autorità con cui Gesù predicava, con cui Gesù operava miracoli, con cui Gesù benediceva, perdonava i peccati, incoraggiava, sosteneva, era un'autorità che veniva dall'alto. Gesù operava nel modo in cui bisognava operare nel campo della fede. Una religione politica, come il nostro titolo, cioè una religione che pensa agli interessi personali, che pensa al potere, che pensa al perpetuare del potere, ad averlo sempre in mano, sempre in pugno, che pensa a dominare piuttosto che ad insegnare e a condividere e ad affrancare dal dolore, dal peccato, dalle situazioni che non vanno. Ecco, una religione di questo tipo è un nulla, anzi è un danno per coloro che la seguono, per coloro che credono in qualcosa di questo tipo. Ed era questo che bruciava nella mente, nella consapevolezza degli scribi, dei farisei, dei capi sacerdoti, degli anziani del popolo, perché molti di loro, con le dovute eccezioni ovviamente, molti di loro non avevano fede, cioè non professavano la fede, cioè non avevano una professione di fede, ma avevano una professione, punto. Cioè per loro vestire e rivestire il ruolo di capo, di sacerdote, di scriba e via discorrendo era appunto un lavoro, qualcosa che procurava denaro, procurava potere, procurava relazioni elevate, e con questo procurava ancora di più potere, ancora più relazioni, ancora più denaro, e ancora più, e ancora più, e ancora più, e così via. Ma l'autorità di Gesù, dicevamo, proveniva e proviene dal

proviene da Dio. Le stesse folle lo seguivano, ci dicono i Vangeli, perché Gesù insegnava come uno che ha autorità. E quindi questa autorità sì, gli veniva dall'alto, ma gli veniva anche dal proprio cuore. Gli veniva da una potenza che scaturiva dalla comunione con Dio. Ecco, la nostra vita, la mia e la vostra vita, può cambiare solo attraverso questo, non attraverso una religione politica, ma può cambiare attraverso una relazione profonda. Beh, le iniziali sono uguali, la R e la P, religione politica e relazione profonda, ma il modo di vivere queste due situazioni è totalmente diverso, come sono totalmente diversi anche i risultati. Una relazione profonda con Dio, una relazione profonda con lo Spirito Santo, una relazione profonda con Gesù. Che il Signore ci benedica e apra davanti a noi un orizzonte spirituale di eternità.

0: Sono le ore 6 e 22 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Si concludono oggi le riflessioni di Andrea Becciolini sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo con la lettura del testo che si trova al capitolo 4, versetto 18. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Paolo era sicuro, pur sapendo che sarebbe stato ucciso. Anche in questo caso sapeva che il Signore lo avrebbe liberato da ogni azione malvagia. Ma in che senso? Beh, sicuramente non nel senso che avrebbe scampato la violenza umana e il dolore fisico. In tutto questo, il Signore lo avrebbe mantenuto fermo nella fede, nonostante le intimidazioni e le torture per fargli rinnegare Gesù. Queste azioni malvagie non avrebbero avuto effetto su Paolo, certo com'era della salvezza che il vero Dio, il vero imperatore, gli aveva promesso. A lui può andare la gloria, non al Cesare di turno. E anche noi possiamo avere la stessa certezza di Paolo. Se subisci azioni malvagie, pressioni e intimidazioni a causa di Gesù, confida nel Signore, sapendo che Egli ti fortifica e ti mantiene saldo nella fede, fino al giorno in cui ti chiamerà da questo mondo al suo regno celeste.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica del Signore. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Luca, capitolo 10, dal versetto 39 al versetto 42. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona, che non le sarà tolta». E se ti mettessi all'ascolto? Oggi Marta riceve un ospite di riguardo. Gesù viene a pranzo a casa sua. Così si dà un gran da fare. Va e viene per la casa, pulisce, cucina. Ma la sorella Maria non è altrettanto agitata. Si è seduta ai piedi di Gesù e lo ascolta con attenzione. Allora Marta si irrita. Perché Gesù non dice a Maria di aiutarla? La risposta di Gesù è degna di riflessione. Tu ti affanni e sei agitata. Maria ha scelto la parte buona. Non è per il lavoro che faceva che Gesù rimprovera Marta, ma per l'affanno e l'agitazione con cui lo compiva, e perché la sua attività la distraeva e le faceva perdere l'essenziale. Maria, invece, aveva capito che quando Gesù parla, la priorità delle priorità è di ascoltarlo. Più tardi Marta compirà il suo servizio, ma con la piena approvazione del Signore. Questo racconto contiene un messaggio molto preciso. Come ascoltiamo quando Dio ci parla? Gli prestiamo un orecchio distratto fra tutte le nostre attività? Leggiamo la Bibbia alla svelta nel trambusto, continuamente distolti dai messaggi che ci arrivano sul telefonino? Chi si permetterebbe di ascoltare il suo principale distrattamente, occupati di altre cose? Il nostro Dio non è forse degno di un vero ascolto, calmo e attento? Il suo messaggio non è forse degno? Prendiamoci il tempo per fermarci, sederci e chiudere la porta il più possibile al mondo attorno a noi, così esigente e assillante, per pregare e leggere la parola di Dio. Ecco la parte buona da ricercare ogni giorno, costi quel che costi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 9 agosto e leggeremo dalla lettera ai Filippesi nel capitolo 2, il verso 2, dove è scritto così: rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Questa lettera è scritta dall'apostolo Paolo ai credenti di Filippi mentre si trova in prigione a Roma. Ciò nonostante, scrive a loro di rendere perfetta la sua gioia, ovvero di rendere più completa quella gioia che già provava nei loro confronti, che erano per lui fonte di grande consolazione per il percorso di fede che stavano facendo. Questo vuol dire che, pur trovandosi in prigione, la sua gioia non dipendeva dalle sue condizioni, che fossero materiali o fisiche, ma dall'unità spirituale, dall'amore che provavano gli uni per gli altri e dalla maturità di quella chiesa. Questa chiesa però mancava di armonia, perché comunque c'erano piccole tensioni interne, conflitti personali e dispute che mettevano in pericolo la testimonianza del Vangelo. Qual è la via d'uscita? La via d'uscita è sempre la stessa, ovvero prendere come esempio il modello di Gesù, quindi agire con umiltà, stimando gli altri più di se stessi e abbandonando qualsiasi vanto personale. L'atteggiamento di Gesù, che si è abbassato fino a noi, umiliando se stesso e la sua regalità, è il punto da cui vogliamo partire se davvero vogliamo vivere una vita comunitaria che sia d'esempio nella nostra società, dilaniata dall'egoismo, dal protagonismo, dalla smania di successo o di emergere a qualunque costo. Chi agisce secondo questi criteri vive nell'ignoranza della pace, della libertà e della verità. Dio non ci vuole ignoranti delle cose che lo riguardano, ma onesti, sinceri e pronti ad adoperarci per la fratellanza all'interno delle nostre chiese e ancora più presenti per il mondo fuori dalle chiese. Offrire una mano tesa conta molto più di tante dispute e parole.
2: Il titolo della riflessione di oggi ci dice: le cose non sono come pensi. Nella sala d'attesa dell'aeroporto, una ragazza attendeva di essere imbarcata. Poiché ci voleva ancora del tempo prima di partire, comprò un libro e un pacco di biscotti per intrattenersi. Prese posto nella sala VIP dell'aeroporto.

0: i suoi biscotti. Nonostante ciò, non disse nulla e proseguirono mangiando un biscotto lei e uno lui, fino a quando nella scatola non rimase l'ultimo biscotto. «Voglio vedere cosa farà adesso», pensò la ragazza. L'uomo prese il biscotto, lo spezzò in due e mangiò la sua metà. La giovane si alzò sempre più infastidita e si diresse all'imbarco. Quando entrò nell'aeromobile e si mise comoda al suo posto, aprì la borsa e vide che il suo pacco di biscotti era ancora intatto. Quell'uomo aveva condiviso i suoi biscotti senza sentirsi indignato, nervoso o infastidito, ma ormai non c'era tempo e modo per chiedergli scusa. Gesù ha condiviso il suo tempo, i suoi insegnamenti, il suo esempio e la sua vita stessa con un popolo che pensava che lui non fosse il figlio di Dio. Sulla croce non ha donato solo metà di se stesso, ha donato tutto per amore, senza essere indignato da quello che gli stavano facendo. Ma poi è risorto e oggi possiamo ancora chiedergli di perdonarci. Caro amico, cara amica, anche tu sei disposto a condividere tutto te stesso o solo metà?
1: L'Apostolo Paolo non è stato solo un padre spirituale per molti credenti della sua epoca. Anche noi credenti di oggi possiamo dire che è anche il nostro, perché le sue lettere tramandate dalla Bibbia continuano a formarci. E nel verso di oggi Paolo si rivolge ai Filippesi con una specie di appello accorato. Dice: «Rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento». Eppure lui, quando scrive questa lettera, si trova in prigione. E la sua preoccupazione non è per la propria libertà, ma la salute spirituale della comunità. Questo ci insegna un principio profondo. La gioia spirituale non dipende da come ci sentiamo, dove ci troviamo, ma da come viviamo le nostre relazioni fraterne. La gioia di Paolo come padre spirituale è di riflesso la stessa gioia di Dio, immagino, quando vede i suoi figli camminare insieme. Quindi il medesimo amore di cui parla Paolo è il riflesso dell'amore di Cristo, dell'amore di Dio. Un amore verso tutti, senza preferenze o favoritismi, in una perfetta sintonia e comunione spirituale. È l'invito ad avere in noi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, quando dice: «Io sono umile e mansueto». Il mondo ci spinge verso l'esaltazione di se stessi e alla competizione. Ma come credenti, la parola di oggi ci sfida a invertire questa tendenza. L'unità è il segno distintivo della presenza di Dio tra di noi. Quando rinunciamo al nostro orgoglio per favorire l'amore fraterno, la gioia di Cristo diventa perfetta in mezzo a noi. E così, come in Cristo possiamo vedere il Padre, nel fratello possiamo vedere Cristo che vive in noi. Meditiamoci su, non è teoria, ma pratica cristiana. Dio ci benedica.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Un caro saluto a tutti voi, amici ed amiche. Di nuovo insieme per l'ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi fa parte di una serie di meditazioni che stiamo avendo da qualche settimana ed è esattamente la puntata numero 16 degli attributi di Dio. E oggi vedremo la misericordia di Dio. E voglio ricordare che stiamo trattando in modo particolare gli attributi che sono comunicabili, cioè che sono certo di Dio, ma che il Signore vuole ha voluto comunicarli anche alle sue creature. Leggo dal libro del profeta Isaia, al capitolo 30, al verso 18, che dice: «Tuttavia il Signore desidera farvi grazia, per questo sorgerà, per concedervi misericordia, poiché il Signore è un Dio di giustizia. Beati quelli che sperano in Lui». Cos'è misericordia? Bene, il vocabolario dice che la misericordia è un nobile sentimento di compassione verso l'infelicità altrui. Biblicamente parlando, è un attributo di Dio, in quanto giudice benigno e soccorritore degli uomini peccatori. La grazia di Dio dona, come abbiamo visto ieri, dona dei benefici che sono immeritati, mentre la misericordia modifica o trattiene la giusta punizione. Perché il Dio misericordioso non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Così dice il Salmo 103 al verso 10. I due aspetti della bontà di Dio possono essere distinti affermando che la grazia divina vede l'uomo come colpevole di fronte a Dio e quindi bisognoso di perdono. La misericordia di Dio lo vede come qualcuno che sta pagando delle conseguenze a causa del peccato e quindi si trova in una condizione di miseria e necessita l'aiuto divino. Quindi la misericordia di Dio è bontà, una bontà unita ad un sentimento di pietà ed è estesa agli oppressi, ai sofferenti, senza tener conto dei loro meriti. La misericordia presuppone il peccato e si muove proprio per alleviare la miseria che deriva dal peccato stesso. In altre parole, la misericordia di Dio va incontro all'umanità sofferente e colpevole e porta Dio ad avere compassione e a liberarli dalle tribolazioni. La misericordia di Dio non è incompatibile con la sua persona, con la sua giustizia, poiché entrambe le perfezioni sono equamente e spontaneamente nella sua natura. Dio è eternamente e perfettamente giusto e misericordioso nello stesso tempo, quindi dispensa sempre giustamente la sua grazia. La misericordia di Dio non è controllata dalle opere delle sue creature, perché nulla al di fuori di Dio può obbligarlo ad agire.
La misericordia di Dio è abbondante. Il Signore è pieno di compassione e misericordioso, dice l'apostolo Giacomo, anzi, è il fratello del Signore Gesù nella sua lettera al capitolo 5, al verso 11. La misericordia di Dio è senza fine, è inesauribile, immensa, si estende fino ai cieli e al di là di essi e nei confronti delle sue creature si rinnova ogni mattina. Questa è un'espressione usata dal profeta Geremia nel suo libro delle Lamentazioni al capitolo 3, i versi 22 e 23. Questa misericordia è alla base della salvezza di chiunque crede. Se tu sei un credente, bene, sei stato graziato da Dio. Dio ha usato su di te la sua pietà, la sua misericordia. Dio, il quale è ricco in misericordia, anche quando eravamo morti nei falli e nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. Dice così l'apostolo Paolo quando scriveva alla chiesa di Efeso nel capitolo 2 al verso 4. Essendo Dio misericordioso, allora, verso tutti coloro che sono stati salvati per la sua grazia e il suo amore, come devono comportarsi allora i cristiani credenti verso i loro simili? Allora, amici, lascio che l'apostolo Paolo e l'apostolo Pietro rispondano a questa domanda. Partiamo prima dall'apostolo Paolo, che nella lettera agli Efesini al capitolo 4, il verso 32 dice: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Poi l'apostolo Pietro dice nella sua prima lettera, al capitolo 3, al verso 8: siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili. Bene, cari amici, come vediamo, i credenti, sottolineo i veri credenti, sono chiamati a riflettere il carattere di Dio e del suo figlio Gesù. E voglio concludere proprio con delle parole del Signore Gesù che troviamo nel Vangelo secondo Luca al capitolo 6 al verso 36. E dice così il Signore: siate misericordiosi come è misericordioso con voi il Padre vostro. Bene, amici, la puntata termina qui. Mi auguro che abbia suscitato in voi qualche interesse a leggere la parola di Dio, in particolare gli Evangeli. Allora, cari amici, io vi saluto, vi ringrazio per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Amico mio di Pino Prota. Stili musicali diversi per il secondo e ultimo album di Pino Prota. Un progetto che lo vide in studio nel 1987 con Gianfranco Piccirillo alle tastiere, Raffaele Giuliani al flauto, Alberto Girgenti al piano, Luca Genta al violoncello e lui stesso alle percussioni, chitarra, mandola e basso. Come abbiamo già detto tantissime volte, la musica gospel è quella musica che prende ispirazione dal Vangelo, dalla Bibbia. E così come hanno fatto molti in passato, partendo dai Negro Spirituals, ci sono brani che raccontano storie e vite di famosi personaggi biblici. Uno di questi è Noè, e di lui ci canta adesso Pino Prota.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante, non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice e allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lava i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da Lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con Lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: Sono le ore 8 e un minuto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetto 41. Padre, io ti ringrazio che mi hai esaudito. Quando il Figlio di Dio prega, egli è cosciente solo del Padre suo. Dio ascolta sempre le preghiere di suo Figlio, e se il Figlio di Dio si è formato in me, il Padre ascolterà sempre le mie preghiere. Devo vigilare affinché il Figlio di Dio non abbia impedimenti a manifestarsi nella mia carne mortale. Il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, dice la Scrittura, cioè la Betlemme del Figlio di Dio. Troverà egli posto in me? La semplicità del Figlio di Dio può manifestarsi ed esplicarsi in me come lo poté nella sua esistenza storica? Quando mi imbatto negli eventi della vita, come un qualunque essere umano, si formula in me la preghiera dell'Eterno Figlio di Dio al Padre suo? In quel giorno chiederete nel mio nome. Quale giorno? Il giorno in cui lo Spirito Santo è sceso in me e mi ha fatto definitivamente uno col mio Signore. Il Signore Gesù Cristo può sentirsi completamente soddisfatto della tua vita o la tua spiritualità è solo un atteggiamento? Non permettere al buon senso umano di intromettersi e spingere da parte il Figlio di Dio. Il buon senso è un dono che Dio ha fatto alla natura umana, ma non il dono che il Figlio di Dio ha fatto a te. Il Figlio di Dio ti ha donato un senso soprannaturale. Non innalzare mai il buon senso a posizioni che non gli competono. Il Figlio rivela il Padre, ma il buon senso non lo rivela mai, né mai potrà rivelarlo. Le nostre facoltà naturali sono incapaci di adorare Dio se non vengono trasfigurate dalla presenza in noi del Figlio di Dio. Dobbiamo porre ogni cura nel tenere la nostra carne mortale in perfetta sottomissione a Lui e nel far sì che Egli sia libero di servirsene momento per momento. La nostra vita umana è così totalmente dipendente da Gesù Cristo che la sua vita può manifestarsi del continuo nella nostra carne mortale?
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: Sono le ore 8 e 19 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Creata con cura di Susy Molinaro. La canzone che stiamo per ascoltare qui al Disco Highlight ce la canta Susy Molinaro e ha il titolo Creata con cura. Trae spunto dal Salmo 139. Riprendo dalla Bibbia i versetti 13 e 14 del Salmo. Poiché sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo meraviglioso, stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Il canto vuole proprio lodare il Signore tre volte santo per la sua mano perfetta e piena d'amore. Ascoltiamola. Creata con cura. Susy Molinaro.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Creata con cura, Susy Molinaro.

Buongiorno carissimi amici ascoltatori, io sono Roberto e ancora quest'oggi mi trovo in vostra compagnia per questo nono giorno del mese di agosto.

programma che state ascoltando sulle nostre frequenze si intitola proprio come l'augurio che vi ho appena fatto e della durata di circa una decina di minuti, attraverso la quale, con buona musica, vogliamo intervallare uno spunto di riflessione.

quest'oggi desidero proporre a voi un quesito che ci è stato dato attraverso la forma di una curiosità, di un'osservazione, allo stand della Fiera di Genova, precisamente allo stand della Bibbia.

Precisiamo subito, iniziando la nostra trattazione per rispondere a questo giovane amico, che innanzitutto la Bibbia è composta da 66 libri, 39 si definiscono sotto la forma di Antico Testamento e i rimanenti 27 sono libri del Nuovo Testamento. Tutti questi libri insieme formano la Bibbia, che quindi non deve essere erroneamente considerata come solo il Vangelo e basta. Il nostro interlocutore ci pone questa domanda perché vedeva nei libri dell'Antico Testamento un qualcosa di superato. Ma è veramente così? Considereremo insieme alcune riflessioni a questo proposito dopo un breve stacco musicale.

L'Antico Testamento, prima sezione della Bibbia, probabilmente può essere di una difficile lettura e comprensione perché molte delle sue pagine sono state scritte più di 3000 anni fa. Ma lo stesso Gesù ci insegnò come leggere questa parte delle scritture. L'Apostolo Paolo, scrivendo a due diverse realtà presenti in quel periodo, precisamente alla chiesa di Corinto in Grecia e ai credenti che si trovavano in Roma, proponeva di riflettere sull'essenzialità e l'attualità dell'Antico Testamento per la fede giudaica di quel tempo. Infatti, rivolgendosi ai Corinzi, scriveva al capitolo 10 e al versetto 11 della sua prima lettera: «Queste cose avvennero per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi». Rivolgendosi invece ai credenti in Roma, diceva: «Tutto quello che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture, conserviamo la nostra speranza». Quindi la Bibbia, pur essendo composta da diversi libri raggruppati in due testamenti, di fatto forma un tutt'unico, che ha un unico argomento: Gesù Cristo, il Messia. Nell'Antico Testamento Gesù ci è presentato in maniera velata attraverso alcuni personaggi, quali Isacco, Giuseppe, Davide, ed alcuni ordinamenti del culto: il santuario, i suoi utensili, i diversi sacrifici e le feste giudaiche, eccetera. Nel Nuovo Testamento queste figure hanno preso il loro vero significato quando vediamo Gesù nella sua umiltà e la sua opera redentrice sulla croce, con il suo glorioso ritorno. Dunque il Nuovo Testamento ci rivela, nella sua pienezza, la dimensione spirituale dell'Antico e dà la conclusione. Giovanni, nel suo Evangelo, al capitolo 5, al versetto 39, ci invita ad investigare le scritture. Questo invito, fatto dal Signore Gesù, concerneva allora proprio l'Antico Testamento, perché il Nuovo ancora non era stato redatto. Quindi chiediamo a Dio di aprire i nostri occhi per scoprire le meraviglie della sua parola.

Il tempo fugge via velocissimo, tant'è vero che abbiamo rimasto solo 2 minuti dei 10 concessici dalla regia e quindi approfitterei subito di raccoglierci brevemente in preghiera come in ogni trasmissione. Padre Celeste, ti ringraziamo perché la tua parola è qui disponibile affinché la possiamo leggere e vederla realizzata nelle nostre vite. Insegnaci veramente i tuoi prodigi, i tuoi ordinamenti, i tuoi insegnamenti e aiutaci a realizzarli nella vita pratica affinché possiamo vivere una comunione con te meravigliosa. Grazie Padre, nel nome del tuo figliolo. Amen.

Ha dunque termine l'edizione di quest'oggi del 9 agosto. Grazie per essere rimasto in mia compagnia. Rinnovo l'incontro per domani, quando avremo un altro soggetto interessante di attualità o di vita pratica da analizzare insieme. Ciao, quindi, a presto!

0: in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!
1: Hai sentito la notizia? L'orecchio del cielo ascolta lassù e non ci la...

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Notiziario del 9 agosto 2026, una buona domenica a tutti voi. I venti di guerra continuano a insanguinare il fronte ucraino-russo e a far salire il bilancio delle vittime tra civili. Kiev continua la sua offensiva a colpi di droni nelle regioni più interne della Russia, mentre Mosca lancia missili e droni che le difese aeree dell'Ucraina non riescono più a intercettare. È accaduto anche nelle scorse ore, dove le sirene hanno risuonato in tutta Kiev sul fiume Dnipro per la minaccia di droni russi. Il presidente Zelensky è però convinto che il dittatore russo Putin. Non vincerà la guerra contro l'Ucraina e Kiev non abbandonerà il Donbass. Andiamo in Iran, ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz. Secondo l'Oman, i negoziati stanno procedendo positivamente. Il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato il paese a superare la fase di né guerra né pace. Nel paese c'è coesione, forza e unità, e per quanto ne so l'Iran è considerato vittorioso e potente in questa guerra, dichiarato ai media iraniani, citato da Al Jazeera. Inoltre ha aggiunto di ritenere che questo sia il momento migliore per raggiungere un accordo. Pezeshkian ha anche affermato che l'Iran e Washington avrebbero dovuto istituire un canale per affrontare le violazioni del cessate il fuoco. Secondo i media di Israele, Benjamin Netanyahu starebbe valutando un attacco autonomo contro Teheran. Intanto il Pentagono statunitense fa sapere di avere munizioni sufficienti per condurre una guerra dopo le rivelazioni di alcune testate americane nei giorni scorsi. Torna in auge il giallo della sorte della guida suprema Mojtaba Khamenei, che secondo alcune fonti sarebbe un punto di morte. I media iraniani hanno diffuso un video dell'Ayatollah che però, secondo gli analisti, sarebbe di vecchia data. Ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz, secondo l'Oman i negoziati stanno procedendo positivamente. L'autorità australiana per la sicurezza dei trasporti ha annunciato un'indagine in seguito alla collisione sfiorata tra due aerei di linea sulla pista della aeroporto di Sydney, che ha provocato un ferito. Un Airbus A320 della Jetstar, in fase di rullaggio per un volo nazionale, ha dovuto frenare bruscamente per evitare un Boeing 777 della Qatar Airways che veniva trainato, secondo quanto riportato dall'Australian Transport Safety Bureau. Cronaca italiana, ancora un weekend estivo segnato da morti in mare e al lago. Tommaso Ugolini, 19enne originario di Bologna, è morto nel pomeriggio di ieri nelle acque di Riva Bella, frazione di Gallipoli, in provincia di Lecce. Secondo la ricostruzione, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore mentre era in mare. A poche ore di distanza, un uomo di 72 anni è deceduto sulla spiaggia Fregene, sul litorale romano, anche lui dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno. Infine, ieri, nelle acque del lago di Balcis, nel Pordenonese, è morto annegato un soldato statunitense di stanza ad Aviano. È stato arrestato l'automobilista di 73 anni che ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti a Lanzo Torinese. L'uomo è accusato di tentato omicidio. I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire con precisione ogni fase dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio dell'automobile e alla fuga del conducente. Minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani, e quando sarebbe successo a 19enne all'interno di un parco pubblico ad Arese, in provincia di Milano, l'amico è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri, una richiesta di droga accompagnata da una minaccia terribile: se non avesse fatto quanto ordinato l'ostaggio sarebbe stato ucciso. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia, un ragazzo di 15 anni, uno di 16 e uno di 17 anni arrestati in flagranza con le accuse di sequestro di persona, fini estorsivi, rapina in concorso, porto abusivo di arma e lesioni. Sul primo esodo estivo di agosto si è abbattuta una stangata da 370 milioni di euro sui carburanti. Il dato arriva dal Codacons in base ai dati comunicati dal Mimit. Ora la benzina costa in media 1,986 euro al litro, mentre il prezzo medio del gasolio è di 2,10 a 0,79 euro al litro rispetto allo stesso periodo del 2025. Un litro di verde oggi costa il 16,2% in più, con un maggiore esborso da 13,85 euro a pieno. Il gasolio costa invece addirittura il 26,7% in più, portando un pieno di diesel a rincarare di circa 22 euro, nonostante il taglio delle accise di 17 centesimi approvato dal governo fino al 25 agosto. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. L'alta pressione africana continua a insistere su tutto il paese, garantendo così una giornata che risulterà in prevalenza stabile e soleggiata su tutto il paese. Al mattino tutto sole e clima già caldo, nel corso del pomeriggio scoppieranno dei temporali di calore sull'arco alpino, poi anche qualche isolato piovasco bagnerà i rilievi meridionali. Serata più stabile ovunque. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi ancora un buon proseguimento di domenica.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: Sono le ore 9 e 30 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Il soggiorno dei morti e l'abisso stanno davanti al Signore, quanto più i cuori dei figli degli uomini. Proverbi 15:11. È strano. La Bibbia non cerca nemmeno di dimostrarci che tutto è scoperto davanti agli occhi di Dio. Non dice nemmeno che potrebbe essere così e che faremmo bene a considerare questa possibilità, né cerca di persuaderci a questa convinzione. La Bibbia dice semplicemente come stanno le cose. Non ci viene chiesto se ci piace o meno. Non ci viene nemmeno chiesto se vogliamo credere e accettare questo. Il fatto è assodato. Ogni cosa, gli abissi del mondo, l'inferno, persino i nostri cuori, sono scoperti davanti a Dio come un libro aperto. I cuori dei figli degli uomini. Quindi non si tratta solo delle nostre azioni, i nostri pensieri, i nostri desideri, segreti, le nostre brame, le nostre fantasie, il nostro odiare e amare stanno davanti agli occhi di Dio. Dobbiamo prestare attenzione a quanto particolare sia la parola del nostro testo. Il soggiorno dei morti e l'abisso stanno davanti al Signore. Quanto più i cuori dei figli degli uomini. Noi diremmo anche i cuori dei figli degli uomini. Cosa significa l'espressione quanto più? Il soggiorno dei morti e l'inferno non si sforzano di fare una cosa che noi cerchiamo di fare sempre. Non si nascondono dagli occhi di Dio. Da quando Adamo si nascose da Dio, dietro cespugli, abbiamo sempre cercato di evitare lo sguardo di Dio. Non possiamo e non vogliamo credere di essere ovunque davanti ai Suoi occhi. La nostra parola testuale vuole allontanare questi tentativi da noi. Se Dio vede persino l'inferno, quanto più troverà ridicoli i nostri tentativi di nasconderci. Signore, insegnaci a vivere davanti ai tuoi occhi. Amen.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

Cari amici, anche oggi, 9 agosto, Carmelo vi dà il benvenuto all'ascolto di Un pensiero al giorno. E con il mio piccolo contributo spero possa aiutarvi a iniziare la vostra giornata in una maniera sana, visto che, come sempre, mi accingo a leggervi i versetti suggeritici dal calendario Il Buon Seme. Oggi tratti dal libro dei Proverbi, dal capitolo 24, e sono i versetti 11 e 12. Libera quelli che sono trascinati verso la morte e trattieni quelli che sono portati al macello. Se dici: ecco, noi non lo sapevamo, colui che pesi i cuori non lo vede? Colui che custodisce la tua anima non lo sa forse? Egli renderà ciascuno secondo le sue opere.

A mano che i membri della famiglia ricevevano dai loro parenti credenti un trattato di evangelizzazione, gli facevano immediatamente prendere la via del cestino della carta. Nella casa Dio non era accettato, ma la persona di servizio aveva cura, vuotando quel cestino, di ritirare per sé il volantino indesiderato e lo leggeva. Grazie a questo mezzo Dio toccò il suo cuore e fu così condotta alla conoscenza della verità. Dio invita tutti gli uomini. In Isaia 45:22 è scritto: volgetevi a me e siate salvate voi tutte le estremità della terra, poiché Cristo è morto per tutti. È ancora scritto in Seconda Corinzi 5:14. Gli uni respingono l'invito divino, altri lo accettano. Ed è così che il mondo si trova diviso in due categorie: coloro che rimangono increduli e coloro che credono, coloro che sono ancora nei loro peccati e coloro che sono salvati, coloro che camminano verso il giudizio eterno e coloro che camminano verso il cielo. Il fatto che abbiamo appena ricordato è anche un incoraggiamento per coloro che hanno a cuore di diffondere l'Evangelo. Il Dio che ha detto: la mia parola uscita dalla mia bocca non torna a me a vuoto, è fedele. A noi spetta il compito di seminare la semenza dal mattino e fino alla sera. I nostri sforzi sono sempre caratterizzati dalla debolezza e possono sembrarci inutili, ma la vita nuova viene da Dio. Abbiamo fiducia in Lui affinché questo seme vivente dell'Evangelo cada in un terreno preparato, si sviluppi e porti del frutto. Questo è il compito a cui siamo stati chiamati personalmente da Gesù. Non tiriamoci indietro, cari all'ascolto. Lo stiamo facendo anche noi da questi microfoni, sperando che voi possiate essere incoraggiati da questa breve meditazione. E nel frattempo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani.

0: Una parola per oggi.
1: Si concludono oggi le riflessioni di Andrea Becciolini sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo con la lettura del testo che si trova al capitolo 4, versetto 18. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Paolo era sicuro, pur sapendo che sarebbe stato ucciso. Anche in questo caso sapeva che il Signore lo avrebbe liberato da ogni azione malvagia. Ma in che senso? Beh, sicuramente non nel senso che avrebbe scampato la violenza umana e il dolore fisico. In tutto questo, il Signore lo avrebbe mantenuto fermo nella fede, nonostante le intimidazioni e le torture per fargli rinnegare Gesù. Queste azioni malvagie non avrebbero avuto effetto su Paolo, certo com'era della salvezza che il vero Dio, il vero imperatore, gli aveva promesso. A lui può andare la gloria, non al Cesare di turno. E anche noi possiamo avere la stessa certezza di Paolo. Se subisci azioni malvagie, pressioni e intimidazioni a causa di Gesù, confida nel Signore, sapendo che Egli ti fortifica e ti mantiene saldo nella fede, fino al giorno in cui ti chiamerà da questo mondo al suo regno celeste.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica del Signore. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Luca, capitolo 10, dal versetto 39 al versetto 42. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona, che non le sarà tolta». E se ti mettessi all'ascolto? Oggi Marta riceve un ospite di riguardo. Gesù viene a pranzo a casa sua. Così si dà un gran da fare. Va e viene per la casa, pulisce, cucina. Ma la sorella Maria non è altrettanto agitata. Si è seduta ai piedi di Gesù e lo ascolta con attenzione. Allora Marta si irrita. Perché Gesù non dice a Maria di aiutarla? La risposta di Gesù è degna di riflessione. Tu ti affanni e sei agitata. Maria ha scelto la parte buona. Non è per il lavoro che faceva che Gesù rimprovera Marta, ma per l'affanno e l'agitazione con cui lo compiva, e perché la sua attività la distraeva e le faceva perdere l'essenziale. Maria, invece, aveva capito che quando Gesù parla, la priorità delle priorità è di ascoltarlo. Più tardi Marta compirà il suo servizio, ma con la piena approvazione del Signore. Questo racconto contiene un messaggio molto preciso. Come ascoltiamo quando Dio ci parla? Gli prestiamo un orecchio distratto fra tutte le nostre attività? Leggiamo la Bibbia alla svelta nel trambusto, continuamente distolti dai messaggi che ci arrivano sul telefonino? Chi si permetterebbe di ascoltare il suo principale distrattamente, occupati di altre cose? Il nostro Dio non è forse degno di un vero ascolto, calmo e attento? Il suo messaggio non è forse degno? Prendiamoci il tempo per fermarci, sederci e chiudere la porta il più possibile al mondo attorno a noi, così esigente e assillante, per pregare e leggere la parola di Dio. Ecco la parte buona da ricercare ogni giorno, costi quel che costi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 9 agosto e leggeremo dalla lettera ai Filippesi nel capitolo 2, il verso 2, dove è scritto così: rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Questa lettera è scritta dall'Apostolo Paolo ai credenti di Filippi mentre si trova in prigione a Roma. Ciò nonostante scrive a loro di rendere perfetta la sua gioia, ovvero di rendere più completa quella gioia che già provava nei loro confronti, che erano per lui fonte di grande consolazione per il percorso di fede che stavano facendo. Questo vuol dire che, pur trovandosi in prigione, la sua gioia non dipendeva dalle sue condizioni, che fossero materiali o fisiche, ma dall'unità spirituale, dall'amore che provavano gli uni per gli altri e dalla maturità di quella chiesa. Questa chiesa però mancava di armonia, perché comunque c'erano piccole tensioni interne, conflitti personali e dispute che mettevano in pericolo la testimonianza del Vangelo. Qual è la via d'uscita? La via d'uscita è sempre la stessa, ovvero prendere come esempio il modello di Gesù. Quindi agire con umiltà, stimando gli altri più di se stessi e abbandonando qualsiasi vanto personale. L'atteggiamento di Gesù, che si è abbassato fino a noi, umiliando se stesso e la sua regalità, è il punto da cui vogliamo partire se davvero vogliamo vivere una vita comunitaria che sia d'esempio nella nostra società, dilaniata dall'egoismo, dal protagonismo, dalla smania di successo o di emergere a qualunque costo. Chi agisce secondo questi criteri vive nell'ignoranza della pace, della libertà e della verità. Dio non ci vuole ignoranti delle cose che lo riguardano, ma onesti, sinceri e pronti ad adoperarci per la fratellanza all'interno delle nostre chiese e ancora più presenti per il mondo fuori dalle chiese. Offrire una mano tesa conta molto più di tante dispute e parole.
2: Il titolo della riflessione di oggi ci dice: le cose non sono come pensi. Nella sala d'attesa dell'aeroporto, una ragazza attendeva di essere imbarcata. Poiché ci voleva ancora del tempo prima di partire, comprò un libro e un pacco di biscotti per intrattenersi. Prese posto nella sala VIP dell'aeroporto e cominciò a leggere. A fianco a lei si sedette un uomo. Quando prese il primo biscotto, l'uomo prese il secondo. La ragazza si infastidì per la maleducazione dell'uomo che senza il suo permesso stava mangiando i suoi biscotti. Nonostante ciò non disse nulla e proseguirono mangiando un biscotto lei e uno lui, fino a quando nella scatola non rimase l'ultimo biscotto. «Voglio vedere cosa farà adesso», pensò la ragazza. L'uomo prese il biscotto, lo spezzò in due e mangiò la sua metà. La giovane si alzò sempre più infastidita e si diresse all'imbarco. Quando entrò nell'aeromobile e si mise comoda al suo posto, aprì la borsa e vide che il suo pacco di biscotti era ancora intatto. Quell'uomo aveva condiviso i suoi biscotti senza sentirsi indignato, nervoso o infastidito, ma ormai non c'era tempo e modo per chiedergli scusa. Gesù ha condiviso il suo tempo, i suoi insegnamenti, il suo esempio e la sua vita stessa con un popolo che pensava che lui non fosse il figlio di Dio. Sulla croce non ha donato solo metà di se stesso, ha donato tutto per amore, senza essere indignato da quello che gli stavano facendo. Ma poi è risorto. E oggi possiamo ancora chiedergli di perdonarci. Caro amico, cara amica, anche tu sei disposto a condividere tutto te stesso o solo metà?
3: L'Apostolo Paolo non è stato solo un padre spirituale per molti credenti della sua epoca. Anche noi credenti di oggi possiamo dire che è anche il nostro, perché le sue lettere tramandate dalla Bibbia continuano a formarci. E nel verso di oggi Paolo si rivolge ai Filippesi con una specie di appello accorato. Dice: rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Eppure lui, quando scrive questa lettera, si trova in prigione e la sua preoccupazione non è per la propria libertà, ma la salute spirituale della comunità. Questo ci insegna un principio profondo: la gioia spirituale non dipende da come ci sentiamo, dove ci troviamo, ma da come viviamo le nostre relazioni fraterne. La gioia di Paolo come padre spirituale è di riflesso la stessa gioia di Dio, immagino, quando vede i suoi figli camminare insieme. Quindi il medesimo amore di cui parla Paolo è il riflesso dell'amore di Cristo, dell'amore di Dio. Un amore verso tutti, senza preferenze o favoritismi, in una perfetta sintonia e comunione spirituale. È l'invito ad avere in noi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, quando dice: io sono umile e mansueto. Il mondo ci spinge verso l'esaltazione di se stessi e alla competizione, ma come credenti la parola di oggi ci sfida a invertire questa tendenza. L'unità è il segno distintivo della presenza di Dio tra di noi. Quando rinunciamo al nostro orgoglio per favorire l'amore fraterno, la gioia di Cristo diventa perfetta in mezzo a noi. E così, come in Cristo possiamo vedere il Padre, nel fratello possiamo vedere Cristo che vive in noi. Meditiamoci su, non è teoria ma pratica cristiana. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
5: Creata con cura di Susi Molinaro. Dove sei stata parla di riscatto, di una ricerca interiore di una persona che ritrova tutto ciò che aveva perso e ritrova se stessa sperimentando in prima persona, nella propria interiorità, l'amore di Dio che trasforma e migliora. L'amore di Dio cambia, trasforma, guarisce, sistema, fortifica. Ora lo ascoltiamo tramite la voce di Susi. Dove sei stata? Qui, ora, a Disco Highlight.

Notiziario del 9 agosto 2026, una buona domenica a tutti voi. I venti di guerra continuano a insanguinare il fronte ucraino-russo e a far salire il bilancio delle vittime tra civili. Kiev continua la sua offensiva a colpi di droni nelle regioni più interne della Russia, mentre Mosca lancia missili e droni che le difese aeree dell'Ucraina non riescono più a intercettare. È accaduto anche nelle scorse ore, dove le sirene hanno risuonato in tutta Kiev sul fiume Dnipro per la minaccia di droni russi. Il presidente Zelensky però è convinto che il dittatore russo Putin non vincerà la guerra contro l'Ucraina e Kiev non abbandonerà il Donbass. Andiamo in Iran, ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz. Secondo l'Oman, i negoziati stanno procedendo positivamente. Il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato il paese a superare la fase di né guerra né pace. Nel paese c'è coesione, forza e unità, e per quanto ne so l'Iran è considerato vittorioso e potente in questa guerra, dichiarato ai media iraniani, citato da Al Jazeera. Inoltre ha aggiunto di ritenere che questo sia il momento migliore per raggiungere un accordo. Pezeshkian ha anche affermato che l'Iran e Washington avrebbero dovuto istituire un canale per affrontare le violazioni del cessate il fuoco. Secondo i media di Israele, Benjamin Netanyahu starebbe valutando un attacco autonomo contro Teheran. Intanto il Pentagono statunitense fa sapere di avere munizioni sufficienti per condurre una guerra dopo le rivelazioni di alcune testate americane nei giorni scorsi. Torna in auge il giallo della sorte della guida suprema Mojtaba Khamenei, che secondo alcune fonti sarebbe un punto di morte. I media iraniani hanno diffuso un video dell'Ayatollah che però, secondo gli analisti, sarebbe di vecchia data. Ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz, secondo l'Oman i negoziati stanno procedendo positivamente. L'autorità australiana per la sicurezza dei trasporti ha annunciato un'indagine in seguito alla collisione sferrata tra due aerei di linea sulla pista dell'aeroporto di Sydney, che ha provocato un ferito. Un Airbus A320 della Jetstar, in fase di rullaggio per un volo nazionale, ha dovuto frenare bruscamente per evitare un Boeing 777 della Qatar Airways che veniva trainato, secondo quanto riportato dall'Australian Transport Safety Bureau. Cronaca italiana, ancora un weekend estivo segnato da morti in mare e al lago. Tommaso Ugolini, 19enne originario di Bologna, è morto nel pomeriggio di ieri nelle acque di Rivabella, frazione di Gallipoli, in provincia di Lecce. Secondo la ricostruzione, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore mentre era in mare. A poche ore di distanza, un uomo di 72 anni è deceduto sulla spiaggia Fregene, sul litorale romano, anche lui dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno. Infine, ieri, nelle acque del lago di Balcis, nel Pordenonese, è morto annegato un soldato statunitense di stanza ad Aviano. È stato arrestato l'automobilista di 73 anni che ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti a Lanzo Torinese. L'uomo è accusato di tentato omicidio. I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire con precisione ogni fase dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio dell'automobile e alla fuga del conducente. Minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani, e quando sarebbe successo a 19enne all'interno di un parco pubblico ad Arese, in provincia di Milano, l'amico è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri, una richiesta di droga accompagnata da una minaccia terribile: se non avesse fatto quanto ordinato l'ostaggio sarebbe stato ucciso. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia: un ragazzo di 15 anni, uno di 16 e uno di 17 anni arrestati in flagranza, con le accuse di sequestro di persona, fini estorsivi, rapina in concorso, porto abusivo di arma e lesioni. Sul primo esodo estivo di agosto si è abbattuta una stangata da 370 milioni di euro sui carburanti. Il dato arriva dal Codacons in base ai dati comunicati dal Mimit. Ora la benzina costa in media 1,986 euro al litro, mentre il prezzo medio del gasolio è di 2,079 euro al litro. Rispetto allo stesso periodo del 2025, un litro di verde oggi costa il 16,2% in più,
con un maggiore esposto da 13,85 euro a pieno. Il gasolio costa invece addirittura il 26,7% in più, portando un pieno di diesel a rincarare di circa 22 euro nonostante il taglio delle accise di 17 centesimi approvato dal governo fino al 25 agosto. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. L'alta pressione africana continua a insistere su tutto il paese, garantendo così una giornata che risulterà in prevalenza stabile e soleggiata su tutto il paese. Al mattino tutto sole e clima già caldo, nel corso del pomeriggio scoppieranno dei temporali di calore sull'arco alpino, poi anche qualche isolato piovasco bagnerà i rilievi meridionali. Serata più stabile ovunque. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi ancora un buon proseguimento di domenica.

a tutti, tutti voi cari ascoltatori che anche fedelmente questa mattina siete in ascolto di Radio Logos, che ricordo modula ormai da quasi 50 anni sulla frequenza 97-300 MHz. Radio Logos, come sapete, è una emittente comunitaria, evangelica, senza scopo di lucro. Infatti non trasmette pubblicità, con l'unico scopo di diffondere il messaggio del Vangelo, il messaggio di salvezza in Cristo Gesù. Questo è il nostro unico scopo. Come ogni domenica mattina siamo in diretta, infatti siamo in diretta, sono le 10:18. Per trasmettere il culto evangelico, tra qualche istante il culto evangelico in diretta dalla Chiesa Evangelica di Foggia, da dove trasmettiamo e come sapete all'interno del culto c'è sempre un messaggio, uno studio biblico dopo la cena del Signore che si fa ogni domenica. Fate questo in memoria di me, come dice la Bibbia, la parola di Dio. E il messaggio questa mattina sarà da parte di Davide Galano, quindi il messaggio, uno studio biblico da parte di Davide Galano. Vi ho parlato dell'FM, come al solito approfittiamo di questo spazio per ricordarvi che siamo anche in DAB. Molti non conoscono il DAB, quindi dobbiamo cercare di pubblicizzarlo, anche perché probabilmente, anche stando anche le ultime notizie, l'FM potrebbe sparire da un momento all'altro per via di alcune interferenze con i paesi vicini, confinanti. E quindi lo Stato potrebbe anche dire l'FM non andrà più. E quindi noi però siamo già in DAB, il DAB è in fase di sviluppo. Abbiamo già diversi ripetitori su tutta la Puglia a cura di una società consortile che ci cura il servizio, come anche propone la legge, e quindi lo Stato, il governo italiano. Quindi ci siamo affidati a due società consortili, la MediaDAB che opera nella parte sud della Puglia, e invece SpaceDAB che opera nella parte nord della Puglia, quindi tutta la provincia di Foggia, gran parte della provincia di Bari e poi l'area sud che abbraccia tutto il Salento, Taranto. Infatti i ripetitori sono quelli per quanto riguarda l'area sud sono a Brindisi, via Dalmazia, Lecce, via L'Equile, Parabita, provincia di Lecce e Martina Franca. Per ora questi sono i ripetitori che andranno sempre di più a svilupparsi, altri ripetitori. Per quanto riguarda invece la provincia di Foggia e Bari, abbiamo i ripetitori a Monopoli e Bari Santa Teresa e Montecelano a Foggia. Anche qualche dito perché è innovazioni da parte di RaiWay che permetterà l'utilizzo dei ripetitori, quindi noi affittiamo i ripetitori, o meglio poniamo le nostre postazioni sui ripetitori che sono su RaiWay. Quindi in provincia di Foggia dovrebbe attivarsi San Nicandro Garganico, Monte San Buco

Vi ricordo il DAB, se dovete comprare una radio in DAB fatelo però che ci sia la funzione DAB, altrimenti sono vecchi residui di magazzino che vi vorranno proporre, però deve avere la funzione DAB, mi raccomando. Canali 5A e 5B, se qualcuno già ce l'ha in macchina, ci sono già le radio in DAB. Io ne porto una sempre con me, mi è costata 35 euro, quindi è piccolina ma molto efficace. Ripeto, canali 5A e 5B.

Allora, sono le 10:22, fra poco facciamo silenzio e vi ricordo ancora che stiamo per trasmettere il culto evangelico su Radio Logos 97.300 MHz alla nostra frequenza, poi siamo in DAB canali 5A e 5B e naturalmente il metodo con cui tutti forse ci state ascoltando anche da ogni parte d'Italia, forse anche fuori, è quello di internet. Se andate sul nostro sito, attivate il sito radiologos.it appunto, andate sul nostro sito radiologos.it e attivate in alto c'è un link, diretta live canale 1, oppure se avete delle difficoltà l'altro link radio-italiane, cioè ricercate Radio Logos e ci potrete ascoltare ovunque voi siate, anche sul mare, perché stamattina qui almeno a Foggia fa un caldo tremendo, come del resto già da diversi giorni, non dico anche più di una settimana, e quindi se andate al mare, infatti Foggia è già spopolata, sono tutte al mare, ci potete ascoltare sulla vostra spiaggia. Io ascolto benissimo anche in DAB nella zona di Manfredonia, Golfo di Manfredonia, perché il segnale da Montecelano scende bene giù, quindi si può ascoltare anche benissimo in DAB. Se avete delle difficoltà, ripeto, andate sul link di radio di diretta live canale 1 oppure radio-italiane, cioè l'app di Radio Italia, ricercate Radio Logos. Bene, sono le 10:24, ora lascio la parte tecnica a Deborah che curerà appunto questa, la parte tecnica, lei col mixer. E quindi auguro a tutti voi un buon ascolto di questo culto in diretta. E un buon proseguimento di domenica. Allora, ci sentiamo almeno Deborah alla fine per i saluti finali. Buon ascolto.

0: Una buona domenica nel Signore. Ringraziamo il Signore per essere qui. Noi sappiamo che ci sono gli ascoltatori di Radio Logos che ci ascoltano anche questa domenica che il Signore ci ha donato, quindi vogliamo salutarli con affetto. E poi anche i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono all'ascolto, che non stanno bene fisicamente, li abbracciamo nel Signore e vogliamo confermare che continuiamo a pregare per loro, per la loro situazione fisica, sapendo che vorrebbero essere tutti qui. E quindi ci immedesimiamo in questa situazione e pensiamo anche alla responsabilità di ognuno di noi di frequentare gli incontri, non solo quello della domenica, ma di tutta la settimana. Per gli ascoltatori vogliamo dire che abbiamo in questi mesi estivi solo il giovedì, abbiamo meditazione biblica e poi incontro anche di preghiera alle 19:30, mentre la domenica alle 10:30 il culto di adorazione. Ripetiamo quello che il Signore ci ha detto nella sua parola, lo rifacciamo non per abitudine, anche la cena del Signore con i simboli del pane e del vino per coloro che sono battezzati per immersione e quindi che hanno accettato il Signore nella propria vita. È importante ogni tanto ricordare questo, anche perché chi ci ascolta non sa i nostri programmi, non conosce quello che andremo a fare anche questa mattina in un modo rinnovato. Non è la stessa di domenica scorsa, forse canteremo lo stesso canto, ma non significa che siamo nella stessa situazione quali adoratori, perché sono passati 7 giorni e in questi 7 giorni ognuno di noi ha fatto delle esperienze, è cresciuto, ha dato del tempo alla meditazione, al Signore e tutto quanto. Quindi questa mattina siamo lieti di essere insieme. E prima di dare inizio a questo incontro chiediamo la sua guida attraverso la preghiera. Signore, ti ringraziamo per essere qui, grazie perché tu ce l'hai concesso e vogliamo in questo tempo che saremo insieme ancora una volta sottoporci e sottometterci alla tua volontà per ogni cosa, Signore, che verrà fatta, per ciò che svolgeremo, Signore, per la tua gloria, per il tuo solo onore, Signore, per la tua magnificenza, per il tuo amore, per tutto quanto, Signore, tu sei per noi. Ti ringraziamo, Signore, per questi momenti anche di lode attraverso il canto, che possiamo anche riflettere sulle parole, Signore, che ci aiutano ad esprimerci poi con il tempo di preghiera nella lode e l'adorazione a te. Signore, che tutto possa essere fatto secondo come tu ci insegni nella tua parola, con ordine ma anche col cuore. Ti ringraziamo per ogni cosa che farai nel nome di Gesù. Amen. Allora, tempo di lode attraverso il canto.
1: Prima di avvicinarci al Signore con le nostre lodi, volevo leggere da Seconda Cronache, capitolo 5, versetto 13, che dice: mentre dico quelli che suonavano la tromba e quelli che cantavano come un sol uomo, fecero udire un'unica voce per celebrare e per lodare l'Eterno. E alzarono la loro voce al suono delle trombe, dei cembali e degli altri strumenti musicali. E celebrarono l'Eterno dicendo: celebrate l'Eterno perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Ed infine dice: la gloria dell'Eterno riempiva la casa di Dio. In questo momento Israele non stava semplicemente cantando un inno, stava dichiarando: siamo uno, siamo un popolo, siamo un cuore solo davanti al nostro Dio. E quando il popolo si unisce nella lode, Dio è in mezzo a loro. Infatti continua dicendo che la casa del Signore fu riempita della sua presenza. Forse la tua voce questa mattina è debole o spezzata, ma questo versetto ci ricorda quando scegliamo di lodare uniti, anche con un filo di voce, anche con un solo respiro, Dio è qui tra noi. E vogliamo cantare quanto è buono celebrare il nostro Re.

rivolgendoci verso il suo trono, che è un trono altissimo, più di ogni altro.

0: verso la preghiera.
1: Vogliamo ringraziarti un cuore, Signore, perché questa mattina ci hai condotti qui per offrirti un culto di lode, di adorazione e di ringraziamento, Signore, per quanto tu operi nella vita di ciascuno di noi. Ti ringraziamo per la comunione fraterna, la comunione con te. Vogliamo ringraziarti anche per il sacrificio che il Signore Gesù ha avuto alla croce per perdonare i nostri peccati, Signore. Ma che possiamo veramente, Signore, ringraziarlo con tutto il cuore. Quando ci accorgiamo di non essere nella verità, Signore, è meglio mettersi in preghiera e chiederti perdono. Ti ringraziamo anche per quanto quest'oggi ascolteremo da parte del fratello che avrà il compito di ministrarci la tua parola, ma che possiamo essere attenti e certamente saremo, Signore, sollevati per ringraziarti, perché certamente a ciascuno di noi darai quello di cui abbiamo bisogno. Ti ringraziamo nel nome del Signore Gesù. Amen.
2: Signore, questa mattina in attesa di quel giorno beato, bellissimo, quel giorno meraviglioso in cui potremo incontrarti e potremo cantare in maniera veramente speciale come ci stai dando di gustare in queste giornate in cui noi ti lodiamo in maniera particolare. Ti vogliamo rendere la lode, l'onore e la gloria per quello che hai fatto per noi. E uniamo le nostre preghiere, le nostre voci, alle voci di tutti i santi che oggi ti stanno dando il culto in maniera più particolare. Nel nome di Gesù.
3: Amen. Amen.

0: con la gioia che il tuo figliolo Gesù ha messo nel nostro cuore, che questa mattina veniamo davanti a te per adorarti, ringraziarti, Padre, per tutto ciò che tu, nella persona amata del tuo figliolo Cristo Gesù, hai fatto nella vita di ciascuno di noi. Grazie, Padre, che tu ci hai visti erranti, Padre Santo, ci hai visti lontani da te, condannati eternamente alla perdizione eterna, ma ne hai avuto pietà di noi, Padre Santo. Nel tuo grande amore hai sacrificato un unico tuo figlio, Gesù Cristo, proprio per salvare me, che non ero degno di tanta grazia, Padre. Ma i nostri cuori, Padre, questa mattina vogliono aprirsi davanti a te nel poterti lodare e ringraziare così come si conviene, Padre Santo, a coloro che sono stati lavati, purificati da quel prezioso sangue che Egli versava sulla croce in rimissione dei nostri peccati. Perciò, Padre, questa mattina veniamo davanti a te con tutto il nostro cuore per offrirti lode, ringraziamento ed adorazione. Accetta, Padre, quel poco che sappiamo offrirti, perché te lo offriamo con tutto noi stessi, nel nome santo e prezioso di Cristo Gesù. Amen.
1: Era disprezzato e noi non ne facevamo nessuna stima. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo reputavamo colpito, percosso da Dio, umiliato. Ed è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la usa. Egli non aprì la bocca. Dall'oppressione e dal giudizio fu portato via. Fra quelli della sua generazione, chi riflette che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa delle trasgressioni del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco. Né c'era stato inganno nella sua morte, perché non aveva commesso violenze, né c'era stato inganno nella sua morte. Ma all'Eterno è piaciuto di stroncarlo con dolori, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza. Prolungherà i suoi giorni, l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il futuro del tormento della sua anima, ne sarà saziato. Per la sua coscienza il mio servo, il giusto, renderà giusti molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini e riceverà i potenti come bottino, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato annoverato tra i trasgressori, perché egli ha portato i peccati di molti e interceduto per i trasgressori. Grazie Signore Gesù, perché tu sei quel sacrificio per noi tutti. Tu sei stato quel sacrificio sul Golgota per salvarci. E ti rendiamo grazie per questo. Nel nome tuo. Amen.
2: Amen.
1: Padre, grazie.
3: Come abbiamo nel nostro cuore, oh Signore, questa mattina, il grande desiderio di ringraziarti per tutto quello che hai fatto nella mia e nella nostra vita come tuoi figli. E grazie, caro Padre, perché ci dai la grande opportunità questa mattina nell'essere alla tua presenza e poterci aprire liberamente attraverso l'azione potente del tuo Santo Spirito e dirti grazie, caro Papà, per quello che hai fatto per noi. E nel pensare tutto ciò che egli ha dovuto subire a causa della nostra mancanza, a causa del nostro peccato, ma grazie perché tu sei risorto, sei vivente, vivi nella nostra vita e vogliamo mostrarlo al mondo intero, caro Padre, che tu sei il nostro Signore, il nostro Salvatore, con la nostra vita stessa, Signore, affinché possiamo portarti onore, gloria, per quello che tu sei per noi. Signore, tu sei il Dio tre volte santo, e noi, misere creature, oh Signore, tu ci dai l'opportunità di poterti lodare, adorarti, ringraziarti per quello che tu hai fatto per la nostra salvezza, e ci dai l'opportunità nel poterlo fare attraverso questi simboli semplici che ci sono davanti a noi, che ci ricordano il tuo sacrificio, quel sacrificio perfetto che è servito per la nostra redenzione. Ti ringraziamo nel nome prezioso e meraviglioso di Cristo Gesù. Amen.
2: Amen.

0: Padre, ti ringraziamo perché con l'udienza questa mattina possiamo ricordarci del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, del dono ineffabile che tu ci hai donato attraverso di Lui per la salvezza eterna. Ti ringraziamo, Padre, per il tuo grande amore che ci hai manifestato. Ti diciamo grazie per averci dato Gesù e grazie perché in Lui ci doni tutto pienamente. Ti benediciamo, Padre, e ti adoriamo. Amen.
1: Amen.
2: Per amore di me.

Apriamo la scrittura nell'Epistola di Paolo ai Colossesi, capitolo 1, versetti 13 e 14. Ogni epistola è stata scritta per dei motivi particolari e per insegnare, per specificare delle cose molto importanti. E l'Apostolo Paolo ha scritto questa epistola perché già dal primo secolo, quindi dopo la dipartita del Signore Gesù, l'ascensione al cielo, già circolavano diverse eresie, tra cui quella che abbracciava alcuni aspetti del legalismo giudaico, come la necessità della circoncisione per ottenere la salvezza. E qui in questa epistola ci sono altri motivi per cui Paolo, sospinto dallo Spirito Santo, ha dovuto precisare alcune cose. Ma leggiamo i versetti 13 e 14. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Che dite? Sono parole di certezza della salvezza. In Cristo Gesù noi abbiamo ottenuto per la sua grazia la salvezza, avendo creduto nel suo sacrificio. E i verbi del versetto 13 sono declinati al passato. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. È la realtà di una cosa già successa che l'Apostolo Paolo ha voluto sottolineare, un fatto compiuto, un avvenimento straordinario della storia della salvezza. Ed è la mia, la nostra testimonianza, la testimonianza di chiunque ha creduto in Gesù Cristo e lo ha accolto nella sua vita come personale salvatore. Cosa può dire questa mattina? Dio mi ha liberato dal potere delle tenebre e mi ha trasportato, ovvero mi ha introdotto nel regno del suo amato Figlio. Mentre i verbi del versetto 14 sono declinati al presente, in Cristo Gesù abbiamo, in Cristo Gesù ho la redenzione, il perdono dei peccati. Perdono dei peccati. E qui ci viene in mente sufficientemente ciò che l'Apostolo Giovanni ha scritto, che se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonare i peccati e purificarci da ogni iniquità. Perdono, perdono, chiedere perdono, se confessiamo i nostri peccati, Egli ci perdona. Ma la confessione è solamente in direzione verticale verso Dio? O siamo chiamati a chiedere perdono anche a chi abbiamo offeso? E qui c'è un incrocio delle cosiddette assi cartesiani, cioè una relazione con Dio e una relazione fra i credenti. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonare i peccati e purificarci da ogni iniquità. Eravamo sotto il potere delle tenebre, sotto il potere di Satana, ma Dio ci ha riscossi, ci ha liberati dal potere delle tenebre di Satana tramite la redenzione compiuta da Gesù sulla croce. Possiamo gridare: sono libero, sono stato liberato da Cristo Gesù. Cristo, scriverà l'Apostolo Pietro, ha sofferto una volta per i peccati, Lui giusto, per gli ingiusti. Per quale scopo? Per quale fine? Per condurci a Dio. Per condurci a Dio. E dall'inno 43 del nostro innario
Riporto le parole della prima strofa e quelle della prima parte della terza strofa, parole che ci ricordiamo molto bene. Riuniti a te d'intorno, o Gesù, noi ti adoriamo. O Gesù, noi ti lodiamo perché dai vita al peccatore. Sol fra gli uomini tu a terza strofa, parole che ci ricordiamo molto bene. Riuniti a te d'intorno, o Gesù, noi ti adoriamo. O Gesù, noi ti lodiamo perché dai vita al peccatore. Sol fra gli uomini tu accetto fosti al cuore dell'Eterno, dalla morte e dall'inferno.

tribù, riuniti a te d'intorno, o Gesù, noi ti adoriamo, noi ti lodiamo. Ebbene, queste parole mi hanno riportato alla mente le accorate e amorevoli parole di Gesù rivolte ai discepoli quando di ritorno da Capernaum, dalla loro prima missione. E Gesù, possiamo pensare, immaginare questa scena. Gesù disse loro, mentre li vedeva venire: venitevene ora in disparte, in luogo solitario, e riposatevi un po'. Venitevene ora in disparte, in luogo solitario, e riposatevi un po'. Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure tempo di mangiare. Gesù desiderava, che bello questo verbo, desiderare la comunione, desiderare di stare insieme. Gesù desiderava che i suoi discepoli trascorressero un tempo particolare con lui. Ebbene, considero e chiedo a tutti voi di considerare insieme a me questo tempo particolare del culto come quello che Gesù volle trascorrere con i suoi discepoli quando ritornarono dalla prima missione e quando mangiò l'ultima Pasqua con loro e istituì il memoriale della cena del Signore. Stamattina ci siamo preparati, abbiamo lasciato tutto, sì, siamo stati attenti un po' di spegnere il ventilatore, di spegnere il condizionatore, siamo stati accorti in questo. Abbiamo lasciato tutto per stare insieme, per adorare il Signore, prendere parte ai simboli del pane e del vino. Pertanto risuonano le parole di Gesù: fate questo in memoria di me. Fate questo in memoria di me. E l'Apostolo Paolo ha dovuto mettere per iscritto delle parole eccellenti per metterci in guardia per quanto attiene alla cena del Signore. Or ciascuno, ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché ci dai modo, sì, di stare insieme, ci hai protetti per venire qua, perché vogliamo contemplare la tua bellezza. Vogliamo riflettere intorno all'opera che il Signore Gesù, tuo unigenito Figlio, ha dato se stesso alla croce per il riscatto, per il perdono dei nostri peccati, per la nostra salvezza eterna. Grazie, Signore. Aiutaci ancora a riflettere intorno a questo piano perfetto portato a termine dal Signore Gesù. Pensare che Egli è ora alla tua destra e che intercede per noi. Che bello, che bello. Noi aspettiamo il suo ritorno, quando Egli verrà per portarci nel cielo. Grazie, Signore. Guida le nostre menti e i nostri cuori in questo tempo di distribuzione dei simboli. Ti ringraziamo. Nel nome di Gesù. Amen.

Andiamo a pregare. Signore, siamo riconoscenti per la Tua guida, per quanto, Signore, ancora ci hai permessi fin qui di poter ancora essere pronti ad adorare, ad lodare e benedire il Tuo nome. Signore, ora apriremo la Tua parola. Signore, Tu conosci i nostri cuori, Signore, conosci ognuno di noi e conosci anche ciò che abbiamo di bisogno, Signore, perché Tu conosci tutto di noi. E noi vogliamo ancora in questo momento, Signore, approcciarci a Te e ricevere quanto, Signore, ancora vorrai dirci. Ti lodiamo e Ti adoriamo nel nome di Gesù. Amen. Ora vogliamo leggere il nostro testo in Galati, capitolo 1. Galati, capitolo 1. Leggeremo dal versetto 6 al versetto 10. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, che poi non ce n'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Come abbiamo già detto, io ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno di voi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Ho letto questo paragrafo, ma il versetto che analizzeremo insieme è l'ultimo versetto, il versetto 10. Qui c'è nella prima parte gli indirizzi, i saluti che Paolo fa alla Chiesa dei Galati e soprattutto quando queste lettere sono state scritte erano per tutti coloro che le avrebbero lette. Questa mattina la leggiamo anche noi. Sono passati anni e questa mattina stiamo leggendo anche noi questa lettera dove nel paragrafo che abbiamo letto c'è il rifiuto di un altro Vangelo. C'era questo problema, questa pericolosità. E qui vediamo da questo versetto che voglio rileggere con voi. Dice, vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? È la prima domanda. E poi c'è la seconda, oppure cerco di piacere agli uomini? Perché è una cosa cercare un favore da qualcuno e altra cosa è piacere a qualcuno. Di proposito, forse perché possiamo avvicinarci di più a quella persona, può avere più stima di noi. E allora ci sono queste due cose, o chiedi qualcosa oppure fai qualcosa per piacere, cioè si tratta sempre della stessa persona. E la risposta sembra scontata, ma già nel primo secolo, quando l'apostolo Paolo scrisse queste parole, c'erano persone religiose e c'erano allora e ci sono ancora oggi. Ecco perché queste lettere sono attuali, tutto quello che c'è nella parola è attuale. Quindi questa lettera è attuale ancora oggi. Ci sono persone religiose che vivevano con la preoccupazione principale di piacere agli uomini. Il problema esiste anche oggi come allora. Quante delle cose che facciamo servono per cercare l'approvazione forse dei nostri amici, dei nostri parenti, dei nostri colleghi di lavoro, dei nostri amici di scuola, della chiesa in cui facciamo parte. Faccio qualcosa per piacere ad un fratello, a quel fratello me l'ha chiesto, lo devo fare. Tutte e due stanno facendo qualcosa per il Signore. Non è che facciamo un piacere a qualcuno. Ecco perché la seconda parte dice tutto questo, perché lo fate? La risposta abbiamo detto che sembra scontata, ma il problema esiste. E quando invece poco siamo interessati a ciò che Dio pensa di ciascuno di noi.
L'Apostolo Paolo aveva realizzato che per essere al servizio di Dio non poteva preoccuparsi troppo di piacere agli uomini, ma lui piaceva a Cristo. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più per me stesso. Non era in questa situazione l'Apostolo Paolo. Non si preoccupava di piacere agli uomini. Spesso infatti ciò che piace agli uomini non piace a Dio. Spesso succede questo. Quello che piace agli uomini non piace a Dio. E infatti di conseguenza gli altri potrebbero deriderci quando noi facciamo qualcosa per il nostro Signore. E spesso nella testimonianza ci blocchiamo quando pensiamo ma adesso che cosa faranno, che cosa diranno? Se adesso mi vedono distribuire qui davanti per strada, che diranno? Chi è questo qui? Che cosa fa? Che penseranno di me? A chi stiamo piacendo? Qual è la nostra prima preoccupazione? Quindi potrebbero deriderci se facciamo delle scelte che onorano Dio? Certo, ce l'ha detto, hanno perseguitato prima me. Cosa diranno ad esempio se prendiamo delle posizioni nette contro cose che la società considera normali ormai? Saremo presi in giro se difendiamo l'onore. L'onore, qualcuno ci dirà, ma che parli ancora di onore? La società è a rotoli, quale onore? L'onore non c'è più, diranno quelli che ci ascoltano. Non possiamo parlare di questo. Ad esempio prendiamo delle posizioni nette anche, e saremo presi in giro se parleremo ancora di lealtà. Ma da dove vieni? Da dove stai venendo? Dalla luna? La lealtà oggi? Dove sta la realtà? Potrebbero dirci e deridersi di noi che affermiamo queste cose. Saremo considerate persone di vecchio stampo. Siete all'antico, vi ricordate questa affermazione? Siete all'antico. I figli lo dicono ai genitori, poi lo diranno quelli che sono i figli loro, a loro stessi. Quindi noi siamo di vecchio stampo. Se dichiareremo ancora di credere nel matrimonio, dove sta più il matrimonio? Non c'è più. Ora non si sposa più nessuno, ora non c'è più questo, quindi rigettando tutte le forme alternative che oggi si usano e che la Bibbia invece chiama fornicazioni, non alternative, non sono alternative, la parola di Dio parla rettamente. Cosa penseranno di noi se avranno rispetto e che abbiamo rispetto per il prossimo in un mondo in cui l'arroganza viene premiata? Ieri è successa una cosa spaventevole. Qualcuno ha investito di proposito dei ciclisti. Cioè dove siamo arrivati? Ma non siamo arrivati, Questa è una parola sbagliata. Dove stiamo andando? Che già sarebbe una cosa buona. Arrivati significa che non c'è oltre. No, dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Il mondo dove ci sta portando? Non perché siamo del mondo, ma siamo nel mondo. È la forza di non essere portati, ma siamo. Non possiamo dire, ma a noi non ci interessano queste cose. No, no. Noi finché stiamo qui abbiamo un servizio da svolgere. Quindi cosa si dirà di tutto questo? L'arroganza viene premiata, spesso fanno carriera proprio coloro che sanno imporsi di più. Ma tu dovevi fare così per parlare col capo ufficio, poi vedevi che ti aggiustava. Si sanno imporre in questo, facendo uso di cose che ai colleghi poi succede, litigi, maltrattamenti. Ci saranno tante cose che vengono a galla perché c'è qualcuno che vuol passare sopra gli altri. Il cristiano è chiamato a scegliere ogni giorno a chi vuole piacere. E non è che abbiamo tante cose da scegliere. Che cosa possiamo scegliere se non chi ci ha fatti, chi ci ha dato la salvezza, chi è morto per noi alla croce? Non abbiamo scelte, l'abbiamo già fatta la scelta. È il mondo che deve scegliere. A chi vogliamo servire? Noi siamo quasi obbligati. Il Signore non ci obbliga a servirlo, ci chiama al suo servizio, è diverso. Lui non obbliga nessuno, però ci chiama. Poiché noi rispondiamo a questa chiamata,
oppure l'abbiamo soffocata questa chiamata. Il cristiano è chiamato a scegliere ogni giorno. Se vuole piacere a Dio, non sempre piacerà agli uomini. È inevitabile, dobbiamo essere pronti a questo. E se vogliamo essere discepoli di Gesù, se vogliamo davvero essere al suo servizio, dobbiamo seguire una cosa sola, le sue orme. Dove mette il piede lui? Se lo mettiamo noi, siamo a posto. E il Signore deve farmi conoscere la sua volontà. Sto pregando per questo. Il Signore ha detto: questa è la mia orma, devi mettere il piede qui. E questa è la mia volontà. Come deve spiegarcelo più? Il piede dobbiamo mettere dove l'ha messo lui, perché lui è la nostra roccia, la nostra fortezza, il nostro rifugio. E che cerchiamo più? È la sua volontà, è quella che ogni giorno ci tiene nella sua mano. Egli non si preoccupò, quando era su questa terra, di ciò che pensavano gli altri. Non si lasciò distrarre dalla missione che doveva compiere per fare la volontà del Padre. Lasciava tutti, se ne andava sul monte per pregare al Padre, per conoscere il programma che il Padre avrebbe così messo in atto. Se vogliamo essere discepoli di Gesù, se vogliamo davvero essere al suo servizio, dobbiamo seguire le sue orme. Allo stesso modo l'apostolo Paolo, che imitava Cristo, non si preoccupava del favore degli uomini, ma si preoccupava di quello di Dio. Se faccio questo, che dirà Dio? Questo era l'apostolo Paolo. E allo stesso modo lui imitava Cristo. Proviamo a porci questa domanda: quando cambierebbe la nostra vita se in ogni cosa che facciamo il nostro desiderio fosse quello di piacere solo a Dio? Cambierebbe qualcosa da come stiamo vivendo? Faremmo tutto esattamente quello che stiamo facendo? O cambieremmo qualcosa o parecchie cose? Questa è la domanda. Come stiamo vivendo oggi? Proviamo a porci questa domanda. Faremmo tutto esattamente come lo stiamo facendo? Io penso che dovremmo cambiare qualcosa. Perché? Perché c'è la consacrazione, c'è la crescita. Quando un bambino cresce cambia, è vero? Jim diceva sempre, questo significa sì. I bambini cambiano, no? Chi li vede i cambiamenti? Chi non lo vede da parecchio? La mamma e il padre dicono, no, ma è sempre lo stesso. Perché lo vedono spesso. Qui, allora, la stessa cosa, allo stesso modo, Paolo imitava Cristo. Cosa potremmo cambiare nella nostra vita? Faremmo tutto esattamente questo? Scrutiamo la vita e vediamo quello, come renderci conto anche che ci sono momenti in cui mi sono preoccupato forse troppo del pensiero di chi mi stava intorno, meno di quello che dovevo dar conto a Dio, il pensiero di Dio. E ho osato anche schierarmi chiaramente dalla parte di Dio quando avrei dovuto farlo e non me l'ho fatto. Puoi dire di non avere mai avuto esitazioni di questo genere? Che gli altri pensano pure ciò che vogliono, dovremmo dire ognuno di noi, che ci prendono pure in giro per le nostre idee bibliche, ma siamo certi che il Signore ci sta guidando verso la strada giusta. E quando realizziamo che l'unica cosa che conta è osservare e fare le cose che sono gradite a Dio, la nostra vita va meglio, anche se i problemi ci saranno. Il Signore ce l'ha detto, non è che non avremo più problemi, è che non li avremo, questi problemi carichi tutti su di noi, perché lui ha detto che li porta con noi. Quante volte dimentichiamo che li sta già portando e diciamo: Signore, aiutami, non ce la faccio, e lui dice: sto già portando più del 50%. Noi pensiamo che sono talmente grossi che li stiamo portando da soli. Che fa un bambino quando il peso è troppo, quando comincia a prendere la cartella, la prima elementare, la seconda, e vede che sta cartella aumenta di peso? Papà, la porti tu. E papà, se vede che questo figlio si affatica, la porta. Ma che cosa potrà dire il figlio alla mamma quando torna? L'ho portato tutto io, non è vero? È stato aiutato. E la stessa cosa facciamo noi.
Signore aiutami, Signore, e lo sta già facendo, perché noi non sappiamo quando sarebbe stato questo peso ancora in più sulle nostre spalle, perché noi cerchiamo di essere alleggeriti del tutto. Questo è il grande problema nostro. Tutto è subito, e la società, noi biblicamente, spiritualmente parlando, vorremmo che le cose andrebbero via tutte e subito. Il Signore è vero che è la nostra prima medicina, il nostro primo medico, ma decide Lui come uscire fuori e quando uscire fuori. Se noi vediamo anche una bellissima sensazione, la parola di essere liberi, quando realizziamo l'unica cosa che conta, era essere gradito a Dio, ci ritroviamo improvvisamente liberi da che cosa? Dall'ansia, dalle preoccupazioni, anche di essere pronti a non piacere a tutti. Il contrario, noi personalmente vogliamo piacere a tutti, noi invece dobbiamo imparare a non piacere anche a tutti, ma a piacere a Dio. È una bellissima sensazione, liberi, liberi, siamo credenti liberi, perché in Galati 5,1 è scritto: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Spesso molti cristiani utilizzano questo verso quasi come se fosse un antidoto verso voler fare qualunque cosa, cioè fare quello che ci piace senza regole. È un versetto tirato fuori dal contesto, perché il contesto a noi non ci piace, lo tiriamo fuori e facciamo dire a questo detto che ci ha liberati, non siamo più schiavi, ci ha liberati, Cristo mi ha liberati, quindi sono libero di fare ciò che voglio. Questo è un errore tipico, di prendere questo verso e portarlo fuori dal contesto. Infatti questo verso si riferiva al fatto che alcuni stavano obbligando i credenti a sottoporsi ad alcune pratiche, circoncisione, come è stato anche ricordato dal fratello Nino, Spirito Santo guida sempre. C'erano quelli che andavano fuori da tutto ciò che erano gli insegnamenti e si sottoponevano ad alcune pratiche per essere salvati. Ovviamente il credente non ha bisogno di altro, perché il sacrificio del Signore Gesù è stato completo, e lo abbiamo ricordato questa mattina, lo abbiamo ringraziato e adorato perché Lui ha fatto tutto quanto, non c'era nient'altro da fare. E abbiamo ricevuto tutto per grazia, Cristo la nostra salvezza. Ma questo non significa che siamo liberi di fare ciò che vogliamo, no. Basta leggere poi il versetto 13 di Galati 5. Il versetto 13 dice: perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. E fin qui mi piace questo versetto, ma non è finito. In realtà dice così: voi siete stati chiamati a libertà, punto e virgola, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Ah, è completo il verso, non si ferma la libertà, perché la libertà è una cosa bella, il mondo la sta aspettando, ci sono nazioni che aspettano la libertà, nazioni che guardano all'Occidente e dicono: ma beati loro. E se noi sottolineiamo, è vero che abbiamo tutta la libertà noi, o siamo controllati? L'unica libertà che noi dobbiamo continuare a pregare è quella di poter annunciare le cose del Signore e di essere testimoni suoi. Piuttosto dobbiamo dire che siamo delle persone trasformate, perché il Signore un giorno ci ha incontrati e da questo incontro siamo stati trasformati. Dall'incontro con Gesù useremo la nostra libertà per servire, ecco la testimonianza. La nostra libertà la teniamo per servire Dio e per fare la sua volontà e il nostro prossimo. Stiamo vivendo questa libertà cristiana in questo modo? Delle volte pensiamo, quando sono in gamba, conosco l'Evangelo, ho letto la Bibbia, l'ho letto 2 o 3 volte, quindi conosco tutto. Fratelli e sorelle, nella parola del Signore non si è mai arrivati, nella crescita non si è mai arrivati,
Ci saranno sempre momenti dove dobbiamo crescere, ci sono ancora momenti che dobbiamo sottolineare delle cose che abbiamo letto tante volte, ma non le abbiamo capite fino alla fine. Quando sono in campo, lo dicevano anche nella parola del Signore, due uomini salirono al Tempio, vi ricordate? Luca 18:10. Questi due uomini sono andati per pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. E il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini». Vedete, non è una novità se oggi mi sento superiore a qualcun altro. È successo nella parola, è scritto, è successo, succederà ancora fino a quando il Signore non torna. Io non sono come tutti gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Tenevo uno a fianco proprio che il Signore l'aveva messo lì per vedere se lui parlava. Come che ha parlato? Non sono come questo che ho qui a fianco a me, questo pubblicano, perché io digiuno due volte la settimana. Paga la decima, fa l'offerta pure. Mamma, che sacrificio che fa. E poi che cosa fa ancora? La decima su tutto quello che possiede. Ma il pubblicano che stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quello, perché chiunque si innalza, io non sono quando sono in gamba, chi si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Poi c'è un altro versetto in Proverbi 29:23 che dice: l'orgoglio abbassa l'uomo. Tutto il contrario. Avete mai sentito una persona orgogliosa che si abbassa? L'orgoglio è sottile, abbassa l'uomo, cioè lo rende non una persona che ama il Signore, una persona che vuol fare le cose di Dio, ma vuol fare le cose degli uomini, perché l'orgoglio innalza. E questo Proverbi 29 dice: l'orgoglio abbassa l'uomo, ma chi è umile di spirito ottiene la, non l'altezza, la gloria. Noi chi glorifichiamo questa mattina? Il Signore Gesù. E se noi otteniamo la gloria nella testimonianza, nel modo di rapportarci nella nostra vita secolare, la gloria a chi deve andare? Mica perché siamo noi che vogliamo farlo. Noi vogliamo essere orgogliosi. Dobbiamo sempre dare la gloria a chi ci aiuta a non essere orgogliosi, a chi è venuto qui come umile servitore, a chi è venuto a lavare i piedi ai discepoli. Siete pronti a lavarmi i piedi? L'ultima conferenza nazionale dei Gedeoni a Pomezia, il fratello si è portato l'asciugamano sul pulpito. E io ho i brividi ancora adesso. Al traduttore ha detto: siediti qui, c'è una sedia. Ha detto: siediti, ti faccio vedere cosa ha fatto Gesù. Si è inginocchiato, predicatore che veniva dall'America, che predica 2-3 mila persone senza che serve il Signore a pieno tempo. Si è inginocchiato con l'asciugamano bianco, che dovevano vederlo tutti. Questo ha fatto il Signore, fratello. Perché questo gesto mi è rimasto nella mente? Perché io non so fare quello che ha fatto quel fratello. Non l'ha fatto praticamente, anche se l'ha fatto teoricamente, ha un grande valore per noi. Abbiamo scattato delle foto perché ci rimane nel cuore questo fatto. Siamo pronti a lavare i piedi gli uni gli altri. Ma come? E come? Se l'ha fatto il Maestro, l'ha fatto il Re dei Re, l'ha fatto il Signore dei Signori, l'ha fatto colui che tiene in mano tutto il mondo. Perché non possiamo farlo noi? Perché l'orgoglio ci tiene in alto. Proverbi 29:23, ricordate, l'orgoglio abbassa l'uomo. Ci deve abbassare, ci deve far sentire dei servi suoi. L'orgoglio, la superbia in maniera particolare come peccati che Dio non sopporta. Infatti ci sono un gran numero di versi che fanno riferimento a questo. Anzi, se pensiamo di essere immuni, siamo attenti, perché rischiamo proprio di ragionare come quel fariseo: che non sono come te,
sarebbe bello, dice, non sono come te perché tu sei migliore di me. Avete mai sentito? È difficile. E più dici io non sono come te, e ognuno è fatto a modo suo e io mi sto comportando bene, tu sei, che bel fariseo. Meno male che io non sono come gli altri, disse lui, perché io sono proprio una brava persona. E quando te lo dici tu, non puoi dire che non c'è una punta d'orgoglio, o tanto. Sicuramente dobbiamo ringraziare Dio per ciò che ci ha dato, per la sua salvezza, per la gioia di essere suoi figli, ma non abbiamo il diritto di pensare a noi stessi come se fossimo meritevoli di qualcosa. Dobbiamo sempre sottolineare che abbiamo ricevuto tutto per grazia, mediante cosa? La fede. Dov'è la fede? È sempre la stessa o cresce? Dove si può comprare più fede? No, è un esercizio la fede nel percorso della nostra vita. Il fariseo guardava il pubblicano dall'alto in basso, con disprezzo. Era salito su un piedistallo e si vantava delle sue capacità e di osservare, faceva la decima, osservava tutte le cose. In questa parabola Gesù scopre che poco più in là il pubblicano, tanto disprezzato dal fariseo, non osava neanche alzare gli occhi verso il cielo e implorava pietà perché si rendeva conto di essere un peccatore. Lui non si riteneva più giusto di chi lo accusava, anzi non alzava neanche lo sguardo quando quelli inveiva contro di lui. Non sono come lui. Lui non alzava lo sguardo. Questa è l'umiltà. Questa è la fede che ti fa sentire la tua situazione. Chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. L'umiltà di spirito è la chiave per accedere alla gloria, abbiamo visto. Dobbiamo abbassare la testa con umiltà di fronte a colui che ci ha fatti. C'è il Salmo 90 che ci ricorda che i nostri giorni arrivano a 70 anni, per i più forti a 80 anni, ma quel che ne fa è l'orgoglio. È sempre lui l'orgoglio. Questo che è l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passiamo presto e ce ne voliamo via. Meno male che sappiamo che dobbiamo andare via. Immaginate se dovremmo restare sempre qua. Che succederebbe? Queste cose avvengono perché dimentichiamo di andare via. Il problema ce l'abbiamo. Meno male che andiamo via, lo facciamo soltanto se c'è un funerale, i giorni che il Signore ci dà in più, il compleanno, ci ricordiamo che abbiamo un anno in più. Sono tutte cose che vengono in mente e poi scompaiono. I giorni nostri sono nelle tue mani. Questo è un verso che ricordiamo ogni tanto, ma dovremmo ricordarlo più spesso. Penso a quante volte ho superato, aspettato e ho visto passare e diventare un ricordo le cose che vanno ormai 24 ore su 24 con una velocità tipo internet, diciamo. La nostra giornata vola via. Sembrava domenica scorsa, siamo a questa domenica. Adesso il pensiero è domani, incomincio l'altra settimana, lunedì. State tranquilli che arriva subito sabato. Siamo tranquilli. I giorni volano via, i giorni volano e noi restiamo radicati alle cose che possiamo cambiare per avere gioia, per essere pronti ad andare avanti, perché sono preziosi i giorni che Dio ci ha donati. Non sono una futilità, non sono un peso. Il lunedì non è un peso, ma è iniziare con l'aiuto del Signore una nuova settimana. Da domenica si parte, la domenica ci carichiamo e poi il lunedì siamo tutti scarichi. Non è così. Tutti i giorni sono un dono del Signore. E chi lo sa se arriviamo a lunedì? C'è qualcuno che può dire lunedì io ci sarò? Anche tu ascoltatore, che sei su Radio Logos. Credo che i fratelli e le sorelle che soffrono a casa sono più vicini a questa partenza. Perché quando c'è la sofferenza riflettiamo su tante cose. La vita cristiana è una vita trasformata da Dio, una vita che Dio modella giorno per giorno.
affinché sempre più vicini a Lui, nel modo come Lui imposta la nostra vita, una vita che Lui ha detto che ce la rende felice. Abbiamo detto che la felicità non significa che tutte le cose vanno bene, significa che le cose che non vanno bene le sta già portando Lui con noi. E quando mi guardo intorno vedo piuttosto che infelici sono coloro che cercano di soddisfare i propri bisogni, senza mai riuscirci davvero. Voi pensate che quelli che hanno tanta fama, tanti soldi, sono persone felici? Non possono godersi tutto quello che hanno, la prima cosa. Ma come? Possono volare da una parte all'altra, possono stare nei migliori alberghi, hanno tutti i soldi a disposizione. Non sono liberi. Devono essere controllati dalla guardia del corpo. Devono pagare persone che li devono sostenere, proteggere. Noi camminiamo liberamente, è vero? Qual è la vera libertà? Essere o apparire? L'essere è diverso. L'apparire scompare anche. Non è certo. La vita cristiana non è una vita monotona, come anche ci possono dire i nostri parenti. Ma voi andate sempre, dicono in chiesa, dobbiamo dire alla radunanza. Questa non è chiesa, a chiesa siamo noi. State sempre insieme, voi leggete sempre la Bibbia, ma fate una vita monotona, no? Noi non facciamo una vita monotona, come molti credono, ma è una vita vissuta pienamente, una vita in cui ogni giorno viene speso con entusiasmo, sapendo che Dio vuole compiere un'opera in noi, e quindi dobbiamo essere pronti a aspettarci quest'opera che vuole compiere. Il Signore non si è fermato, la vita è davvero meravigliosa, perché avendo già ogni ricchezza con Lui, non ho più bisogno di correre dietro al vento per raccogliere soltanto degli spiccioli, perché il Signore ci insegna ad investire il tempo per Lui, e questo tempo che investiamo per Lui va direttamente nella banca celeste, dove non ci sta nessun crack finanziario, dove non esce ogni giorno la borsa per dire se sale o scende. Quello, la banca celeste sale sempre ogni giorno, e possiamo depositarli lì, perché Lui ci aiuta. In questa banca celeste ricaveremo tanto interesse e saremo soddisfatti della nostra semplice vita. Mentre facciamo parte di questa banca celeste, investiamo per la sua gloria nella testimonianza, nella vita. È bello, alla fine dice, in tutto questo noi svolgiamo non una vita monotona, ma una semplice vita cristiana. E vi pare niente? C'è un canto che cantiamo spesso, che è anche il mio inno preferito, però quante volte mi fermo a non cantarlo, perché quando li cantiamo, il Signore registra pure. A volte cantiamo perché lo conosciamo a memoria. Il canto che a me piace è questo: sono soddisfatto della semplice vita, perché qui in terra io servo il Signore. Quando canto questa strofa, quando medito questi appunti che ho preso, per me prima e anche per voi e per chi ha l'ascolto, quando medito questa strofa, è vero che sono soddisfatto di questa semplice vita, che per loro è monotona, per me no. Sono soddisfatto? Chiediamocelo ognuno di noi. Perché dovrebbe essere soddisfatta? E poi è così semplice, perché non mettiamo niente di nostro nella vita. Tutto quello che noi riceviamo è suo. Ecco perché è semplice, e dobbiamo essere accontentarci dello stato in cui ci troviamo. Chi si accontenta? Chi? Perché qui in terra, questa è la verità, io servo. Allora due sono le cose: o serviamo o non serviamo. Se non siamo soddisfatti, se quando noi pensiamo alle cose di quel verso che dice vado forse cercando il favore degli uomini o quelli di Dio,
se cerco il favore di Dio, questa mia semplice vita qui in terra è piena di soddisfazione, perché io servo il Re dei Re, il Signore dei Signori. Se tutto questo non lo faccio, se io non lo sto facendo, allora da questo momento mi devo dare un interrogativo nella mia vita. E la seconda parte del versetto: oppure cerco di piacere agli uomini? La seconda parte del versetto, non lo dico io, è la parola che lo dice. Se non piaci a Dio, se sei monotono, se la tua vita è fatta di alti, di bassi, più di bassi che di alti, e non hai deciso di cosa fare per il Signore, la seconda parte dice: oppure cerco di piacere agli uomini. Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Dio. Questa è la soluzione. Il Signore ci fa delle domande, ma ci dà anche la soluzione. E la soluzione è questa: chi stiamo servendo? Siamo soddisfatti? C'è qualcosa che non va? Certo, vorremmo chiedere sempre di più al Signore. E lui ci mette in sala di attesa. E in questa sala di attesa, sapete le sedie come si chiamano? Preghiera. Perché lì poi si va a parlare attraverso la fede, con la preghiera. È la fede che poi deve crescere. Non siamo in una sala d'attesa dove chissà se ci riceverà, chissà se il dottore sta ancora, chissà che ora va via, perché sono uno degli ultimi. E chi mi deve visitare? Il dottore va via. Il nostro medico non va via, perché nella sua parola dice che lui veglia su di noi, lui ci guida, ci aiuta. Noi siamo la pupilla del suo occhio. Il nostro medico è lì. Adesso c'è bisogno soltanto che noi con umiltà entriamo, ci facciamo visitare, lui ci dà le medicine dalla sua parola, e invece di correre subito in farmacia mettiamoci in ginocchio davanti a quello che ci ha detto, e se c'è qualcosa da chiedere perdono facciamo. Dammi il primo, perché se il Signore ha voluto ricordarci queste cose oggi, non è qualcosa che è venuto dal cielo, così, da qualcuno, da una religione, no. Noi lo stiamo annunciando anche attraverso la radio. Se c'è qualcuno che vuol conoscere il Signore, Dio, deve aprire la sua parola. Perché solo leggendola col cuore lo incontrerà. E noi che siamo responsabili, che sappiamo che lo incontriamo ogni giorno leggendo la sua parola, il Signore ha voluto ricordarci qualcosa, sicuramente. Come l'ha ricordato al mio cuore questa mattina anche a voi. Possiamo in questa settimana riflettere su ciò che vogliamo piacere, a Dio o agli uomini. Preghiamo. Signore, veniamo a te per ringraziarti, perché eravamo certi che tu ci guidavi fino alla fine di questo incontro, e sappiamo anche che non finisce qui questo incontro, perché Signore tu sei dentro di noi, continui a stare con ognuno di noi che ti appartiene, e anche uscendo da questo locale, Signore, tu non ci abbandoni, perché tu sei con noi. Ma Signore, fa che non possiamo dimenticarci di te, che non possiamo, Signore, rivolgerci al pensiero umano, quello di piacere, chissà cosa diranno, poi cosa guarderanno. Se io prego in un ristorante mentre mangio, prima di mangiare guarderanno tutti a me, va bene, lo faccio a casa. Oh Signore, quanto è dispregevole questo fatto, Signore, quando noi non possiamo testimoniare di te agli altri, non siamo pronti a farlo, Signore, e poi ci vergogniamo, e tu dici: guai chi si vergogna di me. Signore, quante cose dovremmo rivedere nella nostra vita. Grazie perché, Signore, tu sei buono, ma vuoi anche che ognuno di noi riveda ciò che non va, per chiedere il tuo aiuto, il tuo soccorso. Signore, tu sei pronto a intervenire. Ti preghiamo di guidarci in questa settimana. Ti lodiamo e ti adoriamo nel nome di Gesù. Amen. Salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Logos, i nostri fratelli e sorelle che sono stati all'ascolto, e che il Signore possa continuare a benedirvi e a benedirci insieme. Do soltanto delle piccole notizie che avevo preso appunti, ma li ricordo. C'è la sorella Chetti che ci saluta, non sta ancora tanto bene. Poi ancora la sorella Rosa andrà fuori da martedì.
e c'è Luciana che ci saluta, anche lei è andata fuori, questo tempo parecchi sono fuori per passare del tempo di vacanze. Per noi che siamo qui, piacendo al Signore, il nostro prossimo incontro è giovedì sera per prima parte studio biblico, seconda parte di preghiera, che possiamo essere numerosi presenti a questo incontro. Che il Signore ci benedica.

Abbiamo trasmesso il culto in diretta dalla comunità di Foggia. Abbiamo appena ascoltato il messaggio da parte di Davide Galano. E vi ricordo che, essendo domenica, come ogni domenica, avremo alle ore 19:30 una replica di Cristiani Online con un messaggio appunto replicato di Paolo Moretti. Potete ascoltarci sulle vostre radio in FM, il canale 97300. Se invece possedete una radio DAB, i canali sono 5A e 5B. Se invece siete al mare, come vi auguro che farete, ci potete ascoltare anche dai vostri cellulari o computer, se non avete altra possibilità. Basta andare sul sito www.radiologos. E poi è molto semplice, basta cliccare su uno dei pulsanti dove appunto c'è scritto diretta, audio, ora ne troverete due, basta cliccare su uno dei due. Se volete potete anche seguirci su Facebook, la nostra pagina è Radio Logos. Altrimenti abbiamo anche Instagram, pagina Radio Logos FG come Foggia. Radio Logos non va in vacanza, quindi potete ascoltarci sempre 24 ore su 24. Io vi saluto, vi auguro una buona domenica, un buon ascolto con le nostre trasmissioni e un saluto da Eliseo e da me, da Deborah. Ciao a tutti!

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: Sono le ore 12 e 42 minuti.
1: Dalla Corale di Palmi ascoltiamo il motivo Ogni tua promessa.

0: Radio Logos 97300 MHz in modulazione di frequenza. Radio Logos.
1: Da Vera ascoltiamo il motivo Senza Vergogna.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio. E se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Notiziario del 9 agosto 2026, una buona domenica a tutti voi. I venti di guerra continuano a insanguinare il fronte ucraino-russo e a far salire il bilancio delle vittime tra civili. Kiev continua la sua offensiva a colpi di droni nelle regioni più interne della Russia, mentre Mosca lancia missili e droni che le difese aeree dell'Ucraina non riescono più a intercettare. È accaduto anche nelle scorse ore, dove le sirene hanno risuonato in tutta Kiev sul fiume Dnipro per la minaccia di droni russi. Il presidente Zelensky però è convinto che il dittatore russo Putin non vincerà la guerra contro l'Ucraina e Kiev non abbandonerà il Donbass. Andiamo in Iran, ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz. Secondo l'Oman i negoziati stanno procedendo positivamente. Il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato il paese a superare la fase di né guerra né pace. Nel paese c'è coesione, forza e unità, e per quanto ne so l'Iran è considerato vittorioso e potente in questa guerra, dichiarato ai media iraniani, citato da Al Jazeera. Inoltre ha aggiunto di ritenere che questo sia il momento migliore per raggiungere un accordo. Pezeshkian ha anche affermato che l'Iran e Washington avrebbero dovuto istituire un canale per affrontare le violazioni del cessate il fuoco. Secondo i media di Israele, Benjamin Netanyahu starebbe valutando un attacco autonomo contro Teheran. Intanto il Pentagono statunitense fa sapere di avere munizioni sufficienti per condurre una guerra dopo le rivelazioni di alcune testate americane nei giorni scorsi. Torna in auge il giallo della sorte della guida suprema Mojtaba Khamenei, che secondo alcune fonti sarebbe un punto di morte. I media iraniani hanno diffuso un video dell'Ayatollah che però secondo gli analisti sarebbe di vecchia data. Ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz, secondo l'Oman i negoziati stanno procedendo positivamente. L'autorità australiana per la sicurezza dei trasporti ha annunciato un'indagine in seguito alla collisione sfiorata tra due aerei di linea sulla pista della aeroporto di Sydney che ha provocato un ferito. Un Airbus A320 della Jetstar in fase di rullaggio per un volo nazionale ha dovuto frenare bruscamente per evitare un Boeing 777 della Qatar Airways che veniva trainato, secondo quanto riportato dall'Australian Transport Safety Bureau. Cronaca italiana, ancora un weekend estivo segnato da morti in mare e al lago. Tommaso Ugolini, 19enne originario di Bologna, è morto nel pomeriggio di ieri nelle acque di Riva Bella, frazione di Gallipoli, in provincia di Lecce. Secondo la ricostruzione, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore mentre era in mare. A poche ore di distanza, un uomo di 72 anni è deceduto sulla spiaggia Fregene, sul litorale romano, anche lui dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno. Infine, ieri, nelle acque del lago di Balcis, nel Pordenonese, è morto annegato un soldato statunitense di stanza ad Aviano. È stato arrestato l'automobilista di 73 anni che ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti a Lanzo Torinese. L'uomo è accusato di tentato omicidio. I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire con precisione ogni fase dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio dell'automobile e alla fuga del conducente. Minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani, e quando sarebbe successo a 19enne all'interno di un parco pubblico ad Arese in provincia di Milano. L'amico è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri, una richiesta di droga accompagnata da una minaccia terribile. Se non avesse fatto quanto ordinato, l'ostaggio sarebbe stato ucciso. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia, un ragazzo di 15 anni, uno di 16 e uno di 17 anni arrestati in flagranza con le accuse di sequestro di persona, fini estorsivi, rapina in concorso, porto abusivo di arma e lesioni. Sul primo esodo estivo di agosto si è abbattuta una stangata da 370 milioni di euro sui carburanti. Il dato arriva dal Codacons in base ai dati comunicati dal Mimit. Ora la benzina costa in media 1,986 euro al litro, mentre il prezzo medio del gasolio è di 2,92 1,079 euro al litro rispetto allo stesso periodo del 2025. Un litro di verde oggi costa il 16,2% in più, con un maggiore esborso da 13,85 euro a pieno. Il gasolio costa invece addirittura il 26,7% in più, portando un pieno di diesel a rincarare di circa 22 euro, nonostante il taglio delle accise di 17 centesimi approvato dal governo fino al 25 agosto. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. L'alta pressione africana continua a insistere su tutto il paese, garantendo così una giornata che risulterà in prevalenza stabile e soleggiata su tutto il paese. Al mattino tutto sole e clima già caldo, nel corso del pomeriggio scoppieranno dei temporali di calore sull'arco alpino, poi anche qualche isolato piovasco bagnerà i rilievi meridionali. Serata più stabile ovunque. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi ancora un buon proseguimento di domenica.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: E in onda anche oggi, infatti, il nostro almanacco radiofonico, dove a tutti voi do il benvenuto in questo appuntamento del 9 di agosto.

0: accadde oggi.
1: Il 9 agosto 1877, nei pressi del fiume Big Hole in Montana, una piccola banda di indiani nasi forati, che rifiutò gli ordini del governo di spostarsi in una riserva, si scontrò con l'esercito statunitense. L'esercito perse in quell'occasione 29 soldati, ma gli indiani perderanno molti più uomini, ben 89. 1892. Thomas Edison ottiene il brevetto per il telegrafo bidirezionale. 1902. Edoardo VII viene incoronato re del Regno Unito. 1916. Presa di Gorizia da parte dell'esercito italiano. 1918. 11 aeroplani, la squadriglia denominata Serenissima di Gabriele D'Annunzio, lanciano manifesti sulla capitale dell'impero austro-ungarico, impresa che passerà alla storia come volo su Vienna. 1930, Betty Boop debutta nel cartone animato Dizzy Dishes. 1942, Gandhi viene arrestato a Bombay dalle forze britanniche. 1945, Seconda Guerra Mondiale, bombardamento atomico di Nagasaki. Infatti una bomba atomica viene sganciata alle 11.02 di mattina, ora locale. Esplode ad un'altitudine di 469 metri, con una potenza pari a 22.000 tonnellate di TNT, uccidendo all'istante 40.000 persone. 60.000 dovrebbero essere invece poi stimati i feriti. Si stima anche che morirono altre 40.000 persone per via delle malattie causate dal fallout nucleare e dalle radiazioni. 1965, un incendio nella base dei Titan nei pressi di Little Rock in Arkansas uccide 53 operai. 1969, membri di una setta capeggiata da Charles Manson uccidono 5 persone, fra cui l'attrice Sharon Tate. 1974, quel giorno il 37esimo presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, si dimette dall'incarico a causa del ruolo svolto nello scandalo Watergate. Il suo vice Gerald Ford diventa il 38esimo presidente degli Stati Uniti. 1986, i Queen realizzarono il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury, ancora in vita durante il loro Magic Tour, per promuovere l'album A Kind of Magic, uscito quell'anno. 1991, a Campo Calabro un commando mafioso uccide il magistrato Antonio Scopelliti. 1993, re Alberto II del Mercury, ancora in vita durante il loro Magic Tour, per promuovere l'album A Kind of Magic, uscito quell'anno. 1991, a Campo Calabro un commando mafioso uccide il magistrato

0: citazioni celebri.
1: Alphonse Kerr disse ironicamente una volta che c'è in ogni paese qualcosa di troppo, ossia gli abitanti.

0: piccolo dizionario biblico.
1: E la parola dal dizionario biblico sulla quale ci soffermiamo oggi è abisso, che nel Nuovo Testamento indica il mondo sotterraneo, le regioni infernali, la prigione degli spiriti, ma anche però in altre parti della Bibbia si traduce da parole ebraiche che significano invece oceano o le parti più profonde del mare, per l'appunto gli abissi.

0: Gospel Jukebox.
1: Oggi il nostro jukebox ci porta nel 1991 alla riscoperta di un brano di Charlie Peacock intitolato There Was Love.

0: Pensieri cristiani.
1: Niente di ciò che riguarda la tua anima è stato abbandonato al caso. Dio, nel suo grande amore e attraverso circostanze preparate unicamente a questo scopo, ti sta attirando a Lui. Ti vuole dare una nuova vita se accetti Cristo, il suo santo figliuolo, come tuo personale salvatore. Il suo piano è di renderti felice, perché egli sa molto bene che sei in ansietà per il domani. Paure e preoccupazioni ti tormentano, non trovi un sostegno sicuro dove appoggiarti. In sostanza sei portato qua e là dalla marea di questo mondo in grande agitazione. E allora, amico che stai seguendo questo programma, alza gli occhi al cielo e invoca Gesù con tutto il tuo cuore. Egli già sta aspettando la tua richiesta, prima di tutto per salvarti l'anima, poi per consolare e riempire la tua vita di pace, sicurezza e amore. Queste ricchezze non potrai trovarle in nessun altro luogo all'infuori di Gesù, che ha sacrificato la sua vita per te.
0: Avete ascoltato? A come almanacco.
1: Che manco a dirlo, tornerà di nuovo qua alla stessa ora anche domani. E lì io vi aspetterò. Ciao, a presto!

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: a Radio Logos. Sono le ore 13 e 33 minuti.
1: Siamo già collegati con Luigi Caratelli e con lui siamo all'interno del nostro spazio dedicato al paranormale, fenomeni un po' legati al mondo dell'occulto. Buongiorno, benvenuto Luigi.
2: Buongiorno Daniela, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, torniamo quindi al nostro argomento e parlando di fenomeni legati al mondo dell'occulto, c'è qualcosa che ci puoi dire, andando un po' a quella che è la nostra attualità che stiamo vivendo da diversi mesi, quello che sta succedendo tra la Russia e l'Ucraina?
2: Sì, diciamo, riprenderemo magari il discorso anche per il tema delle profezie, perché c'entra anche un po' quello, però... ho letto un articolo molto interessante di Juan José Sánchez Oro sulla rivista Orizzonti OZ, che sarebbe una rivista, diciamo, di geopolitica, no? E praticamente inizia con l'occhiello in questa maniera l'articolista. Per il presidente russo, cioè Putin, insomma, l'invasione dell'Ucraina avrebbe anche le caratteristiche di una guerra spirituale e magica, che vede coinvolti consiglieri mistici, profezie e presunti miracoli. Quali sono le credenze di Vladimir Putin e che ruolo gioca nella sua particolare visione del, giocano nella sua particolare visione del mondo? Ora, come vedremo, purtroppo, sia in campo russo che in campo ucraino, i fenomeni paranormali in effetti la fanno da padrone alle spalle dei contatti geopolitici. In questi momenti sembra che ci sia una specie di trattativa segreta, ma non si può dire nulla di certo proprio perché è segreta, tra Putin e gli americani, no? Per un cessate il fuoco, ecco, diciamola così, perché si sono fatti screzi a vicenda. Ma al di là di queste cose chiare che sono riportate dai media tutti i giorni, bombardamenti, gente che muore, purtroppo muore innocente per colpa di delinquenti che governano e che spesso sono anche condotti da forze occulte. E vedremo in che modo. Voi vi farete una bella risata dicendo: ecco il Caratelli fissato con le forze occulte. Ma non sono io che lo dico. Se voi leggeste quello che scrive uno dei più accreditati storici che abbiamo in Italia, Giorgio Galli, che non è un fissato per il paranormale, anche se ha scritto moltissimo sui legami tra occultismo e politica, e voi vedete che anche lui dice: quello che non si vede è purtroppo quello che invece ha più influenza sui capi di Stato, cioè le loro credenze mistiche sul paranormale, sull'occultismo, no? E per esempio io citai tempo fa, grazie a un libro scritto da il cacciatore, diciamo, il raccoglitore di informazioni sulle sette cattolico, assolutamente non complottista, no? Massimo Introvigne, il quale ha scritto un bellissimo libro, Alba Magica, e nel quale riportava l'esperienza di un capo dell'esercito israeliano che di nascosto, di notte, anzi di mattina presto, andava a consultare un astrologo per farsi fare il prospetto astrologico dell'esercito israeliano, come dire: se le stelle oggi sono favorevoli, attacchiamo un campo palestinese, se no ce ne stiamo buoni, se no avremo le stelle contro. Cioè, voi pensate che sia veramente una cosa fuori dal comune pensare in questa maniera? I grandi della terra, non tutti, ma molti, pensano in questa maniera. Quindi magari si può scatenare una guerra perché una profetessa, un profetucolo, strampanati dicono al leader di turno: oggi lo deve fare, me lo ha detto l'Eterno, me l'ha detto Dio, no? Ora andiamo un po' più sulla storia e meno sulle considerazioni filosofiche magari. Per esempio, il 20 marzo del 2022, una domenica, il capo spirituale della Chiesa ortodossa russa, il patriarca Kirill, ha fatto un sermone, ne faccio tanti anch'io, anche se li faccio di sabato, no? Quindi siamo colleghi per l'espressione diciamo lavorativa. Dice così, leggo proprio quello che ha detto Kirill: fare tutto il possibile per preservare la pace tra i nostri popoli, quindi una buona introduzione, però allo stesso tempo proteggere la nostra comune patria storica da tutte queste azioni dell'estero che possono distruggere questa sacra unità. Qualcuno deve difendere la verità di Dio, essendo noi davvero un unico popolo uscito dal fonte battesimale di Kiev. E il fatto che oggi viviamo in paesi diversi non cambia questa verità storica, che non può cambiare. Il Signore ci aiuti anche oggi affinché noi popoli amanti della pace, insomma, possiamo far prevalere anche la giustizia. E diceva di Putin una cosa molto interessante: Putin è un miracolo di Dio. Quindi, come vedete, qui non abbiamo forze, sì, non abbiamo forze paranormali, abbiamo delle affermazioni mistiche, religiose, convinzioni religiose, ma poi, come vedremo, si va a sfociare anche nel mistico e nel paranormale. Ora, c'è stata una bella intervista fatta da uno dei più grandi intervistatori viventi, Larry King della CNN, proprio a Putin nel 2009, quindi nemmeno si pensava alla guerra e nemmeno a Maidan nel 2014. Quindi gli fece una domanda Larry King a Putin: che cosa pensa lei, diciamo, del sentimento religioso? Come lo vive? Che cosa ha lei di religioso? E lui risponde, Putin: preferisco non approfondire questo tema. Penso che queste cose siano sacre per tutti. La convinzione di ciascuno non deve mostrarsi, è nel cuore di un uomo. Però Larry King, da bravo intervistatore, lo punzecchia: sì, ma ci dica qualcosa di privato che non sappiamo, no? E allora lì Putin si sbottona, dice: ma diciamo veramente qualcosa che mi aiuta, ce l'ho. È una croce che mi ha data mia mamma quando sono andato a fare un viaggio in Israele. Mi ha detto: ecco, quando vai lì in Israele, vai al Santo Sepolcro e cerca di farti benedire questa croce. È una croce di alluminio.
1: E torniamo perché vogliamo sapere, ecco, quell'altra cosa che tu, Luigi, ci stavi dicendo rispetto a Putin. Quindi la mamma aveva regalato, sì, un crocifisso a Putin, aveva detto di andare, quando andava in Israele, di far benedire questo crocifisso. E poi stavi aggiungendo qualcosa ancora in questa intervista che, sì, lui aveva, sì, rilasciato, no?
2: Certo, era una visita ufficiale in Israele, non è che era andato lì per farsi benedire.
1: Certo, era andato per altro.
2: Però, ripeto, questa è un'intervista che si può anche andare a rintracciare. Larry King, ripeto, era nel 2009 per la CNN, quindi incalzato dal giornalista ad aprirsi un po' di più sulla sua fede e sulle sue credenze, Putin raccontò che mentre era nella sua residenza a San Pietroburgo, stava entrando nella sauna successe qualcosa. Infatti fuggirono lui e gli altri che stavano nella sua sauna, perché ci fu un incendio improvviso, un incendio che polverizzò parecchie cose, quasi tutto. E dice Putin che successe un miracolo proprio a riguardo di quella croce che gli aveva regalato la madre, no? Ecco le sue parole, ripeto, che potete ascoltare nell'intervista di Larry King: apprezzo molto quella croce, era la croce di mia madre e il fuoco era davvero intenso in quel momento, quindi ho pensato che potessi recuperarne una parte, trattandosi di una croce in alluminio, cosa non impossibile, no? Sono rimasto spiazzato quando uno dei lavoratori, rovistando nelle ceneri dei resti, trovò la croce intatta. È stata una sorpresa, una rivelazione, ed è per questo che la porto sempre con me adesso. Quindi anche i grandi hanno le loro piccole manie religiose, no? Le quali si aggrappano. Ci hanno dipinto Putin qui in Occidente come un macellaio, un dittatore, un delinquente, no? Magari può anche essere vero, però nel fondo chiunque, anche un ex dirigente del KGB, cioè la spietata polizia sovietica, perché lui è stato un funzionario del KGB, potrebbe avere un'anima religiosa. Il problema è capire se poi è una religione che salva o è una religione, diciamo, che scimmiotta la religione. Ora, su Putin non mi pronuncio, però purtroppo è successo qualcosa di molto particolare, ossia che durante la guerra si sono attivati proprio i gruppi mistici, chiamiamoli così, riconosciuti anche, per esempio la Wicca, che la congrega di streghe, che non amano farsi chiamare streghe, in America soprattutto è stata riconosciuta, no? E qui anche Massimo Introvigne potrebbe dire moltissime cose. Ma c'è stata una riunione di un gruppo, in qualche modo, che ha qualcosa di parareligioso, più vicino all'occultismo o al misticismo, ed è un gruppo di appunto persone che sono chiamate streghe, di donne che si sono riunite in questo momento di grossa crisi, diciamo ormai diventata mondiale, e questa la Pauline, che è la capogruppo di questo gruppo di streghe, dice che hanno fatto una, chiamiamola, riunione estesa a un grande numero di queste operatrici dell'occulto per invocare le forze benigne per difendere Putin dal male che invece veniva dall'Ucraina.
1: Apriti ora, cielo. Dire,
2: come?
1: Sì, apriti cielo.
2: Perché poi, esatto, perché poi in effetti i mistici e le mistiche ucraine hanno rimandato al mittente la maledizione. Perché? Perché voi sapete che in Ucraina c'è il famoso Monte Calvo, che è stato anche oggetto di una bellissima musica di, credo, di Mussorgsky, no? Una notte sul Monte Calvo, dove si evoca proprio questa riunione di streghe, un sabbat di streghe, e che è ancora vivo oggi, cioè ci sono le eredi di queste streghe di cui parlava il musicista russo, che hanno rimandato al mittente la maledizione, hanno chiesto la protezione dell'Ucraina alle forze che hanno evocato. Quindi è vero che Putin può avere l'appoggio di forze, ancora non definiamo quali, no? Evocate da queste streghe, ma per contrasto abbiamo un gruppo di mistici che in Ucraina hanno evocato forze uguali e contrarie per abbattere Putin. Ora sembra, ripeto, tutta cronistoria di fatti mistici e assolutamente fuori dal normale, ma si chiama paranormale proprio per questo. Il problema è che accanto al normale spesso il paranormale invade la normalità. Basti pensare che il battaglione Azov, il battaglione di nazisti, dei neonazisti, che è stato inglobato per questa guerra contro Putin all'interno delle forze armate ucraine, il battaglione Azov ha pubblicamente innalzato diversi anni fa nei giardini delle città ucraine, no, degli idoli pagani che ricordavano un po' Thor. Ecco, quindi si possono invocare tutte le forze che volete, ma quando ci si pone su questo piano del paranormale, attenzione veramente a non scatenare forze di cui poi non saranno padroni nessuno. E proprio in quel caso ricorderete anche il bellissimo cartone animato della Disney di Topolino, no? Che fa l'apprendista stregone, scatena forze che poi non è più in grado di controllare, gli si rivoltano contro. Non è un cartone animato, non è una fissazione di occultisti esoterici,
1: ma è la
2: con
1: realtà.
2: Il mondo dell'altare dell'occulto non ci si scherza, a meno che non le si riconosca grazie alla mappa biblica, diciamo, perché ci sono forze che entrano in gioco anche nelle questioni di geopolitica.
1: E su questo torneremo la prossima volta, perché veramente, come dicevi tu, ci può sembrare qualcosa di astruso, e invece nell'antichità, ma anche oggi, politici e forze politiche si fanno influenzare, si fanno consigliare da medium o comunque da entità particolari. Quindi per questo il mondo sta andando alla deriva, forse questo ci potrà dare una maggiore comprensione. Quindi grazie Luigi, alla prossima, perché secondo me hai aperto una strada molto molto interessante, soprattutto perché ci rivolgiamo a questo tempo, cioè è dei nostri giorni, ecco. Grazie Luigi, alla prossima.
2: Sì, purtroppo sì, ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Si concludono oggi le riflessioni di Andrea Becciolini sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo con la lettura del testo che si trova al capitolo 4, versetto 18. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Paolo era sicuro, pur sapendo che sarebbe stato ucciso. Anche in questo caso sapeva che il Signore lo avrebbe liberato da ogni azione malvagia. Ma in che senso? Beh, sicuramente non nel senso che avrebbe scampato la violenza umana e il dolore fisico. In tutto questo, il Signore lo avrebbe mantenuto fermo nella fede, nonostante le intimidazioni e le torture per fargli rinnegare Gesù. Queste azioni malvagie non avrebbero avuto effetto su Paolo, certo com'era della salvezza che il vero Dio, il vero imperatore, gli aveva promesso. A lui può andare la gloria, non al Cesare di turno. E anche noi possiamo avere la stessa certezza di Paolo. Se subisci azioni malvagie, pressioni e intimidazioni a causa di Gesù, confida nel Signore, sapendo che Egli ti fortifica e ti mantiene saldo nella fede, fino al giorno in cui ti chiamerà da questo mondo al suo regno celeste.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Luca, capitolo 10, dal versetto 39 al versetto 42. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona, che non le sarà tolta». E se ti mettessi all'ascolto? Oggi Marta riceve un ospite di riguardo. Gesù viene a pranzo a casa sua. Così si dà un gran da fare. Va e viene per la casa, pulisce, cucina. Ma la sorella Maria non è altrettanto agitata. Si è seduta ai piedi di Gesù e lo ascolta con attenzione. Allora Marta si irrita. Perché Gesù non dice a Maria di aiutarla? La risposta di Gesù è degna di riflessione. Tu ti affanni e sei agitata. Maria ha scelto la parte buona. Non è per il lavoro che faceva che Gesù rimprovera Marta, ma per l'affanno e l'agitazione con cui lo compiva, e perché la sua attività la distraeva e le faceva perdere l'essenziale. Maria, invece, aveva capito che quando Gesù parla, la priorità delle priorità è di ascoltarlo. Più tardi Marta compirà il suo servizio, ma con la piena approvazione del Signore. Questo racconto contiene un messaggio molto preciso. Come ascoltiamo quando Dio ci parla? Gli prestiamo un orecchio distratto fra tutte le nostre attività? Leggiamo la Bibbia alla svelta nel trambusto, continuamente distolti dai messaggi che ci arrivano sul telefonino? Chi si permetterebbe di ascoltare il suo principale distrattamente, occupati di altre cose? Il nostro Dio non è forse degno di un vero ascolto, calmo e attento? Il suo messaggio non è forse degno? Prendiamoci il tempo per fermarci, sederci e chiudere la porta il più possibile al mondo attorno a noi, così esigente e assillante, per pregare e leggere la parola di Dio. Ecco la parte buona da ricercare ogni giorno, costi quel che costi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 9 agosto e leggeremo dalla lettera ai Filippesi nel capitolo 2, il verso 2, dove è scritto così: rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Questa lettera è scritta dall'Apostolo Paolo ai credenti di Filippi mentre si trova in prigione a Roma. Ciò nonostante scrive a loro di rendere perfetta la sua gioia, ovvero di rendere più completa quella gioia che già provava nei loro confronti, che erano per lui fonte di grande consolazione per il percorso di fede che stavano facendo. Questo vuol dire che, pur trovandosi in prigione, la sua gioia non dipendeva dalle sue condizioni, che fossero materiali o fisiche, ma dall'unità spirituale, dall'amore che provavano gli uni per gli altri e dalla maturità di quella chiesa. Questa chiesa però mancava di armonia, perché comunque c'erano piccole tensioni interne, conflitti personali e dispute che mettevano in pericolo la testimonianza del Vangelo. Qual è la via d'uscita? La via d'uscita è sempre la stessa, ovvero prendere come esempio il modello di Gesù. Quindi agire con umiltà, stimando gli altri più di se stessi e abbandonando qualsiasi vanto personale. L'atteggiamento di Gesù, che si è abbassato fino a noi, umiliando se stesso e la sua regalità, è il punto da cui vogliamo partire se davvero vogliamo vivere una vita comunitaria che sia d'esempio nella nostra società, dilaniata dall'egoismo, dal protagonismo, dalla smania di successo o di emergere a qualunque costo. Chi agisce secondo questi criteri vive nell'ignoranza della pace, della libertà e della verità. Dio non ci vuole ignoranti delle cose che lo riguardano, ma onesti, sinceri e pronti ad adoperarci per la fratellanza all'interno delle nostre chiese e ancora più presenti per il mondo fuori dalle chiese. Offrire una mano tesa conta molto più di tante dispute e parole.
2: Il titolo della riflessione di oggi ci dice: le cose non sono come pensi. Nella sala d'attesa dell'aeroporto, una ragazza attendeva di essere imbarcata. Poiché ci voleva ancora del tempo prima di partire, comprò un libro e un pacco di biscotti per intrattenersi. Prese posto nella sala VIP dell'aeroporto e cominciò a leggere. A fianco a lei si sedette un uomo. Quando prese il primo biscotto, l'uomo prese il secondo. La ragazza si infastidì per la maleducazione dell'uomo che, senza il suo permesso, stava mangiando i suoi biscotti. Nonostante ciò non disse nulla e proseguirono mangiando un biscotto lei e uno lui, fino a quando nella scatola non rimase l'ultimo biscotto. «Voglio vedere cosa farà adesso», pensò la ragazza. L'uomo prese il biscotto, lo spezzò in due e mangiò la sua metà. La giovane si alzò sempre più infastidita e si diresse all'imbarco. Quando entrò nell'aeromobile e si mise comoda al suo posto, aprì la borsa e vide che il suo pacco di biscotti era ancora intatto. Quell'uomo aveva condiviso i suoi biscotti senza sentirsi indignato, nervoso o infastidito, ma ormai non c'era tempo e modo per chiedergli scusa. Gesù ha condiviso il suo tempo, i suoi insegnamenti, il suo esempio e la sua vita stessa con un popolo che pensava che lui non fosse il figlio di Dio. Sulla croce non ha donato solo metà di se stesso, ha donato tutto per amore, senza essere indignato da quello che gli stavano facendo. Ma poi è risorto. E oggi possiamo ancora chiedergli di perdonarci. Caro amico, cara amica, anche tu sei disposto a condividere tutto te stesso o solo metà?
3: L'Apostolo Paolo non è stato solo un padre spirituale per molti credenti della sua epoca. Anche noi credenti di oggi possiamo dire che è anche il nostro, perché le sue lettere tramandate dalla Bibbia continuano a formarci. E nel verso di oggi Paolo si rivolge ai Filippesi con una specie di appello accorato. Dice: rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Eppure lui, quando scrive questa lettera, si trova in prigione e la sua preoccupazione non è per la propria libertà, ma la salute spirituale della comunità. Questo ci insegna un principio profondo. La gioia spirituale non dipende da come ci sentiamo, dove ci troviamo, ma da come viviamo le nostre relazioni fraterne. La gioia di Paolo come padre spirituale è di riflesso la stessa gioia di Dio, immagino, quando vede i suoi figli camminare insieme. Quindi il medesimo amore di cui parla Paolo è il riflesso dell'amore di Cristo, dell'amore di Dio. Un amore verso tutti, senza preferenze o favoritismi, in una perfetta sintonia e comunione spirituale. È l'invito ad avere in noi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, quando dice: io sono umile e mansueto. Il mondo ci spinge verso l'esaltazione di se stessi e alla competizione, ma come credenti la parola di oggi ci sfida a invertire questa tendenza. L'unità è il segno distintivo della presenza di Dio tra di noi. Quando rinunciamo al nostro orgoglio per favorire l'amore fraterno, la gioia di Cristo diventa perfetta in mezzo a noi. E così, come in Cristo possiamo vedere il Padre, nel fratello possiamo vedere Cristo che vive in noi. Meditiamoci su, non è teoria ma pratica cristiana. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: Ho chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.
1: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
2: Mario Calvagno e siamo giunti ad Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: Una religione politica. Beh, potrà sembrarvi un titolo strano, ma capiremo man mano che andiamo avanti nei prossimi minuti cosa ho voluto intendere con queste parole. Stiamo proseguendo nell'ambito del capitolo 11 del Vangelo di Marco. Quest'oggi siamo arrivati al versetto 26 fino alla fine del capitolo, il versetto 33, vedremo ancora un episodio come quelli precedenti. In qualche modo è anche questo un itinerario che Gesù compie all'interno della città di Gerusalemme, uscendo a volte fuori nelle periferie o nelle campagne, recandosi in qualche villaggio vicino. Insomma, siamo nella settimana che precede la Pasqua, come dicevamo qualche giorno fa. Gesù ha appena cacciato i mercanti dal tempio, che avevano fatto una sorta di mercato nella casa del Signore, in un luogo in cui invece si doveva pregare e adorare Dio. E questo non è stato certamente gradito da parte dei capi del popolo, da coloro che detenevano il potere, diciamo così, nell'ambito della religione, e coloro che gestivano le varie situazioni, fra le quali c'era anche questo accordo con i mercanti affinché potessero svolgere le loro attività all'interno del tempio, con chi vendeva detenevano il potere, diciamo così, nell'ambito della religione, e coloro che gestivano le varie situazioni, fra le quali c'era anche questo accordo con i mercanti affinché potessero

con aspetti economici, con interessi economici molto elevati, con accordi anche sottobanco, con il potere politico religioso che veniva manifestato in questo caso proprio dai primi responsabili del Tempio. E Gesù, dopo questa cacciata del gruppo dei mercanti, dopo aver rovesciato anche i banchi, le gabbie degli animali, aver liberato questi animali e aver fatto andar via i mercanti, aveva iniziato ad insegnare subito dopo questo episodio alle persone che erano rimaste all'interno del Tempio, ai fedeli, diciamo così, a quelli perlomeno che cercavano di praticare non tanto una religione, cioè qualcosa di esteriore e qualcosa che andasse verso le convenzioni comunemente accettate, ma coloro che cercavano di praticare invece la fede nella verità, la fede nella realtà spirituale di Dio, la fede in Dio stesso che poteva, che può operare nel cuore di ognuno, anche nel nostro cuore, nel mio e nel vostro cuore, nel cuore di ognuno può operare veramente dei cambiamenti radicali. Ed è proprio questa la predicazione di Gesù. Non possiamo attenerci ad un formalismo, ma dobbiamo praticare e vivere la sostanza della fede. Ed è qui, proprio a questo punto, continuando il nostro discorso con il brano di oggi, è proprio a questo punto che Gesù, dopo essere andato via ed essere ritornato l'indomani a passeggiare ancora nelle vicinanze del Tempio, si trova ad essere apostrofato, ad essere interpellato in malo modo, con rabbia, dai capi sacerdoti, dagli anziani giudei che erano lì all'interno delle prime colonne del Tempio, subito dopo le mura del Tempio, e lo vedono, vengono fuori, gli si avvicinano e gli domandano: ma con che diritto fai queste cose? Chi ti ha dato l'autorità di agire così? E Gesù capisce qual è lo scopo di queste domande e risponde con calma e gli dice: ve lo dirò, però dovete rispondere prima ad una mia domanda. Che ne pensate di Giovanni Battista? Credete che fosse mandato da Dio oppure no? Rispondetemi. Beh, i sacerdoti e gli anziani si misero quindi a discutere fra di loro, si allontanarono di qualche passo e cominciarono a voce bassa a interpellarsi gli uni con gli altri, a fare una sorta di capannello, sapete, come quando si gioca a rugby e i giocatori di una squadra si prendono tutti con le braccia sulle spalle e formano una catena circolare con le voci basse per stabilire la strategia. Ecco, li vedo un po' così. E poi alla fine si decidono per rispondere, ma prima l'ultima consultazione, l'ultima frase, e fra poco vedremo qual è. Continuiamo appuntamento con Dio di oggi, una religione politica, questo il titolo che ho scelto, e nello scorso segmento sicuramente abbiamo compreso, avrete compreso per quale motivo ho voluto scegliere questo titolo. Stiamo parlando dei capi del popolo, dei capi del Tempio, degli anziani del popolo che interpellano Gesù, quasi minacciandolo, e gli chiedono per quale motivo lui si permette di rimproverare, aveva fatto già quella che viene chiamata la cacciata dei mercanti dal Tempio, che ovviamente erano autorizzati proprio da questi capi. Qual è il diritto con cui lui fa queste cose? Chi gli ha mai dato l'autorità di agire così? E Gesù, lo dicevamo, dice: io vi risponderò se risponderete voi prima ad una mia domanda. Cosa ne pensate?

0: Giovanni il Battezzatore, di Giovanni il Battista, credete che fosse mandato da Dio oppure no? Datemi una risposta e io risponderò alle vostre domande. E quindi questo capannello, questo gruppo da rugby, diciamo così, per la consultazione, tutti stretti fra di loro mentre si guardano occhi negli occhi e cercano una strategia, e a voce bassa parlano, e c'è l'ultima considerazione, e i sacerdoti e gli anziani si dicono fra di loro: se rispondiamo che Giovanni Battista è stato mandato da Dio, ci dirà perché allora non avete creduto a lui per primo. E invece, se diciamo che non è stato mandato da Dio, rischiamo una rivolta popolare, perché tutta la gente credeva in Giovanni Battista, ci ha creduto fermamente, credeva che fosse un profeta, ha creduto nel suo messaggio. E poi questo messaggio di Giovanni Battista ha preparato la strada per questo Gesù a cui adesso dobbiamo pure dare una risposta. E quindi alla fine concordano fra di loro e rispondono una non risposta, cioè gli dicono: non lo sappiamo. Al che Gesù replica: allora neppure io risponderò alla vostra domanda. Ma è ovvio, è chiaro, che l'autorità con cui Gesù faceva queste cose, l'autorità con cui Gesù predicava, con cui Gesù operava miracoli, con cui Gesù benediceva, perdonava i peccati, incoraggiava, sosteneva, era un'autorità che veniva dall'alto. Gesù operava nel modo in cui bisognava operare nel campo della fede. Una religione politica, come il nostro titolo, cioè una religione che pensa agli interessi personali, che pensa al potere, che pensa al perpetuare del potere, ad averlo sempre in mano, sempre in pugno, che pensa a dominare piuttosto che ad insegnare e a condividere e ad affrancare dal dolore, dal peccato, dalle situazioni che non vanno. Ecco, una religione di questo tipo è un nulla, anzi è un danno per coloro che la seguono, per coloro che credono in qualcosa di questo tipo. Ed era questo che bruciava nella mente, nella consapevolezza degli scribi, dei farisei, dei capi sacerdoti, degli anziani del popolo, perché molti di loro, con le dovute eccezioni ovviamente, molti di loro non avevano fede, cioè non professavano la fede, cioè non avevano una professione di fede, ma avevano una professione, punto. Cioè per loro vestire e rivestire il ruolo di capo, di sacerdote, di scriba e via discorrendo, era appunto un lavoro, qualcosa che procurava denaro, procurava potere, procurava relazioni elevate, e con questo procurava ancora di più potere, ancora più relazioni, ancora più denaro, e ancora più, e ancora più, e ancora più, e così via. Ma l'autorità di Gesù, dicevamo, proveniva e proviene dall'alto, proviene da Dio. Le stesse folle lo seguivano, ci dicono i Vangeli, perché Gesù insegnava come uno che ha autorità. E quindi questa autorità, sì, gli veniva dall'alto, ma gli veniva anche dal proprio cuore. Gli veniva da una potenza che scaturiva dalla comunione con Dio. Ecco, la nostra vita, la mia e la vostra vita, può cambiare solo attraverso questo, non attraverso una religione politica, ma può cambiare attraverso una relazione profonda. Beh, le iniziali sono uguali, la R e la P, religione politica e relazione profonda, ma il modo di vivere queste due situazioni è totalmente diverso, come sono totalmente diversi anche i una relazione profonda con Dio, una relazione profonda con lo Spirito Santo, una relazione profonda con Gesù. Che il Signore ci benedica e apra davanti a noi un orizzonte spirituale di eternità.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Creata con cura di Susy Molinaro. Brano intensissimo. Pagine di un diario segreto aperto e letto per noi tutti che ascoltiamo. Parole di grande importanza che contengono la ricerca di sé, la risoluzione di un conflitto e acquisizione di libertà e vittoria nell'amore di Dio. Riprendo solo questo verso che dice: e mi vesto di dignità perché sono figlio del Re e nessuno lo cambierà. Questa è una canzone che tocca, che fa del bene. Figlia del Re, canta Susy Molinaro.
1: Disco Highlight.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
1: E siamo già collegati con Luigi Caratelli. Buongiorno Luigi.
2: Ciao Daniela, saluti a tutti gli ascoltatori.
1: Chi ascolta RWS da tanto? Ti ascolta da quanti anni Luigi? Chi proprio ti ascolta dall'inizio? Da quanti anni ti ascolta?
2: A me? Beh, allora, siccome ero insegnante di disegno a Villa Aurora prima che arrivasse la radio, qualche dipinto lo so fare, ma con la matematica calcola dal 79, inizio 79.
1: Quindi
2: diciamo,
1: una vita, vedete, sono cresciuti con te, no?
2: Sì,
1: e tu sei cresciuto con loro.
2: Sì, esatto.
1: Allora, andiamo ad archeologia biblica, ma non posso non salutare il nostro carissimo, fedelissimo ascoltatore Elia, che veramente è la nostra, non so come poter dire, la voce che grida nel deserto. Quando c'è un problema, lui, possiamo contare su di lui, perché ci avverte, la radio non si sente, c'è qualche problema, è veramente, come si può dire, la nostra lampada, no? Quando ci sono momenti in cui noi stessi non ci accorgiamo che c'è un problema tecnico, e lui ci avvisa sempre, ci saluta, ci dà sempre degli incoraggiamenti. Mi ha augurato una buona diretta, quindi non solo a me ma anche a te e tutti quanti ci seguono, quindi grazie Elia.
2: Grazie Elia, complimenti per il tuo lavoro.
1: Sì, veramente fedelissimo, e questo è importante. Allora,
2: andiamo... sono le pietre che costruiscono le mura.
1: Eh sì, assolutamente. Siamo in archeologia biblica, riprendiamo un po' la nostra narrazione della prima civiltà. La Bibbia ci parla di un certo Nimrod. Ci puoi dire qualcosa su di lui? Mi pare che fosse un re. Cosa ne sappiamo?
2: Sì, diciamo la genealogia di Nimrod e la sua stessa esistenza è ancora un po' avvolta nelle nebbie, almeno per alcuni. Mentre io faccio riferimento a un bravissimo studioso, Alexander Hislop, che invece ha messo in chiaro le origini di questo Nimrod, che nell'antichità era anche chiamato Nino. Era il marito di Semiramide. Ora Semiramide era in qualche modo nell'antichità poi diventata Rea, insomma ha cambiato nome, ma dava l'idea un po' della donna di facili costumi, della prostituta, tant'è vero che l'Apocalisse poi la riprende con il nome di prostituta che ha sul fronte scritto misteri. Ecco, Semiramide era l'origine dei misteri, i vari misteri che poi nella Grecia diventarono i misteri eleusini, i misteri di vari dei, insomma, no? E ne parleremo di questo perché è un argomento molto molto importante. Comunque la Bibbia si apre e si chiude con Babilonia, anche se Nimrod dà origine a Babel, no? Ma poi diventerà Babilonia, insomma. Ecco, Nimrod è stato colui che ha organizzato la costruzione della Torre di Babele, e la Bibbia dice una cosa molto interessante.
1: È stato un po' forse l'ideatore che ha dato la spinta, chissà.
2: Sì. Diciamo, dagli scritti di Ellen White si capisce come dopo il diluvio per alcuni tempi sono vissuti tutti insieme sulle montagne, no? Tant'è vero che gli studiosi moderni rilevano appunto come la prima forma di attività umana, cioè l'agricoltura, quindi la vigna, viene prodotta sulle alte montagne, non in pianura dove era più facile, ma c'era un motivo, perché in pianura per diverso tempo c'era solo fango, no? Quindi ecco che la moderna scienza conferma le poche righe che la Bibbia dà di queste informazioni, e anche l'idea per esempio di Nimrod, che viene chiamato il grande cacciatore, no? Mm-hmm. Il testo dice al cospetto di Dio, ma un ebreo avrebbe letto correttamente in opposizione a Dio, quindi Nimrod è un personaggio che si oppone a Dio. Quindi quando erano tutti insieme, diciamo così, sul luogo dove è approdata l'arca, qualcuno, probabilmente Nimrod, il testo biblico non lo dice perché passa immediatamente da un'azione ad un'altra lasciando in mezzo centinaia di anni che non contempla, no? E quindi Nimrod forse avrà deciso di staccarsi dalle azioni pie e religiose di Noè, no? Un po' come i moderni oggi potrebbero dire, ma a noi della religione non ci importa niente, insomma. Quindi dall'Ottocento l'uomo si è maggiormente che nel passato emancipato da Dio, iniziando tutte le discipline scientifiche che conosciamo oggi, psicologia, l'archeologia in un certo modo, l'evoluzionismo, il marxismo, insomma, ne abbiamo già parlato. Quindi a quel tempo deve essere successa una rivoluzione simile, no? Dio aveva i suoi figli, infatti la Bibbia parla di Abele e parla di Caino, quindi contrappone già due modi di pensare la vita e gli ordini di Dio, chi obbedisce e chi invece prova fastidio e si vuole distaccare. Ecco, Nimrod probabilmente ha provato un gran fastidio e infatti quando scende a valle, qui Ellen White ripete nel suo libro Patriarchi e Profeti, dà delle indicazioni stupende, anche se diciamo con un tono un po' quasi poetico, no, da 800, ma oggi riscoperte dalla moderna ricerca archeologica. Cioè per un certo periodo di tempo le due categorie, quelli fedeli a Dio e quelli che non volevano più obbedire a Dio, hanno convissuto, sono stati insieme, no? Poi si sono divisi e Nimrod ha trascinato parte di queste persone nella pianura probabilmente di Araxes, che esiste ancora oggi, no? Lì dove poi è stata costruita la famosa torre di Babele. E ripeto, questa è la nota biblica proprio brevissima, ma la nota archeologica la conferma, cioè la Bibbia chiama Nimrod il gran cacciatore e questo è ipotizzabile, no? È comprensibile, per esempio pensando che dopo il diluvio Noè e la sua gente dovettero affrontare un mondo nuovo e sconosciuto praticamente. La ricerca moderna conferma quello che dice la Bibbia: Noè era agricoltore e piantò la vigna, e quindi la civiltà nasce proprio con l'attività dell'allevamento e dell'agricoltura. Ora bisognava in qualche modo proteggere anche tutti i vari animali che sono usciti dall'arca e con i quali Noè ha riniziato l'attività della pastorizia, dell'allevamento, no? E siccome i felini si riproducevano in maniera molto più veloce, avevano periodi di gestazione più brevi rispetto ai bovini, ecco che il mondo si popolava sì di bestie, ma i felini diventavano un problema, diventavano un pericolo. Infatti i siti archeologici in Turchia hanno rivelato che le città erano costruite con grandi pareti di pietra e non c'erano stati invasori, non c'erano stati attacchi dall'esterno di popoli invasori, ma le case stesse, oggi lo si può vedere benissimo, erano state costruite senza porte. Si doveva accedere all'interno della casa salendo da una scaletta dal tetto. Per quale motivo c'era questo tipo di costruzioni a quel tempo?
1: Quindi c'erano delle paure, no? Che vivevano questi abitanti della pianura di Shinar, che erano scesi dalle colline delle montagne per ritrovarsi tutti insieme nella pianura, pensando che quello potesse essere un luogo buono. Noi eravamo arrivati a parlare della paura di questi uomini che erano scesi dalle montagne per dirigersi verso l'oriente, verso la pianura, che avevano delle paure, facevano delle costruzioni che un po' li proteggevano. Ma che tipo di paura avevano, visto che non c'era forse paura di altri popoli, di uomini?
2: No, appunto, diciamo che probabilmente ecco, ripeto, le prime città che poi vennero costruite non hanno porte e finestre praticamente, o almeno non hanno porte, bisognava salire delle scalette per entrare dal soffitto, e addirittura i morti, si è scoperto ultimamente, logicamente non al tempo, ma oggi si è scoperto che quelle città, gli abitanti delle case di quelle città seppellivano i loro morti sotto il pavimento di casa. Non era un rispetto religioso, era una paura che praticamente le bestie della campagna sbranassero i cadaveri se venivano messi, non so, in un cimitero, li sbranassero e li portassero via. Allora anche un testo di Esodo, per esempio, quindi siamo già molto molto distanti da questo periodo di Nimrod, Esodo capitolo 23 versetto 29 fa capire proprio questo, quando Dio dice io non manderò i calabroni davanti a te, insomma animali e popoli stranieri, no? Però io non li manderò via, questi popoli stranieri, in un solo anno, altrimenti la regione resterebbe deserta e le bestie selvatiche si moltiplicherebbero a tuo danno. Mm-hmm. Quindi gli animali, i felini, si moltiplicano in maniera molto più veloce, ripeto, degli altri tipi di animali che invece servivano per l'agricoltura, eccetera, eccetera, per il pascolo, no? Quindi è possibile che la costruzione di queste città, che oggi sono quasi inspiegabili come costruzioni ai moderni scienziati, servissero invece come protezione, no? Servissero come protezione. E poi parleremo ancora di questo. Ecco, c'è un'indicazione anche in tempi più tardi, quelli di Mosè, quando in effetti Dio dice: attenzione, perché non posso liberarvi da questi popoli, no? Perché sono degli argini, sono dei combattenti contro le fiere della campagna, e se io vi liberassi da loro subito, le fiere della campagna, insomma, vi
1: sbranerebbero. Avrebbero sopravvento, sì, su di voi, certo.
2: Sì, gli armenti e anche voi. E qui entra in gioco, entra in scena proprio Nimrod, che praticamente nelle sculture antiche, quelle assire, babilonesi, eccetera, eccetera, è rappresentato come un personaggio regale che sta combattendo tra due leoni, come se difendesse il popolo dalle bestie della campagna. Infatti Nimrod, secondo la Bibbia, grande cacciatore, era proprio colui che difese la popolazione dai felini, insomma, e divenne famoso per questo. Ecco perché la Bibbia dice divenne potente, no? Ma purtroppo in opposizione a Dio. Per esempio, Sir Leonard Woolley, uno dei grandi archeologi del passato, racconta di un viaggiatore che nel 1948 ha visitato il Medio Oriente. Questi gli aveva riferito che suo nonno aveva ucciso un leone, quindi praticamente nella regione sud-orientale della Siria settentrionale, quindi a un tiro di schioppo dalle zone di cui stiamo parlando, della Turchia centro-meridionale, e lì i leoni erano sopravvissuti sino alla seconda metà dell'Ottocento, cioè i leoni in Siria, no? E in quelle zone chi voleva acquistare fama, racconta Leonard Woolley, annunciava che avrebbe sfidato un leone, e c'erano delle regole precise per farlo e per proteggersi. Chi uccideva un leone non doveva più lavorare, in quanto chi sfidava, uccideva o ammansiva un leone viveva grazie a un sostegno, una specie di reddito, ecco, di reddito, no? Veniva dato per il resto della vita. Ecco, questo allora aiuta anche a comprendere la fama che aveva acquisito Nimrod. E 4.000 anni dopo Nimrod, chi uccideva un leone, come abbiamo visto nel 1800, aveva una fama enorme. Accadeva nella Siria settentrionale, vicino proprio a Babele. La stessa fama che poi acquisì anche il re Davide, no? Vi ricorderete quando nella Bibbia si dice che Davide uccise il suo leone, il suo orso, e divenne famoso, no? Perché aveva questo coraggio. Quindi è possibilissimo, dai bassorilievi che ci sono giunti in cui è raffigurato questo personaggio Nimrod tra due leoni, che lui acquisì questa fama di condotti che poi acquisì anche il re Davide, no? Vi ricorderete quando nella Bibbia si dice che Davide uccise il suo leone, il suo orso, e divenne famoso, no? Perché aveva questo coraggio. Quindi è possibilissimo, dai bassorilievi che ci sono giunti in cui è raffigurato

0: che la Bibbia racconta oggi sia certificato come scientifico dalle moderne ricerche archeologiche. Insomma, noi diciamo sempre questo ritornello fino a stancare, ma non smetteremo mai di dirlo, anche perché oggi la Bibbia è ritenuta un libro di favole, di miti, invece, come vediamo, racconta cose vere, utili anche per la nostra crescita spirituale, non solo la conoscenza storica o archeologica, insomma.
1: Anche perché la Bibbia tratta di tanti argomenti, quindi non può approfondire i vari argomenti, ma dà dei cenni. Allora, chi è diciamo saggio prende questi cenni e va alla ricerca di ciò che anche l'archeologia, di ciò che anche la scienza dice, e trova poi le connessioni, come sulla salute, sulle regole dell'alimentazione che la Bibbia ci dona. Oggi, esatto, molte cose sono state riscontrate dalla scienza. Però quando fu scritta la Bibbia non c'erano tutte le specifiche perché Dio chiedesse determinate cose. Oggi lo possiamo capire. Quindi grazie Luigi come sempre, quindi grazie, possiamo trarre dalla Bibbia tanti insegnamenti. Alla prossima.
0: Continua a fare da sentinella.
1: Ecco, non mi veniva la parola, ecco, sentinella, ecco la nostra sentinella.
0: Sentinella, sì.
1: Grazie. Bellissimo. Alla prossima, grazie. Allora, buona

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle. Cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti capitolo 4 versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!
1: Oh Signore, quanti sono numerosi i miei nemici! Molti si levano contro di me, molti dicono di me, non vi è salvezza per lui in Dio, ma tu, Eterno, sei uno scudo intorno a me.

0: Rinalzati, Signore, e salva Napoli, l'Italia, il mondo. Oh, un applauso forte al Re. Oh, alleluia. Oh, che si senta.
1: A Radio Logos sono le ore 16:04. Minuti.

Iniziamo con il capitolo 24 di Matteo, un capitolo diciamo abbastanza ricco di profezie. Infatti il titolo che vogliamo dare è Importanti profezie bibliche. Leggeremo soltanto i primi 14 versetti di questo capitolo, quindi dal versetto 1 al versetto 14 di Matteo. Leggiamo: e come Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si accostarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro: le vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata. E stando egli seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte dicendo: dici quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? E Gesù rispondendo disse loro: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. E voi udirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Poiché si leverà nazione contro nazione, regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi getteranno in tribolazione, vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a cagione del mio nome. E allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si odieranno a vicenda, e molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, e perché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Bene, vediamo che la Sacra Bibbia, cioè la Parola di Dio, è l'unico libro su tutti i libri esistenti nel mondo che è pieno di citazioni profetiche, perché essa, cioè la Bibbia, è la parola del Signore, è la parola immutabile di Dio, e Dio si rivela all'uomo tramite essa. E tante cose, diciamo, che sono scritte si sono già avverate. Quindi da questo possiamo capire che la Bibbia è degna della nostra piena fiducia. È l'unico libro al mondo degno della nostra fiducia. Ci sono tanti libri così chiamati sacri, ma il vero libro sacro, che è ispirato dallo Spirito Santo, dalla prima pagina all'ultima pagina, è soltanto la Sacra Bibbia, la Parola di Dio. E vediamo che un terzo del contenuto della Sacra Scrittura contiene profezie. Un terzo. Quindi pensate quante profezie ci sono nella parola di Dio. Ed è quello che Gesù disse, che di queste profezie neanche uno iota, un apice di quello che sta scritto cadrà. E Gesù dice in Matteo 24, versetto 35, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Se fosse stato soltanto un uomo Gesù, sarebbe stato la persona più presuntuosa che ci fosse. Ma Gesù, essendo Dio, essendo il Figlio di Dio, unito al Padre e allo Spirito Santo, conosce il passato, il presente e il futuro. Questo anche a distanza di millenni. Profezia di migliaia di anni prima. Basta pensare al tempo di Mosè. Mosè visse 1500 anni prima di Cristo. Davide, che visse 1000 anni prima di Cristo, menziona profezie che si sono adempiute nella persona del Signore Gesù. Poi abbiamo proprio interi libri che sono profetici. Infatti le scritture si parla anche di libri profetici, di libri storici, della legge, dei salmi. E i libri profetici sono abbastanza. Sono una quindicina di libri profetici. Nel Nuovo Testamento il libro profetico per eccellenza è l'Apocalisse, che significa rivelazione di Dio.
E quindi quello che sta scritto in Apocalisse, tutto si dovrà adempiere e si adempirà. Il capitolo 24, qui vediamo che il Signore Gesù ci parla e ci predice cose che si sarebbero adempiute a breve. A breve significa dopo alcuni decenni dalla sua ascensione in cielo. E che ci sono anche profezie sempre contenute nel capitolo 24 che dopo 2000 anni di storia del cristianesimo si dovranno ancora adempiere. E vediamo pian piano, sviluppando questo capitolo, in quale periodo noi ci troviamo secondo il capitolo 24. Vogliamo vedere alcuni punti. Questi 14 versetti che cosa ci parlano? Diciamo che alcune profezie di questo capitolo sono già adempiute. Quali sono? Quali sono queste profezie che si sono adempiute nel discorso profetico che Gesù fece in questo capitolo 24? Per esempio, Gesù predisse in questo capitolo la distruzione di Gerusalemme e del Tempio. Questo è avvenuto, storicamente parlando, nell'anno 70 d.C., cioè circa dopo 4 decenni dall'ascensione di Gesù. Perché se Gesù ha vissuto 33 anni e nel 70 è avvenuta la distruzione, quindi neanche, possiamo dire, 40 anni. E poi vediamo anche che il Signore predisse che il popolo di Israele sarebbe stato disperso per tutte le nazioni della terra, perché Israele, avendo rigettato il Messia, ha pagato le conseguenze di questo rifiuto. E infatti il Signore Gesù disse: sarete dispersi per tutta la terra, per tutti i popoli. E questo è avvenuto che dopo la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, Israele fu disperso in tutto il mondo. Il capitolo 24 non è altro che il sunto di ciò che vediamo in modo più ampio nei capitoli dal 6 al 19 di Apocalisse. E vediamo le cose che dovranno succedere, e stanno scritte tutte in Apocalisse. L'uomo neanche può immaginare con la sua fantasia quello che accadrà nel mondo. Sono cose che non si possono neanche spiegare. Delle cose orribili, tremende, angosciose che accadranno su questa terra. Però per noi che siamo figlioli di Dio, credenti, per noi l'Apocalisse, che cos'è l'Apocalisse per noi? È il trionfo. Sono cose che non si possono neanche spiegare, delle cose orribili, tremende, angosciose che accadranno su questa terra. Però per noi che siamo figlioli di Dio, credenti, per noi la

triunferà sarà Gesù Cristo. Gesù regnerà e le forze del male, demoni e uomini che non hanno obbedito a Gesù saranno distrutti, saranno annientati, saranno puniti. Quindi l'Apocalisse per noi è un libro importante. Basta pensare, 7 volte viene ripetuta la parola beati, beati quelli che studiano l'Apocalisse. La studiano con, possiamo dire, interesse, con dedizione. Beati quelli che conoscono queste cose meravigliose che Dio ha rivelate nella sua parola. Quindi l'Apocalisse va studiata, perché l'Apocalisse più che mai è molto, ma molto attuale in quanto noi stiamo vivendo questi periodi degli ultimi tempi. La Bibbia ci parla, per noi è chiaro, no? Che Gesù dovrà venire. Quante volte Gesù dovrà venire? Quante volte Gesù dovrà venire? 2 volte. 2 volte. Per la gente che non conosce la parola di Dio, non sanno nulla che Gesù dovrà venire. E che sta scritto. Ci sono centinaia di profezie che parlano della venuta di Gesù, specialmente della sua seconda venuta, di cui i profeti dell'Antico Testamento parlavano della venuta del figliol di Dio, del Messia, del Cristo. Però io voglio leggere, perché è la Bibbia che deve darci la conferma di quello che diciamo, del ritorno di Gesù. Noi aspettiamo come credenti il ritorno di Gesù. Cioè, lui verrà come sposo, in veste di sposo. E voglio leggere in Prima Tessalonicesi, che è molto conosciuto questo passo, capitolo 4, Prima Tessalonicesi, versetti 13 a 18. Ripeto, Prima Tessalonicesi, capitolo 4, dal versetto 13 al 18, dice così. Or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo. E i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Questa è la prima venuta di Gesù. Però si fermerà sulle nuvole e i credenti in un batter d'occhio, in frazione di secondi, saranno rapiti e portati in cielo con Gesù. E i morti che sono morti in Cristo, in quest'arco di 2000 anni, dice la scrittura, in un attimo risusciteranno. Le tombe di tutti i credenti di tutto il mondo si apriranno e insieme i viventi e quelli risuscitati incontreremo il Signore nell'aria e saremo sempre col Signore. E lì non ci sarà un addio e un arrivederci. Noi saremo sempre col Signore. Consolatevi, dice l'Apostolo Paolo, gli uni gli altri con queste parole. Meraviglioso. Ed è quello che noi aspettiamo. E questo può avvenire da un giorno all'altro. E il mondo è ignaro di questo grande evento che avverrà su scala mondiale, dove in un attimo milioni di persone scompariranno e le persone diranno: ma dove sono andati? E tanti attribuiscono che saranno gli UFO a rapire queste persone. Le persone vivono di miraggi, di fantasie, di fantascienza, però la Bibbia parla di cose reali. Mentre la seconda venuta, Gesù verrà in veste di giudice, verrà in veste di re dei re, signore dei signori. E voglio leggere certamente dei passi proprio in Apocalisse, dove dice, capitolo 1, versetto 7-8, queste

testuali parole. Apocalisse 1, versetto 7-8 dice così: ecco, egli viene con le nuvole, ed ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore, il Dio che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Chi è questo? È Gesù. Gesù l'Onnipotente, Signore, che era, che è, che viene. E in Apocalisse vediamo come il Signor Gesù non verrà su una nuvola del cielo come per aprire la sua chiesa, ma in Apocalisse vediamo quando lui verrà come giudice. Apocalisse capitolo 19, versetto 11, leggiamo come il Signor Gesù verrà. Dal versetto 11 leggiamo: poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. E i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, e sul suo capo avevano molti diademi, e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino fino bianco e puro, e dalla bocca gli usciva una spada affilata per percuotere con essa le nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro, e calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'Onnipotente Dio. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re, Signore dei Signori. Poi vide un angelo che stava in piedi nel sole, ed egli gridò con gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: venite, adunatevi per il gran confito di Dio, per mangiare carne di re, carne di capitani, e carne di prodi, e carne di cavalli e di cavalieri, e carne d'ogni sorta di uomini liberi, schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia, i re della terra, e loro esercito radunate per muovere guerra a colui che cavalcava il cavallo e all'esercito suo. E la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto i miracoli davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Ambedue furono gettate vive nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo. E tutti gli uccelli si satollarono delle loro carni. In questo modo Gesù verrà come giudice e come re dei re, cavalcando un cavallo bianco e seguito da un grande esercito. Su quei cavalli bianchi, chi siederà su quei cavalli bianchi? La Chiesa, perché noi già saremo nel cielo, perché questo è avvenuto, il rapimento, già prima che iniziassero questi tempi apocalittici. Ebbene, vogliamo considerare tre domande che gli apostoli fanno a Gesù secondo questo contesto che abbiamo letto. La prima domanda che gli apostoli gli hanno rivolto è stata questa: quant'è che la città di Gerusalemme e il Tempio sarebbero stati distrutti? Dice: quant'è? Perché dice: vedete questi edifici di questo Tempio? Io vi dico in verità che non rimarrà pietra su pietra che non sia diroccata. La risposta la troviamo in Luca capitolo 21, Luca capitolo 21 versetto 20, dove dice qui il Signore Gesù, sempre parla dello stesso discorso, ma nell'Evangelo di Luca, dice: quando vedrete Gerusalemme circondata di eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelle che sono in Giudea fuggono ai monti, e quelle che sono nella città se ne partono, e quelle che sono per la campagna non entrano in lei. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà gran distretta nel paese ed ira su questo popolo, e cadranno sotto il taglio della spada e saranno menati in cattività fra tutte le genti. E Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti.
finché i tempi dei gentili siano compiuti. Che cosa sono questi tempi dei gentili? Sapete cos'è? Cosa vuol dire qui Signor Gesù? Che cosa sono i tempi dei gentili? In breve ve lo dico. I tempi dei gentili sono iniziati quando Gerusalemme e il Tempio furono distrutti dai Babilonesi nell'anno circa 600 avanti Cristo. Cioè dal momento in cui non c'è stato più nessun re che si è seduto sul trono di Davide, con re Sedecchia che fu l'ultimo re di Giuda, da allora non c'è stato più nessun re, perché poi sono subentrati altri re. Al tempo di Gesù, in Giudea chi regnava? Erode. Ma Erode non era un giudeo, Erode era una edomita. Quindi per secoli, per cui questo tempo, diciamo, senza avere un re, dura fino al tempo d'oggi. Quindi, quando è che termineranno i tempi dei gentili? I tempi dei gentili finiranno quando? Quando Gesù verrà con gran potenza e gloria per fare vendetta dei suoi nemici e del dittatore mondiale, l'Anticristo, allora lui siederà sul trono di Davide. E quindi il tempo dei gentili è finito. Invece c'è la Bibbia, parla anche della pienezza dei gentili. La pienezza dei gentili è un'altra cosa. La pienezza dei gentili invece è quando il numero dei credenti è completo, e allora ci sarà il rapimento della Chiesa. Solo Dio sa ancora quante persone si aggiungeranno per formare il tempio spirituale che è la Chiesa. Quando l'ultimo dei credenti completerà il numero che Dio ha nella sua onniscienza, allora ci sarà il rapimento della Chiesa. Seconda domanda. I discepoli chiesero al Signore: qual è il segno della tua venuta? Qual è il segno della tua venuta? La risposta la troviamo nel versetto 14 di Matteo 24, dove dice qui: e questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Allora verrà la fine. Per quale motivo i discepoli ci tenevano tanto a sapere questo? Per quale motivo? Per quale motivo i discepoli giudei ci tenevano tanto a sapere? Dice: qual è il segno della tua venuta? Cioè, come possiamo capirlo che tu stai per tornare? Sapete perché ci tenevano i discepoli? Perché i profeti dell'Antico Testamento ne hanno parlato tanto del ritorno del Messia, del figliolo dell'uomo, del Cristo, del re di Israele. Perché quando verrà Gesù, il Signore, per Israele inizierà che cosa? L'era d'oro, l'era messianica, il paradiso sulla terra, vi sarà giustizia e pace universale. Cioè Israele sarà alla testa e non più alla coda fra i popoli della terra. Sapete che tanti cattolici recitano il Padre Nostro. Il Padre Nostro contiene questa frase: venga il tuo regno, venga il tuo regno. Questo è il regno di Dio sulla terra. Ma tanti cattolici recitano il Padre Nostro, ma neanche si rendono conto che cosa vuol dire venga il tuo regno. Quante volte l'abbiamo fatto noi, da cattolici: Padre Nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno. L'abbiamo detto soltanto a pappagallo. Non è così? Perché il contenuto del Padre Nostro è così ricco di insegnamento, ma tanti lo ripetono così. Ebbene, voglio leggere i versetti dal profeta Isaia, che parla proprio del tempo messianico, dell'era d'oro sulla terra, e che si adempirà. Queste profezie sono state scritte 2700 anni fa e si dovranno adempiere. Leggiamo Isaia capitolo 11, Isaia capitolo 11 del versetto 1 al 9, dice così:
Poi un ramo uscirà dal tronco di Isai e un rampollo spunterà dalle sue radici. Lo spirito dell'Eterno riposerà su lui, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Respirerà come profumo il timore dell'Eterno, non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando al sentito dire, ma giudicherà i poveri con giustizia, farà ragione con equità agli umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua bocca e col soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo cecerà col capretto. Il vitello, il giovane leone e il bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccini giaceranno assieme e il leone mangerà lo strame come il bue. Il lattante si trastullerà sul buco dell'aspide e il divezzato stenderà la sua mano sul covo del basilisco. Non si farà né male né guasto su tutto il mio monte santo, poiché la terra sarà ripiena della conoscenza dell'Eterno, come il fondo del mare, dalle acque che lo coprono. E poi in Isaia, anche questo è molto bello, sempre parla dello stesso periodo, Isaia 65, versetti da 18 a 25, dice: «Rallegratevi, sì, festeggiate in perpetuo per quanto io sto per creare, poiché ecco io creo Gerusalemme per il gaudio e il suo popolo per la gioia. E io festeggerò a motivo di Gerusalemme e gioirò del mio popolo, quivi non si udranno più voci di pianto, né gridi d'angoscia, non vi sarà più in avvenire bimbo nato per pochi giorni, né vecchio che non compie il numero dei suoi anni. Chi morrà 100 anni morrà giovane, e il peccatore sarà colpito dalla maledizione a 100 anni. Essi costruiranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. Non costruiranno più perché un altro abiti, non pianteranno più perché un altro mangi. Pochi giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi e i miei eletti godranno a lungo dell'opera delle loro mani. Non si affaticheranno in vano e non avranno più figlioli per vederli morire a un tratto, poiché saranno la progenie dei benedetti dall'Eterno e i loro rampolli staranno con essi e avverrà che prima che mi invochino io risponderò. Parleranno ancora che già li avrò esauditi. Il lupo e l'agnello apaceranno insieme, il leone mangerà la paglia come il bue e il serpente si nutrirà di polvere. Non si farà più danno né guasto su tutto il mio monte santo, dice l'Eterno. Queste sono profezie che si dovranno adempere quando Gesù verrà per stabilire il suo regno messianico sulla terra. Però dobbiamo dire un'altra cosa, che questo periodo non avrà inizio se prima non ci saranno un periodo di giudizi che cadranno sulla terra, i giudizi apocalittici. Ma e anche questo non è avvenuto e non avverrà perché gli apostoli aspettavano il regno messianico, per cui tanti sono stati in qualche modo, fra virgolette, delusi. Vi ricordate quei discepoli sulla via di Emmaus? Dice: noi sapevamo che il Cristo doveva stabilire il suo regno, cioè invece è morto, sì, è risuscitato, ma quello che aspettavamo non è venuto. Anche gli stessi apostoli non hanno capito la missione del Signor Gesù. Però noi possiamo capire che prima che avverranno questi tempi chiamati l'era d'oro o l'era messianica, vediamo che Dio aveva un altro piano. Qual era questo piano? Qual è questo piano? C'è Dio dal giorno di Pentecoste, cioè 50 giorni dopo l'ascensione di Gesù, fino al ritorno di Gesù per rapire la sua Chiesa, Dio si sta formando la sua Chiesa, che non ha un'etichetta. Chiesa cattolica, chiesa evangelica, chiesa protestante, o chiesa musulmana, o chiesa buddista. No, sono tutti credenti, presi da ogni parte del mondo, che hanno fatto di Gesù il loro personale Salvatore e Signore.
Coloro che sono nati di nuovo, coloro che hanno lo Spirito Santo, quelli sono proprietà di Gesù, indipendentemente dalla lingua, nazione, tribù e popolo, perché Gesù si sta scegliendo un popolo che è la sua sposa, che porterà lui in cielo quando tornerà. La terza domanda dice: Signore, quando è che verrà la fine? Che cosa si intende per parola fine? Qui non si intende la fine del mondo, la distruzione del pianeta Terra, no! Qui si intende la fine dei governi umani. Cioè i governi, possiamo dire, monarchici, democratici, dittatoriali e di qualunque altro genere scompariranno dalla Terra. Ma vi sarà un solo governo, il governo teocratico. Cioè significa governo di Dio, perché Gesù come re, come Signore, governerà il mondo e Gesù è Dio. Allora lui siederà sul trono di Davide e lui è il re di Israele, il Messia. Quindi tutti gli altri regni scompariranno, tutti gli operatori di iniquità e tutti gli scandali saranno tolti via. Saranno tolti via. Quelli che regneranno con Cristo per 1000 anni sono quelli che saranno risuscitati dopo queste persone sono state decollate o uccise durante il periodo della grande tribolazione. Quindi per fine si intende la fine dei governi umani e l'inizio del governo di Dio sulla terra. Allora verrà la fine. Perché l'Evangelo sarà stato predicato in tutto il mondo. E quindi la cristianità di oggi, secondo che nel mondo ci sono circa 1.200.000.000 di cristiani, ma questi sono cristiani solo di nome, perché hanno il nome di vivere, ma sono morti spiritualmente. Questa cristianità idolatra sarà distrutta. Così dice la scrittura. Tanti si vantano di essere cristiani, poi magari bestemmiano, rinnegano Dio, fanno una vita di peccato, fanno una vita come piace a loro. Un cristiano non è di questo stampo. Un cristiano è colui, come dice l'Apostolo Paolo alla lettera Romani, Romani 8,14 dice così: poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figlioli di Dio. E se uno non ha lo Spirito di Dio, non è un figliolo di Dio. Vediamo che il Signore Gesù, in questo brano che abbiamo letto, menziona almeno 8 punti che in questo arco di tempo di 2000 anni sorgeranno. Primo, dice: guardate perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti. Vi saranno rivolte di popoli, ci saranno state 2 guerre mondiali. In questo periodo ci saranno carestie, quindi mancanza di cibo, e migliaia di persone, noi sappiamo, che muoiono ogni giorno. Ci saranno terremoti sempre più frequenti e più devastanti. Ci saranno persecuzioni, e queste sono avvenute sia per i giudei che per i cristiani. Sorgeranno falsi profeti, sette, e movimenti religiosi che si rivelano anticristiani sono sorti in questi ultimi decenni. La corruzione morale in tutti i campi della nostra società, corruzione che va dilagando proprio a macchia d'olio, e questo sarà sempre in modo più grave. E poi il Signore Gesù parla che la carità di molti si raffredderà e quindi si perderà quell'affetto naturale, ci sarà egoismo, le persone saranno amanti del denaro anziché di Dio e della sua parola. Ma Gesù dice, conclude: ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Il Signore vuole che noi rimaniamo fedeli a Lui sino alla fine. E il Signore Gesù lo dice: sii fedele sino alla morte e io ti darò la corona della vita. Quindi teniamoci stretti, teniamoci ancorati a Gesù. In una società malsana in cui ci muoviamo, quante seduzioni, quante corruzioni, quanti sviamenti. Quindi attacchiamoci al Signore, sempre di più,
perché i tempi si faranno sempre più difficili, e preghiamo sia per noi stessi e per i nostri figli, che il Signore ci tenga stretti a Lui in attesa del Suo ritorno, che non è molto lontano. Amen. Amen.

Cari amici e cari amiche all'ascolto, ciao a tutti. Benvenuti a questo nuovo incontro con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi fa parte, e stiamo continuando ad avere una serie di meditazioni sugli attributi di Dio, e in particolare stiamo vedendo gli attributi di Dio ma che sono comunicabili, cioè che Dio ha voluto trasmettere anche alle sue creature. Oggi vedremo la grazia di Dio. E perciò leggiamo nel Salmo 90 al versetto 17 che dice: la grazia del Signore nostro Dio sia sopra di noi e rendi stabile l'opera delle sue mani. Leggo ancora un altro verso nella seconda lettera dell'Apostolo Pietro al capitolo 3 al verso 18 che dice in questo modo: ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. La grazia, quindi. Sapete, amici, la grazia non è la qualità naturale di tutto ciò che per una persona può essere, ad esempio, la bellezza, la delicatezza, la spontaneità, la finezza nei comportamenti, anche se sono cose buone queste e auspicabili. Ma quando si parla di grazia di Dio nella Bibbia, si parla dell'atteggiamento favorevole verso i peccatori immeritevoli. E questa grazia che viene concessa con generosità a chi non possiede alcun merito per ottenere la salvezza. La grazia di Dio consiste nella sua bontà, una bontà che esprime in un modo libero e che elargisce a coloro che ne sono immeritevoli e che sono per natura sottoposti ad un giudizio, morte eterna. La grazia di Dio è un principio inerente proprio alla natura divina che porta Dio ad avere pietà del perduto, dell'uomo peccatore e a risparmiare il colpevole. Infatti Dio non prende piacere nella morte del peccatore, dice il profeta Ezechiele nel suo libro al capitolo 18 al verso 3, anzi continua e dice che il Signore prende piacere quando il peccatore si converte. La grazia divina vuol dire che appunto Dio prende l'iniziativa e si adopera per comunicare i suoi favori e le sue benedizioni alle sue creature. La grazia di Dio è eterna, così come l'essenza di Dio è eterna ed è immutabile. Così il suo amore verso l'uomo peccatore, l'uomo immeritevole, dura per sempre, senza il minimo accenno di mutamento. Dice l'Apostolo Paolo: questa grazia ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. Seconda lettera a Timoteo al capitolo 1 al verso 9. Inoltre la grazia di Dio è gratuita. La grazia di Dio non può essere comprata, tantomeno vinta o proclamata di diritto. Non può essere guadagnata attraverso le opere meritorie o attraverso opere religiose o spirituali, né può essere procurata da qualche eccellenza umana. Quindi, amici,
La grazia di Dio non è una questione di debito, poiché Dio non ha alcun debito con nessuno. Non ha alcun debito nei confronti dell'uomo che oltretutto è caduto nei peccati, e quindi neanche non ha alcun debito nei confronti degli angeli caduti. Dice sempre l'Apostolo Paolo, quando scriveva ai Romani, al capitolo 11, verso 6, se la grazia potesse essere meritata, allora non sarebbe più grazia. Inoltre la grazia di Dio è sovrana, nel senso che il favore immeritato di Dio si fonda sulla sua sovrana volontà. La grazia di Dio è pienamente rivelata in Cristo Gesù. Essa è perfettamente manifestata ed esemplificata da Lui e per mezzo di Lui. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetto 17, la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo del Signore Gesù Cristo. Quale splendore della sua gloria e impronta della sua essenza sono espressioni scritte nella lettera agli Ebrei, al capitolo 1, al verso 3. Cari amici, è il Figlio di Dio, cioè Gesù Cristo, l'espressione perfetta e completa della grazia divina. È il canale attraverso cui fruiscono tutte le immeritate benedizioni relative alla salvezza. E infine, la grazia di Dio è concessa ai peccatori per la loro salvezza eterna. Infatti, dice l'Apostolo Paolo, è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Questo è scritto nella lettera agli Efesini, al capitolo 2, i versi 8 e 9. Ogni cristiano, essendo graziato, deve assumere un atteggiamento graziante verso altri, attraverso il perdono, nel tollerare, pieno di amore e così via. E voglio, per concludere, rileggere il verso con cui abbiamo iniziato questa meditazione, e cioè Seconda Pietro, nel capitolo 3, il verso 18. Dice l'Apostolo: ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Bene amici, anche oggi siamo giunti al termine. Grazie amici per il vostro ascolto. A risentirci a domani, e che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
1: Creata con cura di Susy Molinaro. Ora stiamo per ascoltare un brano che porta un grande messaggio. Facendo seguito al titolo dell'album Creata con cura, il brano che sta per iniziare, Se ti ami, dice che una volta che si inizia a sperimentare l'amore di Dio, inizia un'opera. Il resto lo faccio spiegare direttamente da Susy in Se ti ami.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 20 minuti.
1: Buongiorno Luigi, con la voce, la sua
2: buongiorno.
3: Voce. Sì, buongiorno a te, alla tua ospite e a tutti gli ascoltatori, logicamente.
1: Con noi c'è Elena, e quindi oggi non sono sola, mi fa compagnia e mi dà una mano. Allora parliamo di questo tema del paranormale. Non so se ci hai fatto caso, Luigi, ma quando parliamo di queste tematiche, anche l'anno scorso, succedono cose strane, vero o sbaglio?
3: No, è normale. È normale.
1: È normale quando si parla del paranormale.
3: Sì, allora, esatto.
1: La volta scorsa abbiamo parlato di certi legami tra politica e paranormale. Ci sono politici che non si vergognano a dire di andare a consultare qualcuno per ricevere consigli, non solo in Italia ma anche all'estero. Si parlava di un'esperienza raccontata dal professor Introvigne, di un capo dell'esercito israeliano, se non ricordo male. Quindi c'è questa cosa in generale, non è una cosa solo di alcuni, ma è abbastanza comune. Allora, torniamo un po' al fatto che parlavamo di una certa religiosità per quanto riguarda Putin, perché parlavamo di questo conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Forse c'è molto di più di un conflitto umano, no? Forse c'è qualcosa di più dietro. E, è vero che ha chiesto anche contatti con il Vaticano per definire la consacrazione della Russia alla Madonna di Fatima? Parliamo di Putin,
3: sì.
1: Quindi.
3: Sì, senz'altro, almeno così dice un blog che credo, insomma, sia tra i più affidabili, perché è un giornalista, diciamo, vaticano, scusate, cattolico, Maurizio Blondet, che non ha mai scritto nulla di sciocco, insomma, no? Magari, vabbè, ha le sue idee, però insomma sta molto attento a quello che scrive. Sì, diciamo che c'è stato probabilmente un contatto nel 2013 e sembra, almeno ripeto, è quello che viene scritto in questo blog, che Putin, dovendo venire a Roma a incontrare Bergoglio, avrebbe chiesto di far sì che anche la Russia fosse consacrata alla Madonna di Fatima, perché aveva capito, e Putin a suo modo è un religioso senz'altro, aveva capito che c'era un messaggio speciale in quelle parole di questa presunta vergine, no? Ai fanciulli in Portogallo nel 1917, cioè c'era un'esplicita richiesta di consacrare la Russia al suo cuore immacolato e la Russia si sarebbe convertita. Ora io non so se Putin in qualche modo sia entrato in questo disegno autoconvincendosi che doveva essere in qualche modo egli un segno per questa novella riconsacrazione della Russia ai temi della religiosità, in questo caso religiosità cattolica, ma anche la Chiesa ortodossa, insomma, ha molti legami con questo tipo di soprannaturale, no? E un sacerdote ha rivelato che Putin avrebbe detto diciamo di chiedere al Papa di consacrare la sua patria al cuore immacolato della Theotokos, cioè della Madre di Dio. È un prete americano che ha avuto questa possibilità e lo racconta proprio sul sito di Maurizio Blondet, no? Diciamo che c'era un'altra persona che lui ha contattato, un sacerdote sudamericano presente all'incontro, e che ha esplicitamente detto che sì, effettivamente Putin ha chiesto al Papa di consacrare la Russia, però Bergoglio avrebbe risposto: non è nei miei programmi, no? Gliel'ha detto, insomma, all'americana: that is not in my agenda, cioè
1: non
3: ci sono. Come?
1: Dico, non fa parte della sua agenda, non è nel suo.
3: Sì,
1: nel
3: sì,
1: suo,
3: esatto,
1: ordine.
3: Diciamo che non si sa quanto sia vero il tutto, però si sa che comunque Bergoglio ha sempre nicchiato per certe tradizioni cattoliche, tranne per quelle che riguardano la Madonna. Mi ricordo che in pieno giubileo parlava tanto di poveri, aveva dato sostegno ai poveri, poi a un certo punto ha fatto viaggiare lì per le la città di Roma, la Madonna di Siracusa, e l'ha fatta intronizzare in Vaticano. Quindi un colpo al cerchio i poveri, un colpo alla botte la tradizione cattolica. Quindi, però fatto sta che comunque noi abbiamo saputo che in piena pandemia, scusate, in piena guerra russo-ucraina, Papa Francesco ha fatto questo passo, ha consacrato il mondo intero e anche la Russia e l'Ucraina, no, al cuore immacolato di Maria. Ecco, quindi non si sa di preciso se ci sono stati dei contatti molto stretti in Vaticano per arrivare a questo tipo di realtà, che non è una realtà geopolitica, è una realtà, diciamo, spirituale, paranormale in qualche modo, di una religiosità che io non riconosco come biblica, ma probabilmente gli attori in campo sì, la riconoscono come tale, no? E tanto è vero che
1: lo diciamo Putin dopo, lo diciamo dopo questa cosa di Putin.
3: Va bene, va benissimo.
2: Che cosa penso che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: ho dato fai rumore. Eh sì, quando ci sono degli incontri, diciamo, col paranormale, qualche rumore c'è. Io ricordo se ci sei, se ci sei batti un colpo, no? Ricordo sì, questa sì, cosa. Sì. Allora, torniamo all'argomento. Quindi Putin, come altri politici, in qualche maniera hanno, insomma, a che fare col mondo del paranormale. Ma spiegaci un po', come dicevo prima, non è solo una qualcosa che riguarda solo pochi, ma c'è questa connessione tra geopolitica e fenomeni paranormali. È vero oppure lo sto pensando io e non è esatto quanto dico?
1: No, no, io faccio ricerche, insomma, mirate, non è che vado a leggere libri dei cosiddetti complottisti o veggenti, no? Li leggo per sapere quello che dicono, ma li leggo per poterli contrastare, insomma, cioè ho un filone ben solido per cui poter riconoscere quelle che sono oggi chiamate le fake news. Ma parliamo della BBC, che non è certo l'azienda privata dei discendenti di David Roll qui in Italia, insomma, no? Che ecco, cioè è la BBC, insomma, è sempre stata attenta a quello che ha pubblicato, no? Sia per televisione che con altri media. E lì, per esempio, è stato intervistato Yevastry Zoria, che è il portavoce della Chiesa Ortodossa Ucraina, stavolta, mentre Kirill è, diciamo, il patriarca, come abbiamo detto la volta scorsa, della Chiesa Ortodossa Russa, no? E era il febbraio 2022, quindi all'inizio di quest'anno, e lui lo disse lì alla BBC che lo spirito dell'anticristo opera nel leader della Russia. Ora, questa parola anticristo la si tira fuori quando fa comodo per appiccicarla all'antipatico di turno, no? Anche Obama è stato definito anticristo, quindi c'è, dal Papa fino a Obama abbiamo una schiera di personaggi che si sono praticamente accollati sopra sul groppone questo epiteto anticristo, no? Putin è l'anticristo, secondo gli ucraini, insomma. Mentre Putin, ecco, vi rivelo una lettera scritta da padre Amort, che è un esorcista del Vaticano, no? Anche questo apparso nel blog di Maurizio Blondet, era il 6 marzo 2022, e padre Amort appunto rivelava come anche in un libro, si può trovare scritto in un libro, ma non voglio fare pubblicità, insomma, che Putin ha cercato di ingraziarsi Papa Francesco, ma non soltanto come leader, no? Qui viene chiamato in causa un sentimento che è religioso o parareligioso. Leggo quello che ha scritto padre Amato: potrei dirtene sulla Russia, Putin è già convertito, lui addirittura voleva intervenire contro l'ISIS, e questo è vero, insomma, no? Solo io difendo la cristianità, avrebbe detto Putin. In quel caso avrebbe detto, io lo so, agli americani: ma voi state bombardando da mesi il deserto e l'ISIS è sempre più forte, vi faccio vedere io come si sconfigge l'ISIS. Infatti partirono gli aerei russi e praticamente l'ISIS sparì da lì. Allora, voglio dire, forse gli americani avevano un certo tornaconto a tenere in vita l'ISIS, a Putin questo non piaceva, e in Vaticano, almeno in alcune frange vaticane, è stato inteso questo come il fatto che Putin sotto sotto sia già in qualche modo cristiano, ortodosso ma cristiano. E poi avrebbe detto Putin, però ripeto, sono sempre parole di padre Amort, no? Gli altri mi combattono, l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, non ne vogliono sapere dei miei interventi, ma io vedo che loro non fanno niente. E poi, quando gli era stato proposto di far andare la Madonna di Fatima a Mosca, lui aveva anche detto al gruppetto di cui io facevo parte, rivela Amort, che voleva far andare la Madonna a Mosca. E poi, sempre parole di Putin, avrebbe detto, e quindi testimone, auricolare il nostro padre Amort, sì, dice Putin, io lo proporrò al patriarca di Mosca, che sarebbe Kirill, ma se lui non la vuole, la voglio io. Quindi, anche se il patriarca di Mosca ortodosso non volesse la Madonna di Fatima, io la voglio, no? Insomma, ecco, ci sono queste indicazioni che vanno al di là del discorso della geopolitica, ripeto, da quello che riportano i giornali sul conflitto russo-ucraino. Tant'è vero che
0: magari su questo ci ritorniamo, no Luigi? Ci ritorniamo la prossima volta su questi fenomeni e queste connessioni.
1: Sì, ci sono gruppi di streghe che combattono per l'Ucraina e la Russia, e di questo appunto
0: parleremo la prossima volta. Grazie Luigi.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

6 su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: E in onda anche oggi, infatti, il nostro almanacco radiofonico, dove a tutti voi do il benvenuto in questo appuntamento del 9 di agosto.

0: accadde oggi.
1: Il 9 agosto 1877, nei pressi del fiume Big Hall in Montana, una piccola banda di indiani nasi forati, che rifiutò gli ordini del governo di spostarsi in una riserva, si scontrò con l'esercito statunitense. L'esercito perse in quell'occasione 29 soldati, ma gli indiani perderanno molti più uomini, ben 89. 1892. Thomas Edison ottiene il brevetto per il telegrafo bidirezionale. 1902. Edoardo VII viene incoronato re del Regno Unito. 1916. Presa di Gorizia da parte dell'esercito italiano. 1918. 11 aeroplani, la squadriglia denominata Serenissima di Gabriele D'Annunzio, lanciano manifesti sulla capitale dell'impero austro-ungarico, impresa che passerà alla storia come volo su Vienna. 1930. Betty Boop debutta nel cartone animato Dizzy Dishes. 1942. Gandhi viene arrestato a Bombay dalle forze britanniche. 1945. Seconda guerra mondiale. Bombardamento atomico di Nagasaki. Infatti una bomba atomica viene sganciata alle 11.02 di mattina ora locale. Esplode ad un'altitudine di 469 metri con una potenza pari a 22.000 tonnellate di TNT, uccidendo all'istante 40.000 persone. 60.000 dovrebbero essere invece poi stimati i feriti. Si stima anche che morirono altre 40.000 persone per via delle malattie causate dal fallout nucleare e dalle radiazioni. 1965, un incendio nella base dei Titan nei pressi di Little Rock in Arkansas uccide 53 operai. 1969, membri di una setta capeggiata da Charles Manson uccidono 5 persone, fra cui l'attrice Sharon Tate. 1974, quel giorno il 37esimo presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, si dimette dall'incarico a causa del ruolo svolto nello scandalo Watergate. Il suo vice, Gerald Ford, diventa il 38esimo presidente degli Stati Uniti. 1986, i Queen realizzarono il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury, ancora in vita durante il loro Magic Tour, per promuovere l'album A Kind of Magic, uscito quell'anno. 1991, a Campo Calabro un commando mafioso uccide il magistrato Antonio Scopelliti. 1993, re Alberto II del Belgio presta giuramento 9 giorni dopo la morte di suo fratello re Baldovino. E per chiudere questa pagina, perlomeno, del nostro almanacco, una notizia del 9 agosto 2001, il presidente statunitense George Bush annuncia il suo appoggio per il sovvenzionamento federale sulla ricerca limitata alle cellule staminali.

0: Le citazioni celebri.
1: Alphonse Kerr disse ironicamente una volta che c'è in ogni paese qualcosa di troppo, ossia gli abitanti.

0: Libero dizionario biblico.
1: E la parola dal dizionario biblico sulla quale ci soffermiamo oggi è abisso, che nel Nuovo Testamento indica il mondo sotterraneo, le regioni infernali, la prigione degli spiriti, ma anche però in altre parti della Bibbia si traduce da parole ebraiche che significano invece oceano o le parti più profonde del mare, per l'appunto gli abissi.

0: Gospel Jukebox.
1: Oggi il nostro jukebox ci porta nel 1991 alla riscoperta di un brano di Charlie Peacock intitolato There Was Love.

0: Pensieri cristiani.
1: Niente di ciò che riguarda la tua anima è stato abbandonato al caso. Dio, nel suo grande amore e attraverso circostanze preparate unicamente a questo scopo, ti sta attirando a Lui. Ti vuole dare una nuova vita se accetti Cristo, il suo santo figliuolo, come tuo personale salvatore. Il suo piano è di renderti felice, perché egli sa molto bene che sei in ansietà per il domani. Paure e preoccupazioni ti tormentano, non trovi un sostegno sicuro dove appoggiarti. In sostanza sei portato qua e là dalla marea di questo mondo in grande agitazione. E allora, amico che stai seguendo questo programma, alza gli occhi al cielo e invoca Gesù con tutto il tuo cuore. Egli già sta aspettando la tua richiesta, prima di tutto per salvarti l'anima, poi per consolare e riempire la tua vita di pace, sicurezza e amore. Queste ricchezze non potrai trovarle in nessun altro luogo all'infuori di Gesù, che ha sacrificato la sua vita per te.
0: Avete ascoltato? A come almanacco.
1: Che manco a dirlo, tornerà di nuovo qua alla stessa ora anche domani. E lì io vi aspetterò. Ciao, a presto!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 32 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Si concludono oggi le riflessioni di Andrea Becciolini sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo, con la lettura del testo che si trova al capitolo 4, versetto 18. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Paolo era sicuro, pur sapendo che sarebbe stato ucciso. Anche in questo caso sapeva che il Signore lo avrebbe liberato da ogni azione malvagia. Ma in che senso? Beh, sicuramente non nel senso che avrebbe scampato la violenza umana e il dolore fisico. In tutto questo, il Signore lo avrebbe mantenuto fermo nella fede, nonostante le intimidazioni e le torture per fargli rinnegare Gesù. Queste azioni malvagie non avrebbero avuto effetto su Paolo, certo com'era della salvezza che il vero Dio, il vero imperatore, gli aveva promesso. A Lui può andare la gloria, non al Cesare di turno. E anche noi possiamo avere la stessa certezza di Paolo. Se subisci azioni malvagie, pressioni e intimidazioni a causa di Gesù, confida nel Signore, sapendo che Egli ti fortifica e ti mantiene saldo nella fede, fino al giorno in cui ti chiamerà da questo mondo al suo regno celeste.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Luca, capitolo 10, dal versetto 39 al versetto 42. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona, che non le sarà tolta». E se ti mettessi all'ascolto? Oggi Marta riceve un ospite di riguardo. Gesù viene a pranzo a casa sua. Così si dà un gran da fare. Va e viene per la casa, pulisce, cucina. Ma la sorella Maria non è altrettanto agitata. Si è seduta ai piedi di Gesù e lo ascolta con attenzione. Allora Marta si irrita. Perché Gesù non dice a Maria di aiutarla? La risposta di Gesù è degna di riflessione. Tu ti affanni e sei agitata. Maria ha scelto la parte buona. Non è per il lavoro che faceva che Gesù rimprovera Marta, ma per l'affanno e l'agitazione con cui lo compiva, e perché la sua attività la distraeva e le faceva perdere l'essenziale. Maria invece aveva capito che quando Gesù parla, la priorità delle priorità è di ascoltarlo. Più tardi Marta compirà il suo servizio, ma con la piena approvazione del Signore. Questo racconto contiene un messaggio molto preciso. Come ascoltiamo quando Dio ci parla? Gli prestiamo un orecchio distratto fra tutte le nostre attività? Leggiamo la Bibbia alla svelta nel trambusto, continuamente distolti dai messaggi che ci arrivano sul telefonino? Chi si permetterebbe di ascoltare il suo principale distrattamente, occupati di altre cose? Il nostro Dio non è forse degno di un vero ascolto, calmo e attento? Il suo messaggio non è forse degno? Prendiamoci il tempo per fermarci, sederci e chiudere la porta il più possibile al mondo attorno a noi, così esigente e assillante, per pregare e leggere la parola di Dio. Ecco la parte buona da ricercare ogni giorno, costi quel che costi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 9 agosto e leggeremo dalla lettera ai Filippesi nel capitolo 2, il verso 2, dove è scritto così: rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Questa lettera è scritta dall'Apostolo Paolo ai credenti di Filippi mentre si trova in prigione a Roma. Ciò nonostante scrive a loro di rendere perfetta la sua gioia, ovvero di rendere più completa quella gioia che già provava nei loro confronti, che erano per lui fonte di grande consolazione per il percorso di fede che stavano facendo. Questo vuol dire che, pur trovandosi in prigione, la sua gioia non dipendeva dalle sue condizioni, che fossero materiali o fisiche, ma dall'unità spirituale, dall'amore che provavano gli uni per gli altri e dalla maturità di quella chiesa. Questa chiesa però mancava di armonia, perché comunque c'erano piccole tensioni interne, conflitti personali e dispute che mettevano in pericolo la testimonianza del Vangelo. Qual è la via d'uscita? La via d'uscita è sempre la stessa, ovvero prendere come esempio il modello di Gesù, quindi agire con umiltà, stimando gli altri più di se stessi e abbandonando qualsiasi vanto personale. L'atteggiamento di Gesù, che si è abbassato fino a noi, umiliando se stesso e la sua regalità, è il punto da cui vogliamo partire se davvero vogliamo vivere una vita comunitaria che sia d'esempio nella nostra società, dilaniata dall'egoismo, dal protagonismo, dalla smania di successo o di emergere a qualunque costo. Chi agisce secondo questi criteri vive nell'ignoranza della pace, della libertà e della verità. Dio non ci vuole ignoranti delle cose che lo riguardano, ma onesti, sinceri e pronti ad adoperarci per la fratellanza all'interno delle nostre chiese e ancora più presenti per il mondo fuori dalle chiese. Offrire una mano tesa conta molto più di tante dispute e parole.
2: Il titolo della riflessione di oggi ci dice: le cose non sono come pensi. Nella sala d'attesa dell'aeroporto, una ragazza attendeva di essere imbarcata. Poiché ci voleva ancora del tempo prima di partire, comprò un libro e un pacco di biscotti per intrattenersi. Prese posto nella sala VIP dell'aeroporto e cominciò a leggere. A fianco a lei si sedette un uomo. Quando prese il primo biscotto, l'uomo prese il secondo. La ragazza si infastidì per la maleducazione dell'uomo che senza il suo permesso stava mangiando i suoi biscotti. Nonostante ciò non disse nulla e proseguirono mangiando un biscotto lei e uno lui, fino a quando nella scatola non rimase l'ultimo biscotto. «Voglio vedere cosa farà adesso», pensò la ragazza. L'uomo prese il biscotto, lo spezzò in due e mangiò la sua metà. La giovane si alzò sempre più infastidita e si diresse all'imbarco. Quando entrò nell'aeromobile e si mise comoda al suo posto, aprì la borsa e vide che il suo pacco di biscotti era ancora intatto. Quell'uomo aveva condiviso i suoi biscotti senza sentirsi indignato, nervoso o infastidito, ma ormai non c'era tempo e modo per chiedergli scusa. Gesù ha condiviso il suo tempo, i suoi insegnamenti, il suo esempio e la sua vita stessa con un popolo che pensava che lui non fosse il figlio di Dio. Sulla croce non ha donato solo metà di se stesso, ha donato tutto per amore, senza essere indignato da quello che gli stavano facendo. Ma poi è risorto. E oggi possiamo ancora chiedergli di perdonarci. Caro amico, cara amica, anche tu sei disposto a condividere tutto te stesso o solo metà?
3: L'Apostolo Paolo non è stato solo un padre spirituale per molti credenti della sua epoca. Anche noi credenti di oggi possiamo dire che è anche il nostro, perché le sue lettere tramandate dalla Bibbia continuano a formarci. E nel verso di oggi Paolo si rivolge ai Filippesi con una specie di appello accorato. Dice: rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Eppure lui, quando scrive questa lettera, si trova in prigione e la sua preoccupazione non è per la propria libertà, ma la salute spirituale della comunità. Questo ci insegna un principio profondo. La gioia spirituale non dipende da come ci sentiamo, dove ci troviamo, ma da come viviamo le nostre relazioni fraterne. La gioia di Paolo come padre spirituale è di riflesso la stessa gioia di Dio, immagino, quando vede i suoi figli camminare insieme. Quindi il medesimo amore di cui parla Paolo è il riflesso dell'amore di Cristo, dell'amore di Dio. Un amore verso tutti, senza preferenze o favoritismi, in una perfetta sintonia e comunione spirituale. È l'invito ad avere in noi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, quando dice: io sono umile e mansueto. Il mondo ci spinge verso l'esaltazione di se stessi e alla competizione, ma come credenti la parola di oggi ci sfida a invertire questa tendenza. L'unità è il segno distintivo della presenza di Dio tra di noi. Quando rinunciamo al nostro orgoglio per favorire l'amore fraterno, la gioia di Cristo diventa perfetta in mezzo a noi. E così, come in Cristo possiamo vedere il Padre, nel fratello possiamo vedere Cristo che vive in noi. Meditiamoci su, non è teoria, ma pratica cristiana. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 52 minuti.
1: Ed ecco che ci ritroviamo ancora una volta nella nostra rubrica, il nostro programma dedicato a innamorarci delle sacre scritture. Sei in compagnia di Josie, lo sarai per i prossimi 10 minuti, ma in realtà non sei proprio in mia compagnia, perché io voglio dare spazio in questo programma ad un libro straordinario, appunto, le Sacre Scritture, la Bibbia, ed in particolare di tutti i libri che si trovano nella Bibbia, che non è altro che una raccolta di libri, ad una epistola, ad una lettera scritta da un certo Giacomo, un personaggio che, se stai seguendo i nostri appuntamenti, risulta, secondo me, di una simpatia, di una praticità, di un'arguzia, ecco, veramente straordinaria. Ha un modo di dire le cose senza peli sulla lingua, estremamente pratico, estremamente logico, usa spesso la logica per dimostrare anche i suoi punti, e questo lo sottolineo per quelli che pensano che spesso la fede sia qualcosa così aleatorio, no? Di così poco legato invece alla logica e alla realtà e all'attualità umana. È ovvio che ci sono alcune cose che nella fede si riconoscono proprio per fede, per amore, ma anche per convinzione, perché a volte ci sono delle logiche interne, insomma, che adottiamo in alcune deduzioni, che hanno un grande valore, una grande importanza. Ma torniamo a noi, Giacomo, non dobbiamo parlare di logica, dobbiamo ascoltare quello che lui scrive a questi suoi amici credenti, mentre sta lì un po' ad esortarli, a dire: ragazzi, insomma, la fede non può essere solo un insieme di credi, di credenze, insomma, di convinzioni, ecco, teologiche. La fede deve essere qualcosa che vivi giorno dopo giorno, passo dopo passo, momento dopo momento, e che dimostri con le tue azioni e con le tue parole. Straordinario Giacomo. Ok, nel capitolo 2, dal versetto 14, arriva uno dei passi molto molto famosi, insomma, tra chi comunque la Bibbia la bazzica. Per te che magari non l'hai mai bazzicata o letta, ti assicuro che è un passo di una intelligenza e di un'arguzia straordinaria, e sulla quale in genere anche chi è scettico sulla fede è molto d'accordo, perché Giacomo in qualche modo vuole dimostrare che dichiarare di aver fede senza poi operare coerentemente alla fede che si dichiara non serve a nulla, a nulla. E lui inizia così: a che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha le opere? Ma può la fede salvarlo? Questa è la domanda che molti si fanno. Ma quel personaggio lì che va sempre in chiesa, che dice di credere, che magari ha sempre Dio, Gesù o la Bibbia sulla bocca, no? E poi lo vedo, è un imbroglione, cioè tratta male la famiglia, magari è una persona avida, scontrosa, è una persona concentrata solo su se stessa, altezzosa, arrogante, non so, magari, insomma, così. Può quella persona, appunto, essere più vicina a Dio magari di quanto non lo sia un'altra, in cui invece vedo umiltà, vedo gioia, vedo allegrezza? Punto interrogativo. Bene, Giacomo è qui per dirti che una fede dichiarata a parole e non vissuta nella vita non è fede. Lui dice: ora, se un fratello o una sorella sono nudi e mancano del cibo quotidiano, e qualcuno di voi dice loro: ma guarda, andatevene in pace, scaldatevi, saziatevi, ma non gli dà nulla, non gli dà le cose di cui hanno bisogno per il corpo, a cosa serve? Cioè, una persona si ha freddo e fame, che tu gli dici: oh, che Dio ti benedica, vai pure, e lo lasci infreddolito e affamato, le tue parole a cosa servono? Dice Giacomo. E lui dice: è la stessa cosa, vedi sempre i suoi esempi molto pratici, molto logici, è la stessa cosa con la fede. Se non ha le opere, per se stessa è morta. Questa è la parola che usa, è una fede morta, è una fede che non serve a niente. Non puoi dire di aver fede e non agire, perché in quel caso la tua fede proclamata a parole non avrà nessun effetto. come non ha avuto effetto per quelle persone dirgli andate, insomma, siate benedetti, no? Quindi l'unica fede che ha veramente un effetto, che è efficace, che è vera, è quella che si manifesta nelle opere. Però Giacomo continua nelle sue argomentazioni logiche, no? E dice, ok, qualcuno però potrebbe rispondermi, ok, tu hai la fede, io le opere. E allora io gli direi, mostrami la tua fede senza le tue opere, io ti mostrerò la mia fede con le mie opere. Tu credi che c'è un solo Dio, no? Parla sempre alla persona che dichiara di avere fede con le parole. Ok, tu credi che c'è un solo Dio, fai bene, gli dice, ma anche i demoni credono e tremano. Il fatto di credere che un Dio ci sia, il fatto di avere questa fede, no? Io credo che un Dio c'è, va bene, basta. Se tutto finisce lì, non è che la tua fede sia diversa da quella di un demone. Anche lui crede nell'esistenza di un Dio. E allora Giacomo dice, ma vuoi renderti conto, insensato, che la fede senza le opere è morta? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per mezzo delle opere quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare? E allora comincia con degli esempi, Giacomo, no? Come per esempio quella della storia di Abramo, dove Dio gli richiese una prova, una dimostrazione della sua fede, chiedendogli appunto di sacrificare il figlio, cosa che ovviamente Dio non gli permise di fare. Ma Dio, quando vide che Abramo era pronto a quello, ha detto, ok, Abramo non è un uomo solo di parole, è un uomo di fatti. E quindi Giacomo dice, tu vedi in questa storia, no, di Abramo, che la fede operava insieme alle opere di lui, ed è per mezzo delle opere che questa fede fu resa perfetta, o potremmo dire manifesta, o potremmo dire vera, o potremmo dire viva. È solo quando tu cominci a camminare in questa fede che allora veramente è fede. E lui dice, così si adempì la scrittura che dice, Abramo credette a Dio, questo gli fu imputato come giustizia e fu chiamato amico di Dio. Perciò vedete che l'uomo è giustificato per le opere, non per la fede soltanto. Questo non vuol dire ovviamente che io mi salvo perché faccio delle cose buone. Vuol dire che la mia fede ha bisogno di un'espressione reale, pratica nella mia vita. Ha bisogno di vedere una trasformazione in me, di produrre un bene per l'altro. Solo quando io non mi limiterò a dire credo che c'è un Dio, ma quando io comincerò forse anche a stare zitta un po' di più, ma ad agire in modo da amare il mio fratello, da amare mia sorella, da perdonare, da esprimere un amore vero e profondo, ecco, allora quella fede dichiarata a bocca e a parole diventa una fede vera, una fede che, come dice qua, poi giustifica perché è dimostrata dalle opere. E allora ha un reale valore davanti a Dio, ma anche davanti agli uomini. E così Giacomo porta ancora un altro esempio, anche questo molto bello, questa volta di una donna, vedi? Anche Giacomo conosceva la par condicio, e questa volta la donna è Rahab, che era una prostituta, e lui dice, non fu giustificata per le opere quando accolse i messaggeri e li rimandò per un'altra strada? Breve riassunto di questa storia che troviamo nell'Antico Testamento. Rahab appunto era una prostituta di una città, precisamente Gerico, che gli israeliti dovevano conquistare, e quando le spie di Israele sono state a Gerico per spiare la situazione e hanno avuto poi bisogno di un aiuto, Rahab li ha aiutati. Rahab ha messo in pratica la sua fede, gli ha detto loro, io credo che il vostro Dio vi darà in mano questa città, credo che lui sia veramente il vero Dio, e quindi io vi chiedo di risparmiare la mia vita quando verrete. E lei ha ottenuto questo, lei e la sua famiglia si sono salvate, non solo, lei è diventata è rimasta insomma nella genealogia addirittura di Davide, quindi poi di Gesù, una prostituta come antenata diretta di Gesù. E mi piace evidenziare questo perché la Bibbia fa capire che ogni cuore, ogni realtà può cambiare, si può trasformare, ma ha bisogno di non pretendere che questa trasformazione si dimostri con delle parole. Non è che se domani io vado in giro a dire credo in Dio, sono un cristiano, questo mi rende un cristiano. Non è che tutti quelli che su questa terra dicono di essere cristiani lo sono veramente, ma solo quelli che alla loro fede abbinano poi una vita pratica, un comportamento che dimostri e che riveli questa profonda fede, il cui frutto è sempre l'amore per eccellenza, insieme alla pace, all'allegrezza e a tutto quello che la Bibbia descrive, l'onestà, la giustizia. E comunque Giacomo conclude: infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Ragazzi, non ci sono mezzi termini, una fede o è comprovata dalle nostre opere o Giacomo la dichiara morta. Se è morta non può produrre nulla di buono e assolutamente neanche serve a nulla. Un saluto, a risentirci al prossimo appuntamento.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Il collegamento con Cristiano Online la domenica sera era riservato al compianto Paolo Moretti con la sua rubrica Osservatorio sul Mondo. Continuiamo a dargli spazio anche stasera con uno dei suoi studi, Paolo Moretti. Paolo Moretti da Anghiari in provincia di Arezzo oggi in collegamento con Cristiani Online terrà uno studio, il suo consueto studio della domenica, come ai tempi di Ageo, e questa è la quinta parte di questo studio, in particolare il sottotema La risposta al richiamo di Dio. Buon ascolto e ci risentiamo alla fine per i saluti finali.
2: Ancora un caro affettuoso saluto a tutti, a Corrado, a Lazzaro, Perside, Felipe, allo staff che è lì presente all'Aquila, che sta servendo per noi in questo momento, ma soprattutto servendo il Signore. Un caro saluto anche a tutti voi che state ascoltando, penso in particolare anche agli ascoltatori pugliesi di Radio Logos. E questa sera concluderemo queste riflessioni che abbiamo sviluppato in quattro domeniche più questa sera cinque, riflessioni desunte non soltanto dalla lettura del capitolo 1 del libro di Ageo, ma desunte anche dal contesto nel quale il messaggio di Ageo fu inviato al popolo, ai giudei che erano ritornati da Babilonia a Gerusalemme, proprio in quel tempo. Abbiamo già visto nelle quattro domeniche precedenti in quale modo davvero la parola del Signore ha un valore eterno, nel senso che i tempi di Ageo, il comportamento del popolo al quale il Signore rivolse un fermo e forte richiamo, anche il messaggio che il Signore rivolse al popolo, sono di straordinaria attualità per il nostro cammino ancora oggi. Ho ricordato, lo cito brevemente prima di dare lettura al capitolo 1 del libro di Ageo, ho ricordato che questa vicenda si svolse intorno al 520 avanti Cristo, quindi all'incirca 2540 anni fa, non voglio sbagliare i conti. Questa vicenda si svolse quando, dopo la conclusione dell'esilio babilonese al quale i giudei erano stati costretti non tanto dalla distruzione della città di Gerusalemme da parte del re Nebucodonosor, ma erano stati costretti soprattutto dal giudizio di Dio sulla loro idolatria, sulla loro immoralità. Dopo questo tempo, dopo la conclusione di questo esilio, i giudei tornano a Gerusalemme con un obiettivo.

Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Aggeo a Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, in questi termini: così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta a loro per mezzo del profeta Aggeo in questi termini: vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Ora, così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate ma senza saziarvi, bevete ma senza soddisfare la vostra sete, vi vestite ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via. Perché, dice il Signore degli eserciti, a motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. Allora Zorobabel, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore loro Dio e le parole del profeta Aggeo che portavano il messaggio che il Signore loro Dio gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore. Aggeo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio dal Signore: io sono con voi, dice il Signore. Il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti, loro Dio, il giorno 24 del sesto mese, nel secondo anno del re Dario. Abbiamo ricordato nelle domeniche passate il messaggio che il Signore rivolge al popolo che era ritornato da Babilonia a Gerusalemme, un messaggio che invitava il popolo a riflettere bene sulla propria condotta. E in fondo il Signore aveva individuato una grave responsabilità da parte del popolo, che era venuto meno allo scopo per il quale da Babilonia aveva avuto la possibilità di tornare a Gerusalemme. Le rovine del Tempio giacevano ancora in rovina, i lavori si erano fermati. Abbiamo visto insieme le diverse cause, che non sto a ricordare, anche perché, come il nostro caro Corrado spesso ricorda, i messaggi sono i messaggi dei giorni passati, sono
usufruibili, quindi si possono ascoltare in qualsiasi momento del giorno su YouTube. Quindi chi vuole ripercorrere questo cammino che abbiamo vissuto insieme nel analizzare le cause della condotta sbagliata per la quale il Signore mandò il profeta Ageo a richiamare, a riprendere il popolo, e per chi vuole ascoltare dettagliatamente queste cause può usufruire di questo ulteriore servizio della piattaforma di Cristiani Online andando ad ascoltare i messaggi precedenti. I giudei avevano evidentemente smarrito l'obiettivo per il quale il Signore li aveva mandati. È la stessa situazione nella quale noi ci troviamo quando, davanti all'ascolto della parola del Signore, perdiamo di vista l'obiettivo per il quale questa parola ci è stata rivolta. Questa parola può esserci rivolta, se non l'abbiamo mai ascoltata, per guidarci nel cammino della riconciliazione con Dio, nel cammino che ci porti quindi a godere la piena comunione con Lui, a vivere in Cristo il dono della salvezza e a possedere, a ricevere il dono della vita eterna. Noi veniamo meno quando, se ancora non abbiamo dato la nostra vita a Cristo e non lo abbiamo accettato come nostro personale salvatore, noi veniamo meno all'obiettivo per il quale Dio ci ha chiamato a salvezza. Ma dopo essere stati chiamati a salvezza ed aver accolto la sua chiamata, possiamo venir meno all'obiettivo che Dio ci pone di servirlo. Come molti di voi sanno o avranno notato sicuramente nel logo di Cristiani Online, questo servizio è collegato all'associazione Salvati per Servire. Prima di tutto il Signore ci chiama a salvezza e ci chiama a riflettere bene sulla nostra condotta, sul nostro bisogno di essere salvati. E una volta salvati, il Signore ci chiama al servizio. Il popolo che era ritornato a Gerusalemme era un popolo che apparteneva a Dio, anche se in modi diversi rispetto ai quali il popolo di Dio oggi, la sua Chiesa, appartiene a Lui. Ed era un popolo che era stato chiamato a servirlo, ma aveva interrotto il suo servizio. La mia casa giace in rovina, le vostre case invece, i vostri interessi li avete curati bene. Vi è una riprensione forte da parte del Signore che è condensata in quelle due esortazioni, esortazione che è ripetuta per due volte: riflettete bene sulla vostra condotta. Allora, dopo aver esaminato il messaggio del Signore, l'indicazione, la rivelazione al popolo delle cause per cui la condotta che stavano vivendo i giudei in quel momento era una condotta con la quale il Signore non poteva compiacersi e dalla quale il Signore non poteva essere glorificato. Dopo questa analisi è importante, per concludere, come faremo questa sera, le nostre riflessioni, è importante vedere come reagì il popolo a questo forte richiamo da parte del Signore. Allora, se fino ad ora abbiamo concentrato la nostra attenzione sul messaggio rivolto da Dio, un messaggio che, come abbiamo considerato, è sempre attuale e anche per il nostro tempo, questa sera concentreremo la nostra attenzione su come i giudei a Gerusalemme risposero al richiamo che Dio aveva rivolto loro attraverso il profeta Ageo. E vedremo che da questa risposta potremo davvero trarre un esempio straordinario per noi. Se fino ad ora, quindi
per le quattro domeniche in cui abbiamo analizzato la sua condotta, i giudei sono stati un esempio in fondo negativo per noi, perché attraverso il loro esempio il Signore ci ha ricordato cosa non dovremmo fare nel nostro cammino di servizio per Lui. Questa sera invece i giudei costituiscono, in modo particolare concentrando la nostra attenzione sui versetti 12 e 14, costituiscono attraverso la loro reazione al richiamo rivolto da Dio, costituiscono un esempio positivo, un esempio da prendere in seria considerazione. Sicuramente in seria considerazione abbiamo preso anche l'esempio negativo. Il Signore ci indica anche quali sono i comportamenti sui quali dobbiamo riflettere e che nella nostra vita non lo onorano. Ma è bello vedere questa sera come finalmente il Signore poté compiacersi, poté trarre gloria dal comportamento dei giudei. E vedremo dal loro esempio in quale modo il Signore vuole compiacersi della nostra vita e vuole che il suo nome sia onorato attraverso la nostra vita e il nostro servizio. Ci sono almeno tre indicazioni in modo particolare che ci dimostrano come l'invito a riflettere bene sulla propria condotta fosse stato accolto dal popolo. È bene sottolineare che il Signore si è servito di tre strumenti: uno strumento al quale ha affidato il messaggio, il profeta Aggeo, e due strumenti ai quali il messaggio era stato rivolto in prima persona perché fossero usati dal Signore per convincere il popolo ad ascoltare quel messaggio. Uno era il governatore Zorobabel e l'altro il sommo sacerdote Giosuè. Allora, quali sono questi tre comportamenti che costituiscono per noi un esempio positivo, un esempio da tenere presente non soltanto in questi brevi momenti nei quali ne stiamo parlando, ma da tenere presente nell'intierezza del nostro cammino con il Signore? Prima di tutto, e qui riguardiamo con attenzione il versetto 12, prima di tutto ci viene detto che sia il governatore che il sommo sacerdote e tutto il resto del popolo, che cosa fecero? Ascoltarono la voce del Signore. E le parole che di Aggeo, del profeta Aggeo, che portavano il messaggio che il Signore, loro Dio, gli aveva affidato. A loro aveva parlato chi? Aveva parlato Aggeo. Aveva parlato un uomo, come in questo momento che vi sta parlando, è un uomo come voi, peccatore come voi, redento per la grazia di Cristo come tanti di voi, ma io sono pur sempre un uomo, come un uomo era Aggeo. Aveva parlato Aggeo, ma il popolo comprese ed ebbe la certezza che era Dio stesso che aveva parlato attraverso di lui. Ecco allora quello che dobbiamo compiere prima di tutto, ed ecco quindi in quale modo in primo luogo il comportamento dei giudei a Gerusalemme al tempo di Aggeo può essere un esempio positivo per ciascuno di noi. La prima cosa che dobbiamo fare è ascoltare la voce del Signore. Quando il Signore ci parla, dobbiamo ascoltarlo. Se la parola di Dio non incide nella nostra vita, sapete qual è la causa di questa mancanza di incisività, di penetrazione nel nostro cuore e nella nostra mente? La prima ragione di questa mancanza di incisività è che non sempre abbiamo
la consapevolezza che Dio ci sta parlando. E la seconda causa è che anche quando abbiamo la consapevolezza che Dio ci sta parlando, non sempre siamo disponibili ad ascoltare quello che Lui ci dice. Quindi, quando un fratello non con i suoi pensieri, con le sue idee, con le sue convinzioni, ci sta parlando da parte del Signore sull'unica base della sua parola, noi dobbiamo metterci in ascolto. Io mi sono messo in ascolto prima di parlarvi questa sera. Dobbiamo metterci in ascolto con la convinzione che è il Signore che ci sta parlando, che la parola che abbiamo letto non è la parola di un romanzo chiamata Bibbia, ma è la parola attraverso la quale il Signore ci fa giungere la sua voce, attraverso la quale il Signore ci fa conoscere la sua volontà per noi, attraverso la quale il Signore si fa conoscere nella sua giustizia, nel suo amore, nella sua grazia, attraverso la quale il Signore ci permette di conoscerci. Riflettete bene sulla vostra condotta, ma senza la luce che ci viene dalla parola, dalla voce del Signore, com'è possibile riflettere sulla nostra condotta? Com'è possibile scorgere nella nostra condotta gli aspetti che non vanno e che devono essere modificati? Ecco perché abbiamo bisogno di ascoltare la voce del Signore. Ma quando apriamo la sua parola, quando la leggiamo, dobbiamo sempre essere convinti che non stiamo leggendo un libro dallo straordinario valore linguistico, letterario, culturale o, aggiungo, anche religioso. Noi stiamo ascoltando la voce del Signore. E io mi chiedo e vi chiedo, quando io apro la Bibbia, quando noi apriamo, quando voi aprite la Bibbia, avete la consapevolezza che è il Signore che vi sta parlando attraverso di essa? Al popolo di Israele a Gerusalemme chi aveva parlato? Aveva parlato Ageo. Ma che cosa ricorda questo racconto? Ascoltarono la voce del Signore e le parole del profeta Ageo che portavano loro il messaggio che il Signore gli aveva affidato. Quindi erano convinti che il Signore stesse parlando. Se non c'è questa convinzione, non ci può essere ascolto. Leggere la Bibbia come un libro qualunque non potrà portare alcuna benedizione alla nostra vita. Una cara sorella che è andata col Signore quando io avevo l'età di 12 anni mi ha lasciato la sua Bibbia in eredità, un tesoro davvero prezioso, e su questa Bibbia c'era scritto all'inizio: il fare un libro non è niente se questo libro non rifà la mente. Questo è il libro che ha rifatto il mio cuore. Cioè, questa sorella aveva ricevuto la trasformazione della propria vita perché le pagine di quel libro le aveva scritte e sottolineate, mi piace ogni tanto andare a riprenderla e guardarla, con colori diversi, in rosso, in blu, in verde, in base alle diverse, alle categorie di verità che emergevano nella sua lettura della Bibbia. Questo, la Bibbia, è il libro che rifà il nostro cuore, ma può rifarlo soltanto se noi, quando la leggiamo, siamo convinti di ascoltare la voce del Signore che ci parla attraverso i suoi profeti. L'Apostolo Pietro ci ricorda nella sua seconda lettera che nessuna profezia è giunta a noi attraverso la parola degli uomini. Quindi nessun profeta ha parlato di suo,
ma tutti hanno parlato perché sospinti dallo Spirito Santo e hanno fatto giungere fino a noi la voce del Signore. Quindi ascoltare la voce del Signore con la consapevolezza che il Signore non soltanto ci ha parlato, ma il Signore ci parla. Il Signore continua a parlarci ogni giorno, ma dobbiamo farlo, come ho detto, anche con la piena disponibilità a fare nostro quello che il Signore, ci dice. Se questa sorella nella prima pagina della sua Bibbia aveva potuto scrivere: questo è il libro che ha rifatto il mio cuore, cioè che ha trasformato il mio cuore, che lo ha purificato dalla sua condizione di peccato, che ha ridato un senso alla mia vita. Se aveva potuto scrivere quella frase, è perché si era resa disponibile ad ascoltare quello che il Signore aveva detto. Ma c'è una seconda azione. Ascoltarono la voce del Signore e poi leggiamo alla fine del versetto 12: il popolo ebbe timore del Signore. Timore. La parola timore noi spesso la identifichiamo con la parola spavento, paura. Ho avuto un gran timore, ho avuto un grande spavento. Credo che a volte avere paura quando ascoltiamo la voce del Signore possa farci del bene. Mi ricordo ancora e posso farvi, penso, sorridere con questo ricordo, anche se è un ricordo veramente importante per me. Ricordo che una sera avevo all'incirca 14-15 anni. Durante un campeggio biblico in uno dei nostri centri evangelici a Poggio Ubertini, stava predicando un carissimo fratello missionario neozelandese, Stan Davey, che sicuramente alcuni di coloro che sono in ascolto hanno avuto come me il dono dal Signore di conoscere. E quella sera il fratello Stan Davey parlò in modo così chiaro della perdizione eterna che aspetta coloro che rifiutano la grazia di Dio, non coloro che Dio di sua iniziativa manda alla perdizione eterna, ma coloro che hanno scelto di loro responsabilità, rifiutando la grazia di Dio di andare alla perdizione eterna. Ecco, il fratello Stan parlò quella sera in tale modo della condizione eterna di coloro che saranno separati da Dio, che io mi ricordo che mi muovevo sulla panca di legno, quasi sentissi il caldo delle fiamme dell'inferno sotto il mio sedere. Scusatemi il riferimento ad una parte sicuramente poco nobile, anche se molto utile. Adesso sono seduto del nostro corpo. E fu talmente incisivo quel messaggio che io provai veramente della paura, ma se non sarò a posto quando il Signore mi chiamerà attraverso la morte, o quando il Signore mi chiamerà e apparirà attraverso il suo ritorno, sarà questa la mia condizione. E provai veramente paura quella sera, una paura che il Signore utilizzò poi gradualmente per portarmi dopo alcuni giorni alla conversione. Ma io vorrei considerare un altro significato della parola timore. Temere qualcuno significa prendere sul serio quello che questa persona ci sta dicendo. Il timore per i nostri genitori non si esprime attraverso la paura di prendere uno sculaccione, uno schiaffo o di ricevere una punizione che possa privarci di qualcosa di piacevole. Il timore verso i genitori si esprime prendendo sul serio, cioè dando valore a quello che ci stanno dicendo e ci stanno insegnando. Quindi
Il timore non è necessariamente la paura del giudizio e la paura delle conseguenze del giudizio, ma temere il Signore significa prima di tutto prendere sul serio quello che il Signore ci sta dicendo. Quando il Signore ci parla della perdizione eterna, quando Gesù ha detto che parlando del suo dono come unico figlio perché nessuno perisca, ma perché chiunque crede in lui abbia vita eterna, subito dopo dice che chi non crede è già sotto il giudizio di Dio, rimane sotto il giudizio di Dio. Gesù non lo ha detto per spaventare coloro che lo stavano ascoltando. Ma Gesù lo ha detto desiderando di essere temuto, cioè desiderando che le sue parole fossero prese sul serio. E il dramma di tanti uomini oggi è costituito proprio dal fatto che non prendono sul serio la parola del Signore. Il dramma dei giudei a Gerusalemme era dovuto al fatto che non avevano preso sul serio il mandato di servizio che il Signore aveva loro affidato di ricostruire la casa. Il dramma di tanti uomini, di tante donne oggi è che non prendono sul serio il messaggio, la chiamata a salvezza da parte di Dio. Il dramma di tanti uomini e donne che già appartengono al Signore, la perdita delle benedizioni nella loro vita è dovuta al fatto che non prendono sul serio le chiamate, la chiamata al servizio che il Signore rivolge loro. La Scrittura ci ricorda che il timore del Signore è il principio, la base del nostro cammino, del nostro servizio per Lui. Nel libro dei Proverbi più volte troviamo il riferimento al timore del Signore come principio della scienza, come principio della nostra condotta, come principio e base del nostro cammino. Ora, se io dovessi fermarmi a timore uguale paura, dovrei dire che la base del mio cammino dovrebbe essere la paura del Signore. No, io non ho assolutamente paura del Signore. Io soprattutto dopo aver donato la mia vita a Lui ed averlo accolto come Salvatore nella mia vita, io non ho paura del Signore, ma io lo devo temere, devo prendere sul serio la Sua parola. Quando ascolto la Sua voce, a questo ascolto devo far subito seguire il timore, il prendere sul serio quello che il Signore mi dice, altrimenti l'ascolto avrebbe poco senso. L'ascolto finirebbe, come spesso si dice, farebbe la stessa fine di quelle parole che entrano in un orecchio e escono rapidamente da quell'altro. No, la voce del Signore che entra in questo orecchio o entra ma non esce da quest'altro orecchio, la voce del Signore deve fermarsi qui nella nostra mente e deve fermarsi qui nel nostro cuore. Quindi ascoltarono la voce del Signore, ebbero timore del Signore. Ecco i primi due punti di questo straordinario esempio positivo: ascoltare la voce del Signore, prendere sul serio quello che il Signore ci dice. E poi che cosa fecero? Versetto 14. Che cosa fecero? Ci viene indicato anche il giorno in cui lo fecero, il giorno 24 del sesto mese, cioè 23 giorni dopo l'appello rivolto loro da Aggeo. Che cosa fecero? Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti, loro Dio. Erano trascorsi 23 giorni dal primo al 24esimo giorno del sesto mese, 23 giorni da quando Aggeo aveva rivolto il messaggio da parte del Signore. Non sappiamo
se in questi 23 giorni Azeo ha ripetuto e ancora ripetuto il messaggio da parte del Signore. Possiamo però ipotizzare quello che può essere avvenuto in questi 23 giorni. Furono 23 giorni nei quali la parola del Signore agì attraverso la potenza del suo spirito nella mente e nel cuore dei giudei che si trovavano a Gerusalemme, nella mente e nel cuore degli uomini che Dio aveva preposto come loro guide, diremmo oggi pensando alla realtà della Chiesa come loro anziani, Zorobabel e Giosuè. Lo Spirito del Signore attraverso la sua parola risvegliò il popolo a Gerusalemme. Ed è bello seguire proprio questa sequenza di azioni pensando alla nostra vita, pensando io alla mia vita. Prima il Signore manda la sua parola, la voce del Signore si fa udire da me, poi attraverso di essa il suo spirito che abita in me opera in modo da risvegliarmi, di aprirmi gli occhi, da farmi capire gli obiettivi veri della chiamata che il Signore mi ha rivolto nel servirlo. E poi il Signore produce questo concreto desiderio di mettermi al lavoro. Vennero e cominciarono a lavorare. Mi piace pensare e immaginare questa scena. Abbiamo ricordato un paio di domeniche fa che le macerie del Tempio di Gerusalemme erano ancora lì visibili, ma tutti ci passavano accanto, ognuno preso dai propri affari ai quali avevano dato la priorità e non le vedevano neppure, erano spiritualmente ciechi. Ora mi piace immaginare la scena dalle diverse case di Gerusalemme e vedere uscire questi uomini che vanno verso le macerie del Tempio per ricostruirle, per, come abbiamo letto, per cominciare a lavorare nella casa del Signore. E noi, in quale modo ascoltiamo la voce del Signore? In quale modo stiamo prendendo nella quotidianità della nostra vita sul serio la chiamata del Signore a servirlo? In quale modo soprattutto noi riflettiamo sulla nostra condotta? Ha ragione o no il Signore quando ci fa capire che stiamo dedicando poco tempo a Lui, che stiamo dedicando poco tempo alla nostra formazione, alla lettura della Bibbia, che stiamo dedicando poco tempo alla preghiera, che stiamo dedicando poco tempo alla nostra chiesa locale, che stiamo dedicando poco tempo alla proclamazione e alla comunicazione dell'Evangelo nel mondo? Ha ragione o no il Signore a dirci riflettete bene sulla vostra condotta? Io credo che in questi 23 giorni molti giudei che avevano ascoltato la voce del Signore rivolta a loro attraverso il profeta Ageo, avranno riflettuto sulla loro condotta e saranno arrivati a quale conclusione? Saranno arrivati a concludere il Signore ha ragione. Non stiamo facendo quello che Lui ci ha chiesto di fare, non stiamo rispondendo al suo mandato, ci stiamo preoccupando troppo di noi stessi e non ci stiamo preoccupando di Lui. Abbiamo glorificato noi stessi abbellendo le nostre case e non abbiamo glorificato Lui in modo tale che Egli si sia potuto compiacere della nostra vita. Cioè, in questi 23 giorni sono convinto che i giudei arrivarono alla conclusione che la loro situazione, quindi la situazione della loro condotta, corrispondeva esattamente alla descrizione che il Signore ne aveva fatto.
E se noi andiamo a leggere alcune delle lettere, penso in particolare all'ultima, rivolte da Gesù a sette chiese che vivevano nel primo secolo in sette diverse città dell'Asia Minore, noi vediamo come il Signore analizza le cose che non vanno nella condotta di questi suoi discepoli e discepole e come le metta in evidenza. Ora, non ci viene detto nel libro dell'Apocalisse dove sono riportate queste lettere, non ci viene detto in quale modo queste chiese reagirono all'ascolto della parola del Signore, ma possiamo sicuramente presentare queste due possibilità, entrambe come reali. Se hanno riconosciuto che l'analisi fatta del Signore sulla loro condotta era un'analisi corrispondente esattamente alla loro situazione e se hanno preso sul serio questa analisi del Signore, ne avranno raccolte benedizioni. Se invece non avranno ascoltato la voce del Signore, non l'avranno presa sul serio, la loro vita sarà andata avanti come prima. Il cambiamento, la conversione per la salvezza, il cambiamento e il risveglio e la ripresa del servizio per il Signore devono avere, dopo l'ascolto della voce del Signore e dopo l'aver preso sul serio la sua parola, devono avere delle dimostrazioni chiare, concrete, visibili nella nostra vita e nella nostra condotta. Che cosa vuol dire che i giudei vennero e cominciarono a lavorare nella casa? Vuol dire che cambiarono la loro condotta, che quello che era secondario finalmente divenne primario, che le macerie che non avevano visto finalmente le videro, che la pigrizia che li aveva presi per le cose del Signore finalmente diventò impegno, finalmente diventò impegno e servizio. Fino a quel momento avevano detto: Signore, il tempo non è ancora venuto per ricostruire la sua casa. Ora vengono e lavorano perché riconoscono che il tempo era davvero venuto e riconoscono soprattutto che non era il caso di perdere altro tempo. E qui mi ricollego a quello che abbiamo detto domenica scorsa a proposito del Signore che nonostante tutto ci fa udire la sua voce, ci richiama, ci invita a riflettere sulla nostra condotta perché egli desidera il nostro bene. Il Signore accompagna queste sue esortazioni con una promessa: io sono con voi. E rileggo le parole del versetto 13 sulle quali ci siamo soffermati in modo particolare sette giorni fa. Questo è il messaggio del Signore: io sono con voi. Ho detto, è vero che il Signore è, l'ho detto domenica scorsa e lo ripeto, è vero che il Signore ci dice, mi dice ogni giorno: Paolo, io sono con te. Ma questa promessa non deve in un certo senso incoraggiarmi a crogiolarmi, tanto qualunque cosa io faccia il Signore è con me. No, questa promessa deve portarmi nella mia mente e nel mio cuore a pormi questa domanda: il Signore è con me, ma io sono con il Signore. E allora, vedendo come questa promessa, io sono con voi, è collocata in questo racconto fra l'ascolto della voce del Signore, il temere il Signore e dall'altra parte il venire e lavorare per il Signore, questa promessa è in mezzo. Cioè, prima che il popolo vada a lavorare per lui, il Signore, dopo che ha visto che il popolo ascolta la sua voce e la prende sul serio, dice al popolo: io sono con voi. Ed è bello pensare che il Signore questa sera
mi dice: Paolo, io sono con te quando ascolti la mia voce. Io sono, altrimenti sono sempre con te, ma sei tu che non sei con me. Io sono con te quando sei disposto ad ascoltare con attenzione il messaggio che ti rivolgo, quando sei disposto a prendermi sul serio. Io sono con te quando le mie parole suscitano nel tuo cuore il timore che mi è dovuto. Io sono con te quando finalmente vieni e ti metti al lavoro. Purtroppo vedo che la connessione per un momento si è persa, ma vorrei allora ripetere che il Signore mi dice: io sono con te quando finalmente decidi di metterti al lavoro per servirmi. Io sono con te per ricordare un esempio che abbiamo utilizzato come metafora. Sono con te quando sali alla mia presenza, quando prendi il legname che ti è necessario per costruire nella tua vita, nella vita della tua famiglia, della tua chiesa locale, il legname che è necessario per servirmi, e poi questo legname lo usi davvero per servirmi. Ecco la conclusione straordinaria, come al tempo di Ageo il Signore ha richiamato anche me e ciascuno di noi al nostro tempo. Abbiamo conosciuto la chiamata del Signore alla salvezza, ma abbiamo risposto? Abbiamo forse ascoltato con un orecchio, ma dall'altro orecchio la sua voce è uscita, oppure la sua voce si è fermata nella nostra mente e nel nostro cuore? E dopo aver udito e ascoltato la chiamata alla salvezza, abbiamo risposto, stiamo rispondendo al mandato a servirlo, a testimoniarlo che il Signore ci dona. Vedete, è possibile che nella nostra vita si siano formate come delle incrostazioni, soprattutto se da anni siamo credenti, se da anni in un certo senso ci vediamo al mandato a servirlo, a testimoniarlo che il Signore ci dona. Vedete, è possibile che nella nostra vita si siano formate come delle incrostazioni, soprattutto se da

0: vengano eliminate dalla nostra vita. Il cammino con lui non è un'abitudine religiosa, il cammino con lui è vita, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal vostro seno, ma non potranno sgorgare se noi ogni giorno non ascolteremo la sua voce, se non la prenderemo sul serio e se ogni giorno non saremo disponibili a salire alla sua presenza, a prendere il legname dei doni che lui ci fornisce e poi a venire e a lavorare per la sua casa, a lavorare per la sua chiesa, a lavorare per la sua gloria. Allora, dice il Signore, io mi compiacerò e allora io sarò, come abbiamo letto, io sarò glorificato. Io mi compiacerò e sarò glorificato quando l'ascolto e il prendere sul serio la mia parola diventerà un vivere la mia parola. Che questi tre verbi possano rimanere incisi nella mia mente e possano diventare i fari che orientano il nostro cammino. Ascoltare la voce del Signore, temere il Signore e lavorare, operando nella nostra vita attraverso quello che il Signore ci chiama a fare, mettendo cioè in pratica la sua parola. Che ciascuno di noi possa davvero ascoltare, come i giudei a Gerusalemme al tempo di Aggeo, la voce del Signore che ci ha parlato, possano prendere sul serio avendo timore del Signore. È molto bella questa distinzione che non ho fatto prima e che aggiungo ora. Non siamo chiamati ad avere timore della parola del Signore, siamo chiamati ad avere timore del Signore, perché è dal timore di Lui che nasce il timore della sua parola e poi mettere in pratica la sua parola. Che possa, come al tempo di Aggeo furono benedetti i giudei vedendo il compiacimento del Signore, la casa del Signore ricostruita, che possa essere anche nel tempo della mia vita, nel tempo della vita che il Signore ci dona, che possa essere edificata ogni giorno la sua casa, e la sua casa sono io, che sono il tempio della sua presenza, e la sua casa è la chiesa locale, che è il tempio che si va innalzando per la sua gloria, la chiesa locale nella quale il Signore mi ha chiamato a servirlo. Che il Signore possa davvero benedirci attraverso la disponibilità ad ascoltare la sua voce, una disponibilità che nasce dal timore di Lui, dal prendere sul serio Lui, e che possa trasformarsi questo ascolto e questo timore in una vita di servizio che lo onori e lo glorifichi. Amen.
1: Abbiamo ascoltato la quinta parte dello studio tenuto da Paolo Moretti dal tema Come ai tempi di Aggeo, in collegamento con Cristiani Online. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No. La grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini. Ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.
1: A Radio Logos sono le ore 20 e 31 minuti.
2: Siamo già collegati con Luigi Caratelli. Buongiorno Luigi.
3: Buondì e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, il venerdì è la giornata che dedichiamo alla rubrica che si occupa dei fenomeni paranormali. Abbiamo un po' preso una nuova strada, nel senso che stiamo andando più verso l'attualità, quindi abbiamo visto in passato quali tipi di, insomma, di influenze, no? C'erano rispetto ai fenomeni paranormali, contattisti, extraterrestri, UFO, eccetera. Stiamo andando un po' più nella, diciamo, nella quotidianità e nella realtà di oggi, nell'attualità. Allora, l'altra volta parlavamo di fenomeni spiritualistici, paranormali, e la politica, i politici che hanno i loro medium, hanno i loro, insomma, le persone che consultano i loro astrologi, eccetera. Abbiamo saputo che anche Giorgia Meloni, che è la nuova premier, ha dei rapporti con il mondo spirituale, ma in che modo? Insomma, spiegaci un po'.
3: Sì, allora non parleremo certamente di politica e né denigreremo le persone che noi citiamo assolutamente, però mi è sembrato emblematico il caso per il discorso che stiamo facendo, anche rapportandoci alla precedente trasmissione, dove abbiamo visto che, per esempio, insospettabili personaggi, no? In questo caso Putin, ma diversi conduttori di nazioni, diciamo, diversi presidenti, abbiano una loro visione del mondo anche spirituale, no? E spesso siano affascinati da fenomeni in questo ambito eclatanti. Abbiamo parlato del famoso crocifisso
2: Sì.
3: di Putin che lo porta con sé quasi come un amuleto, no? Abbiamo parlato delle streghe, sia quelle russe che quelle ucraine, che si stanno combattendo per poter difendere l'una o l'altra patria, insomma. E non è uno scherzo, perché il Monte Calvo, territorio ucraino, è ancora oggi diciamo, luogo di riunione di personaggi paranormali, spiritici, no? Come le streghe. E quindi, diciamo, ha fatto scalpore il fatto che Giorgia Meloni, prima di vincere le elezioni abbia scritto un libro intitolato Io sono Giorgia Meloni. Io sono andato in libreria a consultarlo, l'ho comprato perché dopo aver scorso un po' tutte le pagine ho visto che racconta la sua esperienza da giovane attivista della destra, poi tutti i suoi amori musicali eccetera eccetera, però c'è un capitolo in cui lei racconta la sua esperienza con Dio, no? Dio, io credo in Dio, mi sembra che sia intitolato il capitolo, e volevo leggere alcuni brani che ho estrapolato lì dal suo testo. Alla pagina 213 lei dice così, no? Si definisce cristiana innanzitutto. Oltre ai sacramenti, le scritture e le liturgie, il mio dialogo con Dio non si è mai interrotto. E siccome ho sempre pensato che probabilmente il Signore avesse cose più urgenti da fare che occuparsi di me, nella quotidianità ho preferito rompere le scatole, come nel testo, ad Arael, il mio angelo custode. Ora, il problema è proprio questo: biblicamente il discorso è esattamente il contrario, cioè Gesù ha raccontato la famosa parabola del giudice iniquo che viene veramente rotto la testa.
2: Tartassato.
3: Viene rotta la testa, dice il testo biblico, no? E Dio dice: ecco, fate così con me, io non mi stanco mai, vi rispondo continuamente. Quindi già questo bypassare il Vangelo di Giorgia Meloni è abbastanza sintomatico, pur essendo lei in buona fede, insomma, e questo non vuol dire che sia una strega, anzi tutt'altro, una persona integerrima, ma che ha un suo modo di interpretare la fede che poi può determinare anche le sue azioni e quelle della nazione in momenti, per esempio, abbastanza critici, no? Ora, lei dice Dio ha altro da fare, quindi mi sono accontentata e mi pare meglio andare a consultare il mio angelo Arael. Poi continua: basta saper ascoltare. Con il tempo mi sono convinta che la voce del nostro angelo custode, il che è anche biblico, ogni uomo ha un suo angelo custode, lo dice la Bibbia, no? Quando Gesù afferma, rispondendo, diciamo, agli interventi abbastanza determinati e violenti dei discepoli che volevano allontanare dei fanciulli da lui, dice: no, lasciateli stare, di loro è il regno dei cieli e i loro angeli vedono del continuo la faccia del Padre mio. Quindi è assodato che questa idea che Dio mandi degli angeli a proteggerci sia evangelica e sia anche entusiasmante, cioè sapere che ho un condottiero sovrannaturale che mi difende da ogni pericolo, beh, per me insomma è comunque evitare il lettino dello psichiatra per turbe psichiche o problemi di depressione, no? Non sono solo. Però ecco come ancora articola la sua fede Giorgia Meloni. Quella voce che parla dentro di noi, ecco, sono convinta che quella voce sia il tuo angelo custode. Così io con il mio parlo sempre, chiedo consigli, cerco di ascoltare e alla fine, in un modo o nell'altro, ho la sua risposta. Riesco a vederla quasi sempre, una guida, un consigliere, il tuo migliore amico. Ripeto, qui non c'è niente di strano. Poi, raccontando tutta la sua esperienza giovanile, sembra che Giorgia Meloni, insomma, abbia fatto un po' come tutti i moderni, tra virgolette, cristiani, cattolici e un po' meno i protestanti, che si sono lasciati affascinare dal supermercato del New Age, cioè di una religiosità un po' alla fai da te, no? Si può anche far entrare nella propria esperienza religiosa modalità, esperienze che non hanno niente a che vedere col cristianesimo. Infatti lei più avanti dice: a un certo punto mi sono completamente appassionata all'angeologia, è una disciplina, ne parleremo nella seconda parte, no? Lo studio delle dottrine che riguardano gli angeli, e intorno ai 18 anni ho cominciato a collezionare statuette eccetera eccetera, no? Era un modo per ringraziare il mio angelo custode. E poi a un certo punto un passaggio, ripeto, quando racconta la sua esperienza giovanile, dice: ho atteso l'alba a Stonehenge. Stonehenge è il luogo in cui si radunano, diciamo, i New Ager, gli ufologi, tutti quelli che sono in cerca di una religiosità alternativa, se vogliamo, no? che non ha niente a che vedere col cristianesimo, assolutamente. Quindi, ripeto, si può essere in buona fede scivolando, in buona fede cristiano, scivolando su terreni un po', diciamo, almeno criticabili.
2: Diciamo che ci sono delle influenze, no, che possono portarci in una direzione che non è proprio quella indicata dal Vangelo. E siamo collegati con Luigi Caratelli, stiamo parlando di fenomeni paranormali e insomma di quello che Giorgia Meloni dice della sua esperienza spirituale, di questi colloqui col suo angelo custode, del suo interesse per lo studio, no, degli angeli.
3: Sì. Sì, l'angelo che lei dice di avere come compagno di viaggio è Arael, e Arael è un nome degli angeli, diciamo, che si trovano nella Kabbalah ebraica, no? Quindi già siamo sul terreno dell'occultismo, dell'esoterismo. La Kabbalah non è accettata come filosofia o modo di intendere la religione da tutto l'ebraismo, anzi alcuni la giudicano appunto eretica, no? Però ecco, è guidato dall'arcangelo Michael, che nella Bibbia sarebbe Gesù, quindi a me questo connubio già incomincia a essere stridente, no? E sarebbe incaricato l'angelo di cui Meloni è appassionata di stimolare i nostri pensieri e le nostre attività mentali. È già qui, quindi ha proprio questo compito in qualche modo di influenzare i nostri la nostra mente. E l'angelologia di cui si è interessata Giorgia Meloni fa riferimento alla Kabbalah, appunto, ed è una vera e propria tecnologia dell'anima, dice un sito a favore della Kabbalah, una sequenza sacra fatta di energia, pulsazioni e vibrazioni in grado di trasmettere grande potere a chiunque. Quindi questo Arael praticamente offrirebbe risposte alle questioni più urgenti della vita. Ecco, uno dei compiti di questi angeli della Kabbalah è quello di proteggere lo spirito delle nazioni e i popoli della terra. E qui nella seconda parte vedremo come la Bibbia ci dà degli spaccati per interpretare meglio questo fatto. Però vediamo che già le streghe della Russia si combattono con le streghe dell'Ucraina. Quindi ci sono veramente forze occulte a guida delle nazioni o di chi dirige le nazioni? Rudolf Steiner, che è stato anche uno spiritista, se vogliamo, nelle conferenze pubbliche diceva chiaramente che l'arcangelo del popolo si manifesta all'interno dei comportamenti del popolo stesso, anche se gli individui raramente ne hanno coscienza, e determina la missione di un determinato popolo, no? Ecco, quindi praticamente c'è questa mentalità di un cristianesimo occulto, esoterico. Io stesso sono stato parecchio tempo fa in libreria nel settore New Age a vedere un po' i titoli e i contenuti dei libri che inneggiano alla guida degli angeli. Ve ne cito alcuni: Con l'aiuto degli angeli, Vivere con gli angeli, Spiriti guida, Chiedi al tuo angelo, Un angelo mi guida. Oggi vanno di moda anche nelle religioni tradizionali, soprattutto nella cattolica, questi interessi, diciamo, nel settore New Age, quando si parla soprattutto di angeli. Ma qui i titoli, e vi garantisco i contenuti perché ho fatto anche uno studio profondo su questo, i titoli e i contenuti richiamano alla medianità dello spiritismo. C'è un angelo per esempio per il fegato, uno per il cuore, qui siamo nel salutismo, ma quando l'angelo attraverso i tarocchi, la scrittura automatica o l'ispirazione di pensieri ti guida completamente, e lì siamo praticamente nell'ambito dello spiritismo. Infatti già Paolo l'Apostolo a suo tempo viveva questa esperienza non sua personale, ma nei confronti di alcuni fratelli, membri della Chiesa che erano scivolati su questo terreno. Infatti nell'Epistola ai Colossesi, capitolo 2, versetto 18, dice proprio: nessuno vi derubi del vostro premio con un pretesto di culto degli angeli. Quindi già al tempo di Paolo c'era l'idea di prestare culto agli angeli, non solo a Dio, ma agli angeli, affidandosi alle proprie visioni. E poi ancora ribadirà il concetto in Galati 1:8, ma se anche noi o un angelo del cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che abbiamo annunciato, sia anatema. Quindi lasciarsi guidare da un angelo può essere anatema, maledizione.

0: A Radio Logos. Sono le ore 21. Buon ascolto.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari ascoltatori, vi sia gradito il nostro saluto, un saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo con affetto cristiano. Proseguendo la lettura del Vangelo di Giovanni, di questo mirabile testo che il Signore ha voluto fosse inserito nel libro dei libri, cioè nella sua parola, la Bibbia, abbiamo dal capitolo 13 i versetti da 31 a 33.

0: Quando egli fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è glorificato, e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà anche in se stesso, e lo glorificherà presto. Figlioli, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete, e come ho detto ai giudei, dove vado io, voi non potete venire. Così lo dico ora a voi».
1: Da questo testo e fino alla fine della preghiera sacerdotale, cioè fino alla fine del capitolo 17, abbiamo il lungo discorso di commiato del Signore Gesù. Il traditore uscì, l'indegno lasciò la compagnia di Gesù per correre al male desiderato, il Signore fu libero di comunicare ai discepoli quello che sentiva nel cuore per fare loro del bene. Un dialogo lungo, un dialogo articolato, dove il cuore parla ai cuori, dove l'amore si manifesta, unito alla preoccupazione per il loro futuro, fino a giungere ad una preghiera di intercessione che pone i discepoli e in seguito tutta la Chiesa al riparo della protezione di Dio. È bella questa immagine di Gesù e degli apostoli che dopo la cena spendono del tempo insieme, godono la loro reciproca presenza, comunicano i loro pensieri e i loro sentimenti. La cena pasquale, l'istituzione del suo memoriale sono verosimilmente situate nel tempo in cui Gesù ha lavato i piedi ai discepoli. Ma l'evangelista Giovanni non ne parla, probabilmente perché ne avevano già parlato i sinottici, e al momento della stesura del suo scritto era già divenuta consuetudine nella Chiesa. Comunque, viene spontaneo chiederci se Giuda partecipò o meno alla cena eucaristica. Questo termine dal greco significa rendere grazie, cioè alla cena che oggi la Chiesa commemora in ringraziamento del sacrificio compiuto da Cristo. I sinottici intorno a questa problematica non sono molto chiari in proposito. Dal racconto di Matteo e Marco si può pensare che Giuda abbia lasciato la compagnia di Gesù prima dell'istituzione eucaristica. Al contrario, secondo Luca, il traditore sarebbe stato presente. Da quanto comprendiamo da Giovanni, Giuda uscì durante la cena. Pertanto potrebbe aver mangiato il pane distribuito dal Signore all'inizio del pasto, ma non prese il calice che sarebbe stato diviso alla fine della cena. Comunque sia, senza voler affermare ciò che la Scrittura non dice chiaramente, la presenza di Giuda era profana e sacrilega. Questo ci insegna a considerare con serietà le cose sacre, con senso di responsabilità, tenendo presente che non è la semplice partecipazione a riti e cerimonie che ha valore, ma la partecipazione spirituale alla vita del Signore Gesù. Il discorso di commiato di Gesù iniziò con una nota positiva, una nota di gloria e di speranza. Gesù ebbe la certezza che il Padre porterà a compimento il suo piano e che, malgrado le sofferenze che lo attendono, egli sarebbe stato glorificato e Dio in lui. Anche noi dobbiamo imparare a guardare oltre il presente e sulla base delle promesse di Dio dobbiamo imparare a guardare alla gloria che ci attende se saremo fedeli alla sua volontà. Sia così per ciascuno di noi.
0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Dicevamo ieri che un fenomeno piuttosto recente è costituito da un numero sempre più crescente di ragazzi e ragazze, quindi di giovani, che consumano bevande alcoliche. Sì, le statistiche dicono che i giovani consumano più birra che vino, perché la birra appare come una bevanda più economica, anche più moderna, capace di simboleggiare meglio la cultura giovanile. Però la birra non è l'unica bevanda alcolica preferita dai ragazzi. Si trovano in commercio bottiglie formato tascabile di aperitivi e di cocktail, e ogni singola lattina contiene 12 grammi di alcol. Una cosa che va sottolineata è anche l'aumento del numero di ragazze che eccede nel bere. In passato era considerato sconveniente per una donna bere, soprattutto in pubblico. Bisogna ricordare che nelle donne l'abuso di alcolici ha effetti più dannosi che negli uomini. Infatti il sistema di smaltimento dell'alcol è differente per i due sessi, perché l'organismo femminile è dotato di un sistema capace di eliminare la metà dell'alcol ingerito rispetto a quanto avviene nei maschi. Quindi le donne sono più vulnerabili e sperimentano gli effetti negativi dell'alcol con la metà delle quantità ingerite dagli uomini. L'abuso di alcolici causa in Italia tra i 17.000 e i 30.000 decessi ogni anno. La dipendenza dall'alcol è qualcosa di cronico e di progressivo, e si instaura più in fretta di quanto si pensi e può essere fatale se non controllata. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo "Non ti lascerò".

0: open our eyes.
1: Open the eyes of my heart,
2: Lord. Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: Dario De Marco ci canta il motivo "Aiutami a credere".
1: Faccio presto a dire Dio, mi affido a te.

0: Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.
1: Dal gruppo Melchisedec ascoltiamo il motivo "Che sarà di te?"

0: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.
1: Dai Living Gospel ascoltiamo il motivo In alto le mani.

0: Da Sara Leonardi ascoltiamo il motivo Grande in Forza.
1: Adesso vi voglio fare conoscere un altro canto che conoscete in tanti comunque. Forse in tanti mi conoscono per questo canto che dice: lodino gli angeli, lodi il ciel. Allora lo conoscete? Possiamo farlo? Vai Johnny!

0: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB, canali 5A e 5B di Space DAB.
1: Da Antonio Morra ascoltiamo il motivo Isaia 53.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: Carissimi amici, benvenuti all'approfondimento della scuola del sabato. Siamo arrivati alla lezione 12, che ha un titolo che ci porta immediatamente alla croce. L'ora della gloria, la croce e la risurrezione. È una lezione molto intensa che parla dei momenti cruciali per la mia vita, per le nostre vite. E parleremo insieme di questi temi sul Vangelo di Giovanni. In particolare siamo nel capitolo 18, qualcosa forse riprenderemo anche dal capitolo 17 e il capitolo 20, e siamo qui insieme con i nostri ospiti, che sono Ellen Silvestro. Benvenuta Ellen.
1: Grazie.
0: Ellen è laureata in psicologia ed è stata con noi per queste lezioni, e concluderemo anche insieme con lei tutto il ciclo del trimestre sul Vangelo di Giovanni. E poi allo stesso modo abbiamo Filippo Alma. Benvenuto Filippo.
2: Grazie ancora.
0: Filippo, vi ricordo che è docente di Nuovo Testamento presso la Università Avventista di Teologia Villa Aurora a Firenze. Bene, prima di cominciare vorrei chiedere a Filippo se può guidarci in preghiera.
2: Volentieri.
0: Grazie.
2: Padre nostro, ti ringraziamo per questo percorso di lettura del quarto Vangelo che stiamo svolgendo e che certamente, Signore, continueremo a leggere come parola di vita, come parola di speranza, come parola di fiducia. O Signore, abbiamo bisogno appunto di amore, di fiducia, di condivisione. Abbiamo bisogno che Tu sia al centro delle nostre comunità, al centro dei nostri pensieri, della nostra vita, e fa che questo, Signore, possa cambiare in meglio le decisioni che prendiamo, quello che viviamo, possiamo portarlo in prospettiva ai Tuoi piedi, perché Tu, Signore, che sei il Signore della vita, e di fronte a Te niente è impossibile. Tu puoi trasformare ogni cosa, anche quegli aspetti più bui a volte della nostra esistenza, oppure le nostre malattie, oppure le nostre cadute. Noi ci affidiamo a Te perché Tu sei il nostro Padre Celeste, in Cristo Gesù, nostro Salvatore. Amen.
0: Amen. Amen. Grazie Filippo, e grazie anche a tutti voi che siete qui in questo momento insieme con noi. Vorrei dire che dobbiamo fare un salto nel tempo, perché stiamo parlando di un evento molto toccante, molto suggestivo, che non ci può lasciare indifferenti. Allora, facciamo insieme un salto nel tempo. Non siamo più qui nel 2024, nel nostro quarto trimestre sul Vangelo di Giovanni, ma ci troviamo a Gerusalemme, è l'anno 31, e a Gerusalemme è in atto la procura da parte dell'impero romano a Ponzio Pilato, quindi lui è procuratore nella Giudea, e noi sappiamo da delle testimonianze storiche che troviamo in alcune opere del filosofo ebreo Filone Alessandrino, che in una di queste opere lui riporta proprio una lettera di re Erode che dice che questo Ponzio Pilato era implacabile, senza riguardi e ostinato. Eppure, scorrendo le pagine della scuola del sabato, della lezione 12, lo incontriamo Pilato nella parte di lunedì, vediamo che pur ritenendo Gesù come innocente, quindi lui aveva capito che Gesù era innocente, cerca tante vie per salvarlo dalla morte, ma finisce alla fine con il cedere alle pressioni della folla, che dice crocifiggilo, lo ripete, crocifiggilo. E quindi lui accetta questa decisione della folla, Gesù crocifisso, Barabba, un uomo che era stato accusato di crimini, liberato, perché c'era questa usanza in occasione della festa di Pasqua di liberare un condannato a morte. Ecco che siamo in un momento paradossale, è un momento di grande festa, quindi entriamo in questa storia dove sono accorse lì tantissime persone, anche perché Gesù qualche mese prima di questo evento aveva mandato 70 dei suoi discepoli in giro per tutti i villaggi, le città intorno, a parlare del regno di Dio, a parlare di Gesù. E la Pasqua attirava tantissime persone a Gerusalemme. E quindi tutte queste persone che arrivano anche dall'esterno e tutte le persone che Gesù aveva guarito, aveva aiutato nei suoi anni di ministero, si trovano di fronte a una cosa incredibile, cioè questo Gesù che erano venuti a vedere, magari anche a conoscere in occasione della Pasqua, che speravano di incontrare o si aspettavano che in questa festa sarebbe accaduto qualche cosa, in realtà viene condannato alla croce, viene condannato a morte. E quindi io immagino in quel momento quante domande saranno sorte, quante domande anche saranno sorte nel vedere, come dice, ci racconta la parola di Dio, che era stata messa sulla croce questa scritta, no? Gesù, re dei giudei. Ecco, quante domande che si sono mosse nel cuore di queste persone, e forse hanno cercato nelle scritture una risposta per poter capire e avere chiarezza nella scrittura, nella preghiera. Quindi un momento che affrontiamo in questa lezione in cui si spaccano tante convinzioni, in cui sorgono tante domande. Nella scuola del sabato, nella parte introduttiva, dice che la crocifissione e la risurrezione di Gesù sono il punto culminante del Vangelo di Giovanni. E tu anche, Filippo, nel nocciolo della questione lo riprendi, perché dici che nei primi 10 capitoli, che coprono solo, cioè questi 10 capitoli, 3 anni e mezzo, quindi un lasso di tempo lungo, mentre i capitoli da 11 a 20 più o meno 1 o 2 settimane. Quindi Giovanni sembra dare una rilevanza, un'enfasi particolare a quest'ultima parte del ministero di Gesù, dedicando tutto questo spazio. E io ti volevo chiedere come mai Giovanni ha fatto questa scelta.
2: Allora, provo a risponderti con una battuta che circola tra gli specialisti di Nuovo Testamento. Quando si deve definire che cos'è un Vangelo, generalmente, a partire da un autore il cui nome, insomma, è poco importante, ma insomma, ha detto una cosa che però poi è rimasta famosa. Che cos'è un Vangelo? Un Vangelo è il racconto della passione, morte e resurrezione di Gesù, con una lunga introduzione che lo precede. E quindi, come per dire che nel racconto della vita di Gesù, certo, tutto è importante, ma c'è qualcosa di più importante. E questo importante è esattamente quello che accade attorno a quella Pasqua, a quel weekend di Pasqua dell'anno 31 d.C., in cui appunto Gesù giunge al culmine della sua esperienza di rivelazione del Padre. E quindi è come se tutto il Vangelo di Giovanni preparasse questo momento, quasi come se, anziché essere il segno sinistro della sconfitta di Dio, della sofferenza, della catastrofe, che suo figlio sale su una croce e viene crocifisso, in realtà è il culmine della rivelazione. Laddove apparentemente si potrebbe pensare che Dio non c'è, che Dio ha abbandonato suo figlio, invece nel Vangelo secondo Giovanni tutto questo viene trasfigurato. E proverò a dirvelo, a convincervi, ancora una volta con una differenza esistente tra il Vangelo secondo Giovanni e i Vangeli sinottici. Ecco, vi ricorderete, perché ne abbiamo parlato anche qualche lezione fa, che nei Vangeli secondo Marco e secondo Matteo, Gesù sulla croce, crocifisso, grida Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato, che è il grido del giusto innocente che soffre. E quindi ci si aspettava che nel Vangelo di Giovanni ci fosse un eco di tutto questo, e invece no, c'è invece una parola di Gesù molto particolare. Gesù muore pronunciando quello che noi troviamo al versetto 30 del capitolo 19. Quindi Giovanni 19, versetto 30, sono veramente gli ultimi istanti della vita di Gesù, quindi non un grido disperato, e Gesù pronuncia queste parole: preso l'aceto disse, è compiuto, in greco tetelestai, cioè come per dire missione compiuta. Gesù, che era l'inviato del Padre, in obbedienza al piano e al disegno salvifico del Padre, dice missione compiuta, ti ho rivelato, ti ho fatto conoscere, offro la mia vita per tutti i miei figli, quelli che tu mi hai dati e quelli che tu mi darai, come lo evoca ancora nella preghiera appunto sacerdotale. E quindi questo aspetto è molto particolare, perché Gesù sente di essere giunto al culmine della sua missione, e quindi ci dice che il piano di Dio, il piano di salvezza, nonostante la sofferenza, nonostante la violenza degli uomini, Dio ha un piano che riporta sempre in qualche modo la traccia del suo amore per l'umanità. E nonostante gli uomini complicano tutto ciò che appunto Gesù ha voluto dirci del Padre, ecco, Dio è così grande che trasforma un atto di violenza in una manifestazione di Dio è una manifestazione di salvezza. Gesù sulla croce muore per ognuno di noi. E questo è compiuto, è così bello, perché Gesù è nel pieno controllo della situazione. Guardate, un esegeta ha fatto, se vi piacciono quindi alcune perle di esegesi, che significa scavare nel testo, essere sensibili anche alle più piccole parole, e chinato il capo rese lo spirito. Gesù era così in controllo della situazione che mette in ordine persino il suo capo e dopo rende lo spirito. Che bello, cioè nulla sfugge a Gesù, mentre il Gesù del Vangelo secondo Marco, del Vangelo secondo Matteo è un Gesù più umano, quasi disperato, in preda in qualche modo a questo grido di dolore. Qui Gesù è nel pieno controllo della situazione. Per convincervi, ultimo dettaglio.
0: Aspetta un attimo, quindi prego. Anche se sono momenti, diciamo, drammatici, dove c'è stata la preoccupazione per i discepoli, abbiamo visto nel lungo discorso nella camera alta, anche se c'è la consapevolezza di un tradimento, anche perché certo, c'è stato il tradimento di Giuda, c'è una sofferenza atroce, perché Gesù è passato attraverso un processo, una flagellazione, quindi
2: la crocifissione,
0: siamo arrivati alla crocifissione,
2: dei chiodi che vengono conficcati nella carne viva,
0: che possono incidere anche su la volontà di qualcuno, o lasciarti andare in balia degli eventi. Nel quarto Vangelo mi sembra che tu stia dicendo che Gesù sembra in controllo di questa situazione.
2: Va incontro alla sua ora, non ha paura della sua ora, che è l'ora salvifica. E quindi questa ora è in attesa, appunto, nel libro dei segni, e poi appunto nel secondo libro del libro della gloria viene detto: ecco, è giunta l'ora. E quindi è Gesù che va incontro a quest'ora, non ha paura. E addirittura vi ricordate quando appunto nel giardino del Getsemani vanno per arrestarlo? Ecco, Gesù non è che impaurito, non c'è la preghiera come la troviamo invece appunto nei sinottici, la preghiera nel Getsemani, ma Gesù nel momento in cui arrivano le guardie, arriva Giuda, si presenta a loro e dice: chi cercate? E poi dice: eccomi, sono io sono. E caddero, indietreggiarono e caddero, una teofania, no? E quindi Gesù veramente è nel pieno controllo della situazione. Tutto questo ovviamente ha a che fare con il racconto giovanneo, ma ci dice il volto di Gesù peculiare del Vangelo secondo Giovanni. E quindi laddove si potrebbe pensare che Dio non c'è perché suo figlio muore sulla croce, Dio invece è al culmine della sua rivelazione. Allora, questo è un po' paradossale.
0: Sì, sì. Allora mi stai facendo metti in movimento la mente.
1: Anche perché, a me.
0: Sì, stavo riflettendo sul fatto che Gesù in questi momenti cita anche dei brani presi dall'Antico Testamento. Per esempio, il Salmo 22, quando dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato?
2: Questo viene citato però soltanto in Marco e in Matteo.
0: Sì, però siccome prima ne parlavamo, no? Sì. Gesù in quel momento cita delle frasi prese dai salmi, come il Salmo 22, sì. Oppure qua nel Vangelo di Giovanni, sì. Viene citato un testo di Zaccaria al capitolo 12, quando dice: allora, io adesso sono in Giovanni 19, versetto 37, dice: e ancora un'altra scrittura dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. E ancora prima, al versetto 36, dice: queste cose sono accadute affinché si adempisse la scrittura, non gli sarà spezzato alcun osso. Quindi
2: per la simbologia pasquale.
0: Sì, Gesù nella sua mente e anche negli eventi che si verificano è anche in questo senso, in quell'ora, consapevole di quello che sta accadendo, anche se è un momento di separazione, perché quello è il momento, l'ora della gloria, come si intitola la lezione che è presentato poi nella parte di martedì, questo è compiuto, è il momento in cui Gesù sperimenta, ed è venuto per questo su di sé, la separazione totale che il peccato porta nella vita dell'uomo, la separazione da Dio. Quindi
2: ed è lì che appunto il peccato viene estirpato per sempre, e quindi Dio offre nel suo figlio Gesù il perdono ad ogni essere umano, ad ogni sua creatura.
0: Allora però sai perché io poi ho fatto tutto questo ragionamento quando ti ascoltavo parlare, mi faceva pensare questo Gesù che non è in balia di eventi anche difficili, che questo poi ha dato la forza a tanti credenti di affrontare l'impossibile nella storia. Ma io, a parte le vicende storiche, come sappiamo, poi tanti cristiani furono perseguitati, non solo all'inizio del secolo con le persecuzioni, no? Anche poi più nel corso di tutta la storia vi furono delle persecuzioni, ricordiamo le persecuzioni dei Valdesi e di altri credenti. Ma anche nella quotidianità, questo non pensi che sia poi quella cosa che aiuta ad affrontare anche una malattia, ad andare incontro con fiducia, nonostante siano momenti molto duri, con una speranza, una forza.
2: Lo dicono i Vangeli.
0: Io l'ho visto per esempio nei miei genitori questo,
2: certo. Se vuoi, sei te adesso che hai evocato in me altri sì. testi evangelici, quando Gesù ad esempio ci dice: chi mi segue prenda la sua croce. E quindi significa che anche noi possiamo vedere appunto in questo venerdì della morte di Gesù un percorso della nostra vita, cioè anche la fede del credente è una fede crocifissa, è una fede travagliata dal dolore e dal Golgota. Cioè, quindi non c'è solo il mattino della risurrezione, per giungere al mattino della risurrezione e quindi dei nuovi cieli, nuova terra e della salvezza, purtroppo la vita ci fa passare anche attraverso il Golgota, e anche in questo noi seguiremo il nostro Signore Gesù, ma non saremo mai soli.
0: Ed è quindi questo, sì, questa ora della gloria, che è l'ora della croce, della risurrezione, non è un momento, è certamente un momento tragico, perché stiamo parlando degli effetti del peccato, però Gesù ha vinto la morte, e poi c'è l'episodio della risurrezione. Quindi, diciamo, io la volta scorsa mi sono ricordata che avevo detto che il termine commiato non mi sembrava molto adeguato per esprimere completamente, perché Dio è sempre con noi. Ma comunque, in realtà, essendo questo momento così importante e fondante per la nostra salvezza, dove Gesù ha affrontato, no? Tutto per noi, è stato un momento veramente di separazione, ma con la risurrezione, ed è quello che dà anche, io credo in questo, cioè non ho ancora ho affrontato dei momenti difficili, non è che voglio dire di no, però non ho affrontato ancora alcune difficoltà che ho visto affrontare per esempio ad alcune persone che conosco e che non ci sono più, o anche persone che affrontano delle malattie però vanno avanti con la fiducia nella risurrezione. È questo che ci dà la forza, e io voglio avere questa forza, non so se ce l'avrò, ma ecco, è una cosa straordinaria di poter avere questa speranza, questo incoraggiamento da questi testi, perché è un'ora di gloria, di oscurità,
2: che si trasforma
0: di gloria.
2: In gloria.
0: Sì.
2: Ecco, quindi anche nel nocciolo prova a dire questo, cioè in realtà l'esperienza della croce non fa sconti alla violenza e alla drammaticità della vita umana. Gesù ha dovuto attraversare la morte e quindi anche noi non possiamo aspettarci una vita semplice. Non è stata semplice per il Signore della vita, non sarà semplice per noi, ma Gesù l'ha attraversata, noi la potremo attraversare nella fede insieme a Lui. Questa è la speranza
0: perché
2: cristiana.
0: Perché ti dà questa visione appunto complessiva del piano di Dio e di qual è la realtà, che non finisce qui.
2: Esatto.
0: C'è qualcosa di bello.
2: Infatti l'ora della gloria ha a che fare con la croce di cui abbiamo appena parlato, ma non sarebbe tale se non con il compendio della risurrezione.
0: Esatto.
2: Le due cose vanno insieme come le due facce di una sola medaglia.
0: Esatto.
2: La croce senza la risurrezione sarebbe comunque la morte di un illustre maestro di buone abitudini, di buone virtù morali, ma nient'altro. E invece Gesù è anche il Signore della vita, e allo stesso tempo non ci sarebbe risurrezione senza una morte vera, profonda, drammatica.
0: E infatti nella scuola del sabato, dopo è compiuto, c'è la parte che si intitola Il sepolcro vuoto, e qui io vorrei andare con te, in particolare c'è Il sepolcro vuoto, e anche nella parte di giovedì si parla di Gesù e Maria. Ovviamente non è talmente profondo tutto quello di cui stiamo parlando, il lezionario cerca già di riassumere in queste 7 giornate gli eventi di quei giorni. Noi ancora abbiamo una mezz'oretta abbondante, ma è sempre una mezz'oretta di tempo. Io scelgo di soffermarmi sulla figura di Maria, perché questa donna ha avuto una esperienza particolare e anche una missione che le è stata affidata, e siamo qui al ritorno, perché era andata nell'Antico Testamento, al capitolo 20 del quarto Vangelo. Quindi se mi volete seguire andiamo a vedere un po' la sua storia. Ovviamente non abbiamo il tempo per leggere tutti i versetti, però sappiamo da questo capitolo che lei ha incontrato Cristo. Lo conosceva perché aveva vissuto numerose esperienze con lui. Lei era stata fra i discepoli, i seguaci di Gesù. E quindi in quel momento, quando va al sepolcro, inconsapevolmente non si rende conto di quello che è quest'ora di gloria ancora. Per lei Gesù è morto, è finito, non è compiuto. E quindi sicuramente il suo stato d'animo sarà stato molto travagliato e anche in uno stato di confusione, per dire allora nel nocciolo tu scrivi: sarà anche questa donna la prima alla quale il Signore risorto affiderà la missione della testimonianza e dell'annuncio, perché le dice: vada ai miei fratelli e di loro. Tu dici che lei è l'apostola apostolarum, che cosa vuoi dire?
2: Beh, innanzitutto è bellissimo che il quarto Vangelo si ricordi in modo specifico di questa donna. Nel corso di queste lezioni vi ricorderete che, e anche nel nocciolo provo a dirlo, che il Vangelo secondo Giovanni è il Vangelo degli incontri ravvicinati, no? Ecco, Giovanni dedica molta attenzione agli incontri face to face, l'uno Gesù con l'altro, Gesù con l'altra. E questa donna, Maria, che non è una qualunque, la Maddalena, e lo hai detto te, è una discepola che segue Gesù sin dall'inizio della missione in Galilea. E quindi non è dell'ultima ora. E quindi questa donna, che è una discepola, e Gesù quindi aveva delle discepole al femminile, non solo discepoli, già qui a Maria, che non è una qualunque, la Maddalena, e lo hai detto te, è una discepola che segue Gesù sin dall'inizio della missione in Galilea. E quindi non è dell'ultima ora. E quindi questa donna,

0: una discepola a tutti gli effetti. Ma c'è ancora di più. Questa donna, quando Gesù muore, è inconsolabile, piange. Il Vangelo di Giovanni ce la fa vedere proprio che piange. Addirittura trova la tomba vuota e va a chiamare Pietro e Giovanni. Pietro e Giovanni intervengono, vedono il sepolcro vuoto e poi tornano a casa. E che cosa fa Maria? No, Maria no. Maria resta lì. Resta lì inconsolabile, addirittura pensa che abbiano trafugato il corpo, quindi ancora non sa cosa aspettarsi. Aveva forse la speranza della risurrezione, ma siccome mai nessuno è tornato dall'aldilà, o comunque era difficile credere tutto questo, Maria dice: ma non c'è più il corpo, e quindi lo hanno rubato. Ed è lì, e improvvisamente Gesù è accanto a lei, ma lei lo scambia per l'ortolano. Era così in preda alla sua sofferenza, alle sue lacrime, al suo sguardo velato dalle lacrime, che non riconosce che Gesù è accanto a lei. E guardate se questo non può essere un esempio anche della nostra vita, quando soffriamo così tanto che ci sentiamo soli, eppure Gesù, per fare eco a un bell'aneddoto che si racconta, Gesù ci tiene in braccio, no? E noi sembra che invece siamo soli e che camminiamo da soli nella valle dell'ombra della morte. Gesù invece ci tiene in braccio. Gesù era accanto a lei. E a un certo punto si rivela a lei quando la chiama per nome, Miriam. Ed ecco che Maria improvvisamente riconosce il risorto, il Signore della vita. E cosa bella, non la facciamo lunga, a un certo punto Gesù affida a questa donna, che è veramente la primissima nella prospettiva giovannea, è il primo essere umano. Gesù sceglie Maria Maddalena, il primo essere umano ad avere fatto l'incontro con il Gesù risorto. Perché Pietro e Giovanni hanno visto solo la tomba vuota, ma non avevano ancora incontrato Gesù. E quindi ecco qui che cosa si può dire di questa donna, alla quale Gesù disse: vada ai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Versetto 18, Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli. E qui purtroppo le traduzioni, la Nuova Riveduta, la Nuova Diodati, non sono veramente fedeli al testo. Bisognerebbe tradurre meglio: Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli, ho visto il Signore. Il testo greco è una confessione di fede profonda, ho visto il risorto, ho visto il Signore, e poi le cose che appunto raccontò ai discepoli. E quindi Maria in questo senso può essere chiamata l'apostola degli apostoli, perché è inviata da Gesù per prima a narrare di avere visto e testimoniare del risorto. Purtroppo, ecco, la storia ha riservato una brutta sorpresa a questa donna che Gesù ha valorizzato, e che invece questa donna, anche quando si dovette scegliere un altro apostolo appunto al posto di Giuda, fu tirato a sorte, ma in realtà si sarebbe potuto scegliere serenamente, tranquillamente, questa donna che era testimone oculare della risurrezione. E quindi da questo punto di vista mi piace scrivere che la Maria Maddalena è stata tradita dalla storia maschile, purtroppo, e maschilista anche della Chiesa poi dei primi secoli, che dimentica le grandi aperture di Gesù verso l'universo femminile e verso le donne.
1: Sì, perché cercavano, quando l'essero Mattia, cercavano un profilo particolare, no? Perché potesse essere letto.
0: Lo puoi leggere?
1: Leggo dal 21, dice che bisognava scegliere appunto tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia per tutto il tempo in cui il Signor Gesù è andato e venuto tra di noi, quali erano le caratteristiche. Alla fine del versetto 22 dice che deve diventare testimone con noi della risurrezione.
0: E Maria Maddalena era testimone della risurrezione, il primo testimone della risurrezione.
1: Questo fa riflettere. Fa molto riflettere, grazie per averlo evidenziato,
0: quindi,
1: Filippo.
0: In alcune Bibbie più recenti rispetto alla Nuova Diodati e anche alla Nuova Riveduta, ad esempio tra queste la Bibbia Italiana della Riforma e anche le Bibbie Cattoliche, riportano questa migliore traduzione dove si dice: io ho visto il Signore. Questa è la potente confessione di fede della Maria Maddalena.
1: Tra l'altro questa versione biblica,
0: la Bibbia Italiana della Riforma,
1: evangelica, è una versione evangelica, Tu sei stato anche nel comitato
0: dei traduttori.
1: Dei traduttori.

0: E quindi, bello, carissimi amici, vogliamo anche dire, procurarsi diverse versioni bibliche, per esempio questa che vi mostriamo, per poter leggere anche traduzioni diverse dello stesso testo, perché è importante notare anche queste sfumature. Allora, su questo, ti ho tenuta per ultima, Ellen, però proprio perché, scusami, ti volevo fare proprio una domanda, pensando alla tua formazione, al tuo punto di vista, no? Allora, Filippo diceva che la comunità non ha colto la stessa prospettiva di Gesù, che includeva nel suo gruppo anche delle donne discepole, anzi ha dato a questa donna una missione, proprio quella di andare a parlare, ad annunciare la risurrezione, a parlarne ad altri. Ma questa resistenza a... qui io cerco di capire il perché. È ovvio che in quel tempo c'era magari una mentalità, un contesto patriarcale, culturale. Anche oggi abbiamo, diciamo,
1: Non è
0: delle
1: mai
0: situazioni
1: finito.
0: come queste, non è mai finito. Ma come mai ci sono queste resistenze per noi al cambiamento, a diciamo, cogliere? In questo caso non è un'innovazione, in quanto nel senso Gesù non è che ha fatto un'innovazione rispetto al suo tempo, ma in realtà ha agito pienamente nella consapevolezza di chi lui ha creato, la parola, l'uomo e la donna, no?
1: Questa
0: Come mai si
1: resistenza.
0: resiste?
1: Allora, la resistenza al cambiamento in realtà è una resistenza che da sempre ha caratterizzato l'essere umano e l'umanità in generale. Noi sappiamo che la zona di comfort, come dice la parola stessa, è una zona confortevole, che ci piace se vogliamo, no? Prima di ansia, di stress, dei rumori, di situazioni nuove in cui effettivamente ci potremmo trovare e che ci potrebbero dare quella certa dose di ansietta, diciamo, no? Quindi, per eccellenza è una situazione in cui noi siamo a nostro agio e una situazione che coincide, diciamo, con la routine quotidiana o con quello che si pensava all'epoca, quindi con la cultura del tempo. Perché andare contro? Perché cambiare? Il cambiamento effettivamente può essere percepito in questo senso come un qualcosa di pericoloso, di minaccioso, no? Per tutta questa pace e serenità che abbiamo con fatica conquistato, no? Ci dice il nostro cervellino: oh, ti sei fatto in quattro per arrivare dove sei, stai un po' fermo, no? Cioè, evita, no? Di sconvolgere di nuovo il mio equilibrio. E quindi in questo caso il cambiamento, a mio parere, è proprio un atto di coraggio, il coraggio di cambiare, di andare oltre, di andare incontro, se vogliamo, a quest'ansia, a questo stress che ci può derivare da una situazione nuova, dal futuro, perché abbiamo paura di fallire. Ma il fallimento in realtà non è un qualcosa da cui fuggire. Come diceva bene il carissimo Thomas Edison, di cui voglio leggere una citazione, nei suoi moltissimi tentativi, no, come sappiamo, di creare la lampadina. Chi non sbaglia mai perde un sacco di buone occasioni per imparare qualcosa. Quindi è sempre una buona idea quella di decidere di tendere verso il cambiamento che vogliamo, perché vogliamo o non vogliamo, noi cambiamo e se non siamo noi a scegliere, è la vita che sceglie per noi e che magari ci può portare anche su binari che noi non avevamo previsto e che ci provocheranno ancora di più ansia e stress perché in totale disaccordo con quello che desideriamo. Quindi questa cosa di scegliere, di direzionare il cambiamento è una cosa molto importante, su cui mi sento anche di insistere un po', perché è quello che poi ci svolta la vita fondamentalmente, perché se c'è una cosa che non smetteremo mai di fare, oltre ad imparare, è proprio quello di cambiare.
0: E questa è una cosa di cui dobbiamo fare tesoro, che ci ha detto Ellen, perché noi in un mondo dove tutti gli equilibri sono stati sconvolti dal peccato, rischiamo di, a volte quando leggiamo anche il testo biblico, non prenderlo in considerazione, così come anche Gesù in questo caso ce l'ha proposto, per diversi motivi. Forse può
1: A causa
0: essere
1: di paure
0: un
1: nostre.
0: motivo di paura, di timore, anche giustificato, però ecco, dobbiamo fare attenzione anche a questo.
1: Sì, anche ai nostri limiti, esatto.
0: Anche ai nostri limiti.
1: A volte magari sono proprio quelli che ci frenano verso una comprensione più accurata.
0: Grazie mille. Prego. Sì,
1: per concludere, volevo aggiungere solamente che quindi di fronte a questo cambiamento palese o meno palese che comunque c'è, in ogni caso ci sono degli esercizi che ci possono aiutare, no? A superare questo stress, no? di fronte a queste situazioni nuove, come ad esempio uno fra tutti, e poi ho finito.
0: No, prego, io stavo dicendo ricordiamoci, segniamoci di questi esercizi.
1: Questo è un esercizio molto simpatico e semplice, in realtà, che si fa in 2 minuti. Ad esempio, ho paura di cambiare lavoro, ho vinto un bando, mi hanno preso, ma il mio lavoro mi piace, mi ci trovo bene, e di fronte a quello nuovo che magari mi potrebbe dare anche uno stipendio un pochino più sostanzioso, una comodità in più, però mi sento di rifiutare perché sono abituato, ci sto comodo. Come fare per superare questo scoglio di cui molte persone, diciamo, ho vissuto anche esperienze di persone che mi hanno raccontato questo tipo, no, di intoppo, no, nel decidere. Ecco, proviamo a immaginare se io mi dovessi trovare già in quella nuova posizione, quindi proiettando la nostra mente verso il futuro, verso un cambiamento che noi abbiamo già fatto, quindi io mi immagino già in quella nuova posizione, in quel nuovo lavoro, tornerei indietro al mio vecchio lavoro? Ecco, se la risposta è no, quella di andare avanti e di proseguire mi sembra che probabilmente sia la decisione giusta.
0: E quindi potremmo provare ad applicare questo esercizio anche a quanto dicevi tu, nella storia della risurrezione, dell'annuncio di che Gesù dice a Maria Maddalena di portare, applicarlo anche a quello.
2: Una cosa voglio dire, sì. Siete stati troppo gentili. Voi donne siete state troppo gentili, bisogna che siate più arrabbiati anche con i maschi. La storia della Chiesa è stata una storia maschilista, dobbiamo avere il coraggio di dirlo.
0: Grazie,
2: e c'è il rischio,
0: Filippo,
2: che anche la nostra Chiesa sposi purtroppo questo trend della storia, che non è certamente voluto da Dio, ma voluto dalla cultura del dominio e della forza fisica, no? Perché le donne siete più forti per tanti motivi. Quindi hai detto bene, la nostra Chiesa ha bisogno di atti di coraggio, di cambiamenti, e io spero che questo avverrà.
0: Grazie Filippo. Tu avevi scritto anche un articolo sul Messaggero qualche tempo fa al riguardo, e metto qui le indicazioni per chi lo desidera, per poter andare a leggere anche per esteso, ma voglio dire, sul nocciolo comunque troverete anche un approfondimento su questo. Quindi grazie ancora.
2: Grazie,
0: e grazie anche a te Ellen, perché con questo esercizio lo possiamo applicare in vari campi.
1: Sì, effettivamente sì.
0: Sia le situazioni quotidiane, sia anche a volte le nostre resistenze rispetto ad alcuni aspetti su cui il Signore ci vuole portare. Va bene, siamo arrivati alla fine della lezione 12, una lezione intensa che però è il centro della nostra speranza, della nostra gioia di credere. E voglio incoraggiare tutti noi a continuare a riflettere su quello che Gesù ha fatto per salvarci, perché questo cambia la nostra vita. È un momento di gloria, una idea che Giovanni, scrivendo il Vangelo tempo dopo, va a ripescare nella sua memoria, probabilmente in questa preghiera sacerdotale, quando Gesù aveva detto: io ti ho dato gloria, Signore. Forse anche ricordando altri momenti, e quindi già nel prologo c'è questa idea di gloria, al battesimo si parla di gloria, nel ministero di Gesù si parla di questa gloria. Andiamoli a cercare questi testi nel Vangelo di Giovanni dove la parola gloria ritorna, e cerchiamo di vivere la nostra vita per dare gloria a Dio così come Gesù ci ha insegnato. Grazie a tutti voi, grazie ad Ellen Silvestro e Filippo Alma per essere stati con noi. Un appuntamento alla prossima volta, sarà il nostro ultimo incontro sul quarto Vangelo, e vi aspettiamo. Arrivederci.
3: Vuoi approfondire questo tema? Scopri tutte le risorse come il nocciolo della questione e altro materiale su sdsministeripersonali.chiesaadventista.it. Se non hai ancora il quaderno di studio Scuola del Sabato, puoi acquistarlo su edizioniadvshop.it oppure accedi alla versione digitale su smartphone e tablet scaricando l'app Scuola del Sabato dagli store. Ricorda anche che ogni trimestre la Chiesa Avventista sostiene progetti di missione. Questo trimestre sosteniamo la divisione nordamericana. Visita il sito nella sezione Missioni per scoprire storie di persone di ogni età la cui vita è cambiata conoscendo l'amore di Dio.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Permettimi di farti questa domanda. Se tu fossi gravemente malato, a chi ti rivolgeresti? Ti accontenteresti di vedere un medico qualsiasi o cercheresti il miglior medico specializzato per il tuo problema? Sono sicuro che tutti noi vorremmo andare da qualcuno che eccelle in quello che fa. Nessuno di noi vorrebbe affidare la propria salute a qualcuno che non darebbe il massimo o che non avesse le competenze necessarie. E la nostra fede? Per durare, la fede ha bisogno di un insegnamento costante, e la fonte più sicura di insegnamento viene dal Maestro stesso, Gesù. Egli desidera insegnarci tutte le cose attraverso il suo amore. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Che cosa ci deve insegnare? Pietro, che aveva capito l'essenza dell'insegnamento di Gesù, disse: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Ecco cosa vuole insegnarti il Signore in questo momento. Il riposo è sapersi fermare, smettere di agitarsi, di lottare, è liberarsi, lasciare andare. Come Maria, fermati ai piedi di Gesù e scegli la parte buona. Lasciati istruire da colui che ha parole di vita eterna. Oggi ti incoraggio a entrare nel luogo segreto, nella tua stanza, e a porre il tuo fardello ai suoi piedi. Poi, quando uscirai, lascia il tuo problema a Gesù. Digli: ora sei tu che te ne occupi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Un caro saluto a tutti voi, amici ed amiche. Di nuovo insieme per l'ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi fa parte di una serie di meditazioni che stiamo avendo da qualche settimana ed è esattamente la puntata numero 16 degli attributi di Dio. E oggi vedremo la misericordia di Dio. E voglio ricordare che stiamo trattando in modo particolare gli attributi che sono comunicabili, cioè che sono certo di Dio, ma che il Signore ha voluto comunicarli anche alle sue creature. Leggo dal libro del profeta Isaia, al capitolo 30, al verso 18, che dice: «Tuttavia il Signore desidera farvi grazia, per questo sorgerà, per concedervi misericordia, poiché il Signore è un Dio di giustizia. Beati quelli che sperano in Lui». Cos'è misericordia? Bene, il vocabolario dice che la misericordia è un nobile sentimento di compassione verso l'infelicità altrui. Biblicamente parlando, è un attributo di Dio, in quanto giudice benigno e soccorritore degli uomini peccatori. La grazia di Dio dona, come abbiamo visto ieri, dona dei benefici che sono immeritati, mentre la misericordia modifica o trattiene la giusta punizione. Perché il Dio misericordioso non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Così dice il Salmo 103 al verso 10. I due aspetti della bontà di Dio possono essere distinti affermando che la grazia divina vede l'uomo come colpevole di fronte a Dio e quindi bisognoso di perdono. La misericordia di Dio lo vede come qualcuno che sta pagando delle conseguenze a causa del peccato e quindi si trova in una condizione di miseria e necessita l'aiuto divino. Quindi la misericordia di Dio è bontà, una bontà unita ad un sentimento di pietà ed è estesa agli oppressi, ai sofferenti, senza tener conto dei loro meriti. La misericordia presuppone il peccato e si muove proprio per alleviare la miseria che deriva dal peccato stesso. In altre parole, la misericordia di Dio va incontro all'umanità sofferente e colpevole e porta Dio ad avere compassione e a liberarli dalle tribolazioni. La misericordia di Dio non è incompatibile con la sua persona, con la sua giustizia, poiché entrambe le perfezioni sono equamente e spontaneamente nella sua natura. Dio è eternamente e perfettamente giusto e misericordioso nello stesso tempo, quindi dispensa sempre giustamente la sua grazia. La misericordia di Dio non è controllata dalle opere delle sue creature, perché nulla al di fuori di Dio può obbligarlo ad agire.
La misericordia di Dio è abbondante. Il Signore è pieno di compassione e misericordioso, dice l'apostolo Giacomo, anzi, è il fratello del Signore Gesù, nella sua lettera al capitolo 5, al verso 11. La misericordia di Dio è senza fine, è inesauribile, immensa, si estende fino ai cieli e al di là di essi e nei confronti delle sue creature si rinnova ogni mattina. Questa è un'espressione usata dal profeta Geremia nel suo libro delle Lamentazioni al capitolo 3, i versi 22 e 23. Questa misericordia è alla base della salvezza di chiunque crede. Se tu sei un credente, bene, sei stato graziato da Dio. Dio ha usato su di te la sua pietà, la sua misericordia. Dio, il quale è ricco in misericordia, anche quando eravamo morti nei falli e nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. Dice così l'apostolo Paolo quando scriveva alla chiesa di Efeso nel capitolo 2 al verso 4. Essendo Dio misericordioso, allora, verso tutti coloro che sono stati salvati per la sua grazia e il suo amore, come devono comportarsi allora i cristiani credenti verso i loro simili? Allora, amici, lascio che l'apostolo Paolo e l'apostolo Pietro rispondano a questa domanda. Partiamo prima dall'apostolo Paolo, che nella lettera agli Efesini al capitolo 4, il verso 32 dice: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Poi l'apostolo Pietro dice nella sua prima lettera, al capitolo 3, al verso 8: siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili. Bene, cari amici, come vediamo, i credenti, sottolineo i veri credenti, sono chiamati a riflettere il carattere di Dio e del suo figlio Gesù. E voglio concludere proprio con delle parole del Signore Gesù che troviamo nel Vangelo secondo Luca al capitolo 6 al verso 36, e dice così il Signore: siate misericordiosi come è misericordioso con voi il Padre vostro. Bene, amici, la puntata termina qui. Mi auguro che abbia suscitato in voi qualche interesse a leggere la parola di Dio, in particolare gli Evangeli. Allora, cari amici, io vi saluto, vi ringrazio per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok, carissimi, quest'oggi concludiamo un'altra settimana e concludiamo anche il capitolo 9 di Luca. Ok, allora leggiamo dal versetto 46 al versetto 62. Poi cominciarono a discutere su chi di loro fosse il più grande, ma Gesù, conosciuto il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo pose accanto e disse loro: «Chi riceve questo bambino nel mio cuore riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato, perché chi è il più piccolo tra di voi è il più grande». Allora Giovanni disse: «Maestro, noi abbiamo visto un tale che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non ti segue con noi». Ma Gesù gli disse: «Non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi». Poi, mentre si avvicinava il tempo in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. Mandò davanti a sé dei messaggeri, i quali, partiti, entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli un alloggio. Ma quelli non lo ricevettero perché era diretto verso Gerusalemme. Veduto ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi?» Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò: «Voi non sapete di quale spirito siete animati, poiché il Figlio dell'uomo non è venuto per prendere le anime degli uomini, ma per salvarle». E se ne andarono in un altro villaggio. Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: «Io ti seguirò dovunque andrai». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo dei nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». Ed egli rispose: «Permettimi prima d'andare a seppellire mio padre». Ma egli gli disse: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunciare il regno di Dio». Un altro ancora gli disse: «Ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia». Ma Gesù gli disse: «Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio». Gesù annuncia la sua imminente morte. E qual è la risposta dei discepoli? Sono preoccupati su chi sarà il più grande tra di loro. Incredibile, ragazzi. E forse questo è successo perché Gesù ha portato solo tre con sé sulla montagna della Trasfigurazione. Come ha risposto Gesù? Non ha indicato se stesso, né ha indicato Pietro come suo successore. Ha invece preso un bambino accanto a sé e l'ha usato come esempio. E facendo così, Gesù ha detto ai discepoli: «Se volete essere i più grandi, imparate qualcosa da questo bambino». E specialmente in quella cultura, i bambini erano di scarsa importanza, non rappresentavano una minaccia, non si preoccupavano dello stato sociale, non erano consumati dal successo o dall'ambizione. E questa è l'ottica che dovremmo assumere per essere sulla strada per la grandezza. Nel regno di Dio vediamo un'inversione di valori, dove gli ultimi saranno i primi e i più piccoli saranno i più grandi. Gesù poi ha sfidato i suoi seguaci e indirettamente tutti noi ad essere i meno importanti. E questo non è un compito facile per molti di noi, perché desideriamo essere lodati ed ottenere riconoscimento. Eppure, come suoi seguaci, dovremmo cercare di non pensare meno di noi stessi, ma di pensare meno a noi stessi. Ora, un paio di osservazioni su alcuni commenti ambigui. Quando i discepoli vogliono fermare l'uomo che stava scacciando i demoni, Gesù li corregge. E questo viene in seguito alla loro preoccupazione su chi sarebbe stato il più grande e dopo che non hanno potuto cacciare il demone di quel ragazzo, ricordate? Praticamente Gesù sta dicendo loro che il suo regno va al di là di loro e non devono proteggere le loro posizioni come se fossero gli unici custodi della verità. Ora, non sappiamo molto su quest'individuo, ma aveva abbastanza fede per cacciare demoni. L'altra cosa su cui voglio soffermarmi
è il volto di Gesù rivolto verso Gerusalemme. Gesù era determinato ad andare lì e non perdere del tempo, e quindi attraversare la Samaria. E gli ebrei evitavano la Samaria quando viaggiavano perché il suo popolo era considerato impuro, mezzo sangue, perché erano mezzi ebrei e mezzi pagani. E quando Gesù mandò alcuni dei suoi a preparare un alloggio, a vedere se c'era cibo e forse anche annunciare la sua visita, sperimentò il rifiuto. Pertanto vediamo che Giovanni e Giacomo volevano portare giudizio col fuoco, come il profeta Elia. Tuttavia non capivano ancora che tanto i mezzi sangue quanto la leadership ebraica non solo rifiuteranno Gesù, ma complotteranno per ucciderlo. Riflessione. Hai difficoltà ad avere quell'atteggiamento innocente? Signore, vediamo quanti vogliono seguirti, hanno delle buone intenzioni, sembrerebbe anche delle buone intenzioni, ma poi hanno delle scuse per non seguirti. Aiutaci a non rimanere solamente con scuse sulla nostra bocca, ma veramente di seguirti con la nostra mente, con il nostro cuore, con il nostro spirito. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, carissimi, buon weekend, buon bagno, buon riposo, buon divertimento, e ci sentiamo lunedì. Ciao.

Bene, vogliamo dare un titolo al messaggio che portiamo. È Matteo capitolo 24. Il titolo che daremo a questo brano è La Grande Tribolazione. Quello che leggiamo adesso è chiaro che si dovranno adempiere, perché si sta parlando della Grande Tribolazione. Diciamo, la Grande Tribolazione sono i 3 anni e mezzo, la seconda parte, e 3 anni e mezzo della 77ª settimana che il profeta Daniele ne parla nel suo libro. E vorrei menzionare alcuni passi nell'Antico Testamento di cui i profeti ne parlarono già secoli prima. E vogliamo leggere insieme, per esempio, il profeta Isaia, capitolo 13, dal versetto 6 al versetto 13, leggiamo. Isaia 13, versetto 6 a 13 dice così: Urlate, poiché il giorno dell'Eterno è vicino, esso viene come una devastazione dell'Onnipotente. Perciò tutte le mani diventano fiacche e ogni cuore d'uomo viene meno. Sono colti da spavento, sono presi da spasimi e da dolle, si contorcono come donna che partorisce, si guardano l'un l'altro sbigottiti, le loro facce sono facce di fuoco. Ecco, il giorno dell'Eterno giunge, giorno crudele d'indignazione e d'ira ardente, che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori. Poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce, il sole s'oscurerà fin dalla sua levata e la luna non farà più risplendere il suo chiarore. Io punirò il mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro iniquità. Farò cessare l'alterigia dei superbi e abbatterò l'arroganza dei tiranni. Renderò gli uomini più rari del loro fino, più rari del loro dofirri. Perciò farò tremare i cieli e la terra sarà scossa dal suo luogo per l'indignazione dell'Eterno degli eserciti, nel giorno della sua ira ardente. Poi in Ezechiele leggiamo ancora altri passi. Versetto 3, capitolo 30 di Ezechiele, dice così. Ezechiele, capitolo 30, versetto 3. Poiché il giorno è vicino il giorno dell'Eterno, giorno di nuvole, il tempo delle nazioni. In Gioele, capitolo 1, versetto 15, ahi che giorno, poiché il giorno dell'Eterno è vicino e verrà come una devastazione mandata dall'Onnipotente. Capitolo 2 di Gioele, versetto 11, l'Eterno dà fuori la sua voce davanti al suo esercito, perché è immenso il suo campo e potente l'esecutore della sua parola. Sì, il giorno dell'Eterno è grande, oltremodo terribile. Chi lo potrà sopportare? Nel profeta Abdia, versetto 15, poiché il giorno dell'Eterno è vicino per tutte le nazioni, come hai fatto, così ti sarà fatto, le tue azioni ti ricadranno sul capo. Sofonia, capitolo 1, versetto 7, silenzio davanti al Signore, all'Eterno, poiché il giorno dell'Eterno è vicino. Poiché l'Eterno ha preparato un sacrificio, ha santificato i suoi convitati. Amos, capitolo 5, versetto 18 e 20, dice così: Guai a voi che desiderate il giorno dell'Eterno, che vi aspettate voi dal giorno dell'Eterno? Sarà un giorno di tenebre, non di luce. Sarà di voi come d'uno che fugge davanti a un leone e lo incontra un orso. Come d'uno che entra in casa, appoggia la mano alla parete e un serpente lo morde. Il giorno dell'Eterno non è so forse tenebre e non luce, oscurissimo e senza splendore. E poi nel profeta Malachia, capitolo 3, versetto 2, e chi potrà sostenere il giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Poiché egli è come un fuoco d'affinatore, come la potassa dei lavoratori di panni. Questo è quello che dicono, diciamo, una parte delle profezie riguardante il giorno del Signore. Ora vorrei leggere il testo nell'Evangelo di Matteo che riguarda il nostro messaggio, che riguarda anche, il Signore Gesù parla della grande tribolazione. E leggiamo dal versetto 15, capitolo 24, dal versetto 15 al 36. Quando dunque avrete veduto l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge ponga vi mente, allora quelli che saranno nella Giudea fuggono ai monti, chi
che sarà sulla terrazza non scenda per togliere quello che è in casa sua, e che sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Or guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. E pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande afflizione, tale che non v'è stata l'uguale dal principio del mondo fino ad ora. E mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Ma a cagione degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Allora se qualcuno vi dice, il Cristo eccolo qui, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno gran segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile anche gli eletti. Ecco ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono, eccolo è nel deserto, non v'andate, eccole nelle stanze interne, non lo credete, perché come il lampo esce dal levante e si vede fino al ponente, così sarà la venuta del figliol dell'uomo. Dovunque sarà il carname, qui vi si radoneranno le aquile. Or subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore, e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno dei figliol dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti da un capo all'altro dei cieli. Ora imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose saranno avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quando a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliolo, ma il Padre solo. Bene, qui vediamo che il Signor Gesù parla proprio degli ultimi 3 anni e mezzo della grande tribolazione. E qui vogliamo vedere 5 punti su quali il Signore parla e spiega ai Suoi discepoli queste cose. Che cosa vuole dire il Signor Gesù con le parole l'abominazione della desolazione di cui ne parla il profeta Daniele? Il profeta Daniele ne parla perché parla dei tempi della fine. E il libro di Daniele è in gran parte un libro profetico, e vediamo che unito all'Apocalisse si completano sotto certi aspetti. Per cui, che cosa voleva dire il Signor Gesù con l'abominazione della desolazione? Che cosa significa la parola abominazione? La parola abominazione vuol dire spregevole, detestabile, cioè in qualche modo ripugnante. E vediamo che questa abominazione parla anche la Bibbia nell'Antico Testamento. Voglio leggere un paio di versetti nel libro dei Re, dove dice, capitolo 11, dal versetto 4, dice così: «Così al tempo della vecchiaia di Salomone, le sue mogli l'inclinarono il cuore verso altri dei, e il cuore di lui non appartenne tutto quanto all'Eterno, al suo Dio, come aveva fatto il cuore di Davide suo padre. E Salomone seguì Astarte, divinità dei Sidoni, e Milcom, l'abominazione degli Ammoniti. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e non seguì pienamente l'Eterno, come aveva fatto Davide suo padre. Fu allora che Salomone costruì sul monte che sta di rimpetto a Gerusalemme un alto luogo per Chemosh, l'abominazione di Moab, e per Molech, l'abominazione dei figlioli di Ammon, e fece così per tutte le sue donne straniere, le quali offrivano profumi e sacrifici ai loro dei». Niente meno qui che Salomone, ormai nella sua vecchiaia, voi sapete, Salomone aveva sposato 700 donne e aveva avuto 300 concubine. Ma queste donne, la gran parte, erano donne pagane che adoravano i loro idoli
E quindi fu trascinato all'idolatria. Nella vecchiaia Salomone, il grande saggio Salomone, divenne un idolatra, una cosa incredibile. Colui che aveva scritto il libro dei Proverbi, aveva scritto l'Ecclesiaste, aveva scritto il Cantico dei Cantici, libri che sono inseriti nel canone dell'Antico Testamento. Vedete, quando una persona si allontana da Dio, anche la persona più saggia diventa stolta, diventa pazza. Il principio della sapienza, come disse anche a suo tempo lo stesso Salomone, il principio della sapienza è il timore dell'Eterno. Quindi qui vi è usata la parola abominazione, cioè una cosa spregevole, una cosa ripugnante, la cosa detestabile, quanto una persona si inchina, prega, adora, offre profumi oppure oggetti sacri a delle divinità pagane. Oggi si offrono sacrifici, si offrono oggetti sacri, preghiere davanti a una statua che rappresenta un santo, che rappresenta la Madonna o che rappresenterebbe Cristo. Questo davanti al Signore è un'abominazione, è una cosa detestabile, una cosa ripugnante che Dio non può accettare, anche se viene da un cuore sincero. Ma agli occhi del Signore è idolatria, è una cosa abominevole, perché Dio va adorato in spirito e verità, anche se quella statua rappresenta un santo, un uomo che ha assistito, ma è una, davanti al Signore è una cosa ripugnante. Pensate un po' quante persone si inchinano, si inginocchiano, pregano, davanti a delle statue. Non ci rendiamo neanche conto quanto è odioso agli occhi del Signore che una persona si inginocchia davanti a una statua di pietra o di legno, pensando che fa cosa gradita a Dio. Ma la Bibbia dice in Apocalisse che tutti gli idolatri, tutti gli abominevoli, quelli che praticano la menzogna, la loro sorte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Non ci rendiamo conto di quanto è grave questo peccato davanti al Signore. E cos'è qui l'abominazione della desolazione di cui ne parla il profeta Daniele? Sapete che cosa vuol dire questo? L'anticristo, durante quei 7 anni, alla fine di quei 3 anni e mezzo, l'anticristo, il dittatore mondiale, si siederà nel Tempio e dirà: io sono Dio, ed esigerà e vorrà l'adorazione da tutti gli abitanti della terra. Vedete, questa non è una cosa nuova, non è una cosa nuova, vero? Perché non è una cosa nuova? Perché nell'antica Roma gli imperatori esigevano dai loro sudditi l'adorazione. Lo sapete questo, no? Tutti lo sappiamo, che gli imperatori fecero costruire dei templi con la loro statua dentro e i sudditi dovevano andare lì per offrire l'incenso, per offrire profumi all'imperatore, perché l'imperatore era riconosciuto, doveva essere accettato come Dio. Per questo tanti cristiani furono perseguitati, perché loro non accettavano, rifiutavano che un uomo come l'imperatore, un comune mortale, fosse adorato come Dio. Dice: noi abbiamo un solo Dio, e questo Dio, questo Signore, Kyrios in greco, è solo Gesù Cristo. Non è l'imperatore Augusto o Traiano o Domiziano o Caligola o Nerone, è un uomo mortale come tutti gli altri, ma loro esigevano l'adorazione. L'anticristo esigerà l'adorazione, vorrà l'adorazione di tutti gli abitanti della terra. Quanto l'anticristo si siederà e dirà: io sono Dio nel Tempio, è chiaro che molti giudei non accetteranno questo, rifiuteranno. Per cui
saranno perseguitati, saranno uccisi. Ma che cosa avverrà nei primi 3 anni e mezzo? Nei primi 3 anni e mezzo avverrà che l'Evangelo sarà annunziato in tutti i 4 canti della terra. Il Signore in quei 3 anni e mezzo suggellerà 144.000 giudei e questi saranno gli araldi dell'Evangelo. Gli araldi dell'Evangelo. Tutti quelli che si convertiranno tramite la predicazione di questi giudei saranno uccisi. Un'altra domanda: dove sarà l'epicentro della grande tribolazione? Essa si svolgerà nella terra di Israele, perché è lì che sarà ricostruito il Tempio. Oggi sulla spianata del Tempio c'è costruita che cosa? La moschea di Omar, con quella cupola tutta coperta d'oro, che è l'orgoglio e il vanto dei musulmani. Ma lì un tempo c'era il Tempio di Salomone e non sappiamo come andranno le cose. So una cosa, che il Tempio che sarà ricostruito dovrà essere sul sito dove stava il vecchio Tempio di prima. Ebbene, in questi 7 anni la Chiesa non sarà più sulla terra, perché all'inizio dei 7 anni è un altro periodo, chiamato il periodo della grande tribolazione. Con la venuta di Cristo, con il rapimento della Chiesa, di cui abbiamo parlato domenica scorsa, è finita che cosa? L'era della grazia. Non c'è più. Quando Gesù tornerà e porterà con Lui nel cielo tutti quelli che gli appartengono, l'era della grazia si è chiusa. E verranno tempi angosciosi e terribili su tutta la faccia della terra. Quindi l'era della grazia terminerà col rapimento della Chiesa. Un terzo punto: come avverrà la grande tribolazione? La grande tribolazione verrà su tutti quelli che dopo il rapimento della Chiesa saranno rimasti sulla terra per subire i castighi apocalittici. Tutti quelli che non hanno creduto in Gesù saranno puniti. E i 144.000 che predicheranno in quei 3 anni e mezzo, questo lo troviamo scritto e lo voglio leggere in Apocalisse capitolo 7. Vogliamo leggere questi passi, chi erano veramente questi giudei. Ripeto, Apocalisse capitolo 7, dal versetto 4. Dal versetto 4 a 9 dice così: e udì il numero dei segnati, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figlioli di Israele. Della tribù di Giuda 12.000 segnati, della tribù di Ruben 12.000, della tribù di Gad 12.000, della tribù di Simeone 12.000, della tribù di Levi 12.000, della tribù di Issacar 12.000, della tribù di Zabulon 12.000, della tribù di Giuseppe 12.000, della tribù di Beniamino 12.000 segnati. Dopo queste cose vide ed ecco una gran folla che nessun uomo poteva annoverare, di tutte le nazioni e tribù e popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di veste bianche e con delle palme in mano. Questa grande folla di ogni lingua, nazione, tribù e popolo sono coloro che si sono convertiti grazie alla predicazione di quei 144.000 araldi dell'Evangelo. Ma questi 144.000, di cui una setta attribuisce che sia il popolo eletto, il popolo celeste, che è un'eresia, questi sono giudei puro sangue, segnati, che nessuno li può toccare, sono, possiamo dire, invulnerabili. Nessuno li può toccare. In quei giorni, in quei tempi così terribili, il Dio nel suo amore, nella sua grazia, manterrà questi uomini, questi eroi, a predicare l'Evangelo in tutto il mondo. E milioni di persone si convertiranno. Dice, una grande folla che nessuno poteva contare. Alleluia. Che Dio di grazia, che Dio d'amore, che Dio di pazienza,
che vuole salvare anche nei momenti più critici e più angosciosi, Lui vuole salvare gli uomini. Quanto durerà la grande tribolazione? Il governo dell'Anticristo durerà 7 anni. I 7 anni saranno divisi in 2 parti, di 3 anni e mezzo ciascuno. Nei primi 3 anni e mezzo l'Anticristo cercherà di sedurre con la sua astuzia diabolica milioni e milioni di persone. Molti crederanno che egli risolverà i problemi del mondo, farà credere che in tutto il mondo vi sarà una pace universale, imporrà ad ogni persona il suo marchio. Oggi possiamo chiamarlo il microchip, di cui già alcune persone, certe nazioni, già l'hanno in qualche modo sperimentato, questo oggetto, proprio perché una persona possa essere subito rintracciata, ritrovata. Quindi ci sarà un controllo totale, perché ogni persona dovrà, vuole o non vuole, nolente o volente, deve accettare questo marchio. E qui dice proprio che ogni persona gli sarà imposto. Lo voglio leggere in Apocalisse capitolo 13, riguardante questo microchip. Apocalisse capitolo 13, versetto 14 a 18, vogliamo leggerlo? Dice così, qui parla del falso profeta che assieme con l'anticristo, la bestia, loro cercheranno di sedurre tutti gli abitanti del mondo. E dice così, e seduceva quelli che abitavano sulla terra con segni che le era dato di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. E gli fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, onde l'immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi. E faceva sì che tutti, piccoli e grandi, e ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e nessuno potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio, cioè il nome della bestia e il numero del suo nome. Qui sta la sapienza, che ha intendimento conti il numero della bestia, poiché è il numero d'uomo e il suo numero è 666. Quindi qui è chiara la scrittura che il falso profeta farà un'immagine della bestia, cioè dell'anticristo, e che Satana farà parlare uno spirito maligno, uno spirito diabolico, si incorporerà in questa immagine e l'immagine parla. Di questi miracoli ne abbiamo sentito, vero? Questo succede nel mondo cattolico, che delle immagini di Madonna piangono, vero? Che parlano, ma dietro chi ci sta? Il padre della menzogna, il diavolo. E tanti credono a queste cose, perché non conoscono la scrittura. Quindi l'anticristo, ripeto, farà costruire questo tempio e lui dirà: io sono il Messia. Sapete, anche il Signore Gesù parla dell'anticristo. Nell'Evangelo di Giovanni capitolo 5 versetto 43 il Signore Gesù disse, alludendo all'anticristo: io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete, se un altro verrà nel suo proprio nome voi lo riceverete. Di chi parla? Parla dell'anticristo, perché i giudei non hanno creduto in Gesù. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Un altro verrà, dirà: io sono il Messia, e lo crederanno e saranno presi nella trappola mortale proprio dell'anticristo. Quindi i primi 3 anni e mezzo è un periodo di seduzione da parte di questo dittatore, e lo crederanno come un dio, ma in lui c'è tutta la potenza di Satana. Sedurrà, ingannerà milioni di esseri umani. Nella seconda parte dei 7 anni manifesterà la sua natura diabolica, e chi si opporrà all'anticristo sarà messo a morte senza pietà. Vediamo questi 3 anni e mezzo, la Bibbia ce ne parla in 3 modi.
In tre modi, è molto interessante. Ce ne parla in tre modi. Per esempio, nel libro di Daniele, capitolo 12, versetto 7, dice così. Daniele, capitolo 12, versetto 7, e udì l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, il quale, alzata la man destra e la man sinistra al cielo, giurò per colui che vive in eterno, e ciò sarà per un tempo, per dei tempi, e per la metà di un tempo. E quando la fossa del popolo santo sarà interamente infranta, allora tutte queste cose si compiranno. Qui il profeta Daniele, alludendo ai 3 anni e mezzo, parla di un tempo che è un anno, di 2 tempi che sono 2 anni e della metà di un tempo che sono 6 mesi, mezzo anno, vero? Poi vediamo che in Apocalisse parla in mesi e anche in giorni. Parla in mesi, in Apocalisse capitolo 11, versetto 2, Apocalisse 11, versetto 2 dice così: ma tralascia il cortile che è fuori del tempio e non lo misurare, perché esso è stato dato ai gentili e questi calpesteranno la città santa per 42 mesi. In Apocalisse 13, versetto 5, dice: e le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu data potestà di agire per 42 mesi. Quanti sono 42 mesi? 3 anni e mezzo. E in Apocalisse parla in giorni. In Apocalisse capitolo 11, versetto 3, dice così: e io darò ai miei 2 testimoni di profetare, ed essi profeteranno per 1260 giorni vestiti di cilicio. 1260 giorni. Cioè, questo vuole dire che l'Anticristo non passerà i limiti stabiliti da Dio, neanche di un giorno, neanche di un giorno. 1260 giorni sono 3 anni e mezzo. Da tenere conto che il calendario ebraico, un anno corrisponde a 360 giorni. 360 giorni. Quindi Dio ha tutto sotto il suo controllo. Allora voglio dire un'altra cosa. Nei primi 3 anni e mezzo, i 144.000 giudei annunzieranno l'Evangelo. I primi 3 anni e mezzo, i 144.000 sono mandati dal Signore per annunziare l'Evangelo. Nella seconda parte dei 7 anni, cioè gli ultimi 3 anni e mezzo, qui si parla di 2 testimoni che saranno lì a Gerusalemme e loro testimoneranno della potenza e della grazia di Dio. Chi sono questi 2 testimoni? Questi 2 testimoni, secondo gli studiosi della parola di Dio, sono 2 personaggi dell'Antico Testamento, Mosè ed Elia. Mosè, che rappresenta la legge, Elia rappresenta i profeti. I 2 uomini, i 2 personaggi che sono apparsi a Gesù sul monte della trasfigurazione. Loro predicheranno. Ma alla fine di questi 3 anni e mezzo, leggiamo nell'Apocalisse, questi 2 saranno uccisi e posti lì sulla piazza di Gerusalemme, dove tutto il mondo li vedrà. Tutto il mondo li vedrà. Si rallegreranno l'anticristo, il falso profeta e tutti i nemici di Dio. Si rallegreranno perché dice: finalmente l'abbiamo messi a morte. Ma dopo 3 giorni dalla loro morte, questi 2 risusciteranno e saranno portati in cielo. E sarà uno spavento terribile per tutti quelli che vedranno questo. Questo dice la scrittura. Ebbene, alla fine di questi 3 anni e mezzo, o alla fine di questi, giustamente, tutto 7 anni, alla fine dei 7 anni della grande tribolazione, verrà Gesù. E questo lo leggiamo in Apocalisse, capitolo 19, soltanto 5 versetti. Apocalisse, capitolo 19, versetto 11 a 14, dice così: poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. E i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, e sul suo capo avevano molti diademi, e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui, e
era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino bianco e puro. Che grande esercito, tutto in bianco, simbolo della purezza, simbolo della purezza. In Seconda Tessalonicesi, capitolo 1, dove dice l'Apostolo Paolo: «E a voi che siete afflitti, requie con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signor Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza». Quindi quando Gesù tornerà e i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi e verrà cavalcando un cavallo bianco con il suo esercito celeste di tutti i santi e di tutti gli angeli, allora inizierà la battaglia di Armageddon, dove i morti si conteranno a centinaia o a migliaia di milioni. Dice la scrittura che tutti i monti di Israele saranno coperti di cadaveri, e dice la scrittura che ci vorranno almeno 6 mesi per seppellire tutti quei morti. Ci sarà una carneficina senza uguali nella storia del mondo. Possiamo stabilire l'adempersi di queste cose? Bene, ci sono stati o ci sono dei movimenti settari che hanno cercato di datare l'evento del ritorno del Signore, ma si sono rivelati falsi, perché nessuno, come abbiamo letto poc'anzi, neanche gli angeli del cielo sanno esattamente quando queste cose avverranno. Solo Dio lo sa. Però vediamo che il Signore porta l'esempio del fico che mette le foglie. Infatti lo voglio rileggere e dice così: «Ora imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte». Il fico rappresenta il popolo di Israele. E qui il Signore porta l'esempio del fico. Quando il fico mette le foglie, voi sappiate che l'estate è vicina. Per foglie, che cosa si intende applicandolo questo esempio al popolo di Israele? Che cosa rappresenta? Che Israele, secondo le profezie dette già migliaia di anni fa e che l'abbiamo visto adempersi sotto i nostri occhi, Israele è tornata nella sua patria. Milioni di ebrei sono tornati da ogni parte del mondo. E in questi decenni Israele è uno Stato riconosciuto da tutte le nazioni del mondo. Ed è una delle nazioni oggi all'avanguardia rispetto a tutti gli altri paesi del mondo. C'è uno Stato, c'è una bandiera, la sua lingua, l'ebraico, è risuscitato, c'è una moneta, c'è un governo. Quando Gesù tornerà, stabilirà il suo regno e siederà sul trono di Davide. Quindi il fatto che Israele è rientrato in patria, è diventata nazione potente, ricca, rigogliosa, è una delle nazioni, ripeto, più ricche, più potenti della terra. Questo ci fa pensare che il ritorno di Gesù è molto imminente, è vicino. Allora, e potremmo dire che noi potremmo essere l'ultima generazione che vedrà il ritorno di Gesù. Vedrà il ritorno di Gesù. E in questo noi ci rallegriamo, perché tutte queste cose scritte dai profeti li vediamo adempersi sotto i nostri occhi. Quello che ci rimane da fare cos'è? Di essere pronti al ritorno del Signore. E vogliamo essergli vicini e fedeli sino alla fine. Amen. Amen.

0: A Radio Logos sono le ore 1:05.
1: Diamo il benvenuto al nostro nuovo ospite, si tratta di Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, una fondazione che studia il fenomeno della mafia, si batte per la legalità nel nostro paese. Buongiorno Salvatore, grazie per essere con noi quest'oggi.
2: Buongiorno amici di RWS.
1: E a proposito di mafia, hanno destato scalpore le dichiarazioni del capo della procura di Palermo, De Lucia, il quale ha detto chiaro e tondo che la mafia sta comprando armi in Ucraina attraverso canali oscuri, diciamo così, per procurarsi armi micidiali. Si parla di droni con delle bombe speciali.
3: Sì, lì è interessante perché lui dice addirittura che due carceri di Palermo praticamente sono in mano alla
1: mafia. Poi questo è l'altro tema.
3: No, ma è collegato a quello.
1: Sono collegati.
3: Sì, perché ci sono già 280 telefoni in un anno che sono stati sequestrati, quindi vuol dire che i telefonini arrivano regolarmente e che dal carcere, come ha detto tante volte Salvatore Calleri, il rischio è proprio quello che si possa continuare.
1: Ma il problema è che stanno comprando delle armi da guerra, al di là del discorso delle carceri, che è importantissimo. C'è l'altro tema, cioè di che cosa si arma la mafia e perché?
2: Allora, il fatto è grave perché entrano nelle carceri i telefonini, entrano i droni e nelle carceri dove ci sono molti mafiosi, non tutti al 41 bis, perché il 41 bis con poche correzioni puoi risolvere, è già più difficile, ma nel carcere di media e massima sicurezza stanno entrando i telefoni, circa 300 in un anno. Poi c'è il rischio nuove tecnologie al soldo della mafia, perché ricordiamoci che la mafia sovietica non ha avuto la crisi della guerra che c'è in questo momento fra Russia e Ucraina. La mafia è rimasta forte e traffica in armi.
1: Anzi, penso
2: quindi
1: che la guerra abbia favorito
2: una parte delle tecnologie, le guerre favoriscono sempre le mafie,
1: certo.
2: E una parte delle armi finiscono nei circuiti clandestini e bisogna stare attenti alle nuove frontiere dei droni.
1: Però Salvatore,
2: bisogna attrezzarsi.
1: Ecco, io vorrei chiederti a che servono dei droni muniti di bombe speciali, ora non so qual è il termine.
2: A fare gli attentati dall'alto alle macchine che passano. Devo fare un attentato a una blindata, lo faccio meglio.
3: E De Lucia ha detto non siamo pronti per poter rispondere a questi attacchi.
1: Cosa dovrebbe fare lo Stato?
2: Non siamo pronti per rispondere a questi attacchi. Potenziare le difese.
1: Quindi facci capire che cosa potrebbe...
2: Controllare di più le carceri, aumentare gli organici nelle carceri, perché mancano anche i controllori. Lo Stato non deve sottovalutare la minaccia, prenderne atto e lo Stato se vuole i mezzi ce l'ha.
1: Ecco, Claudio accennava a una reazione, almeno una prima reazione da parte di un esponente importante, il ministro Nordio, che tendeva un poco a ridimensionare questo allarme. Forse è anche comprensibile che insomma si cerchi di tranquillizzare l'opinione pubblica, però non lo so.
3: Però bisognerebbe fosse informato, perché alla fine ha fatto la figura di quello che non è per niente informato.
1: Sentiamo cosa ne pensa Salvatore Calleri.
2: Ma allora, premesso che non mi interessa entrare in queste diatribe, quello che ha detto il procuratore De Lucia, secondo me, è assolutamente veritiero. Poi non entro nella diatriba e il governo deve intervenire.
1: È chiarissimo. Allora, a proposito di provvedimenti presi proprio in questi giorni, in queste ore, sta suscitando tante polemiche il cosiddetto riconoscimento facciale a strascico con l'intelligenza artificiale. Ecco, esponenti dell'opposizione hanno parlato di una deriva pericolosa verso lo Stato di polizia. Condividi questo allarme oppure insomma un po' esagerato?
2: Allora, innanzitutto non conosco bene il provvedimento normativo, che cosa significa strascico. Le telecamere a strascico, vorrei capire che significa.
1: Significa praticamente
2: le
1: che
2: le telecamere riprendono.
1: Ecco, riprendono in generale.
2: Dopodiché, se sono dotate di intelligenza artificiale, sono più sofisticate. Se sono dotate di riconoscimento facciale, diciamo che dei rischi ci sono. Cioè, la paura, no, di vedersi un futuro alla Orwell, ovviamente c'è. Detto questo, però, secondo me il problema su cui bisogna riflettere è un altro, che è ancora peggio. Chi le gestisce? L'algoritmo di chi è? Le telecamere non devono essere cinesi. non devono essere americane, devono essere solo europee e devono essere solo gestite dall'Europa. Perché per evitare il rischio del Grande Fratello, conta chi le installa, di chi è l'algoritmo e dove vengono conservati i dati, per essere chiari.
1: Allora, questo
2: e secondo me si sta spostando la dichiarazione sul principio e non sull'attuazione o sulla tecnologia. Allora, dobbiamo stare attenti all'utilizzo che si fa di uno strumento così efficace e nello stesso tempo però bisogna vedere di chi è l'algoritmo, come viene usato, chi controlla le tele. Siccome molte telecamere sono cinesi e hanno le backdoors, ossia uno stato estero può, cioè vi domandate come mai in determinate strutture militari non puoi entrare se hai una macchina estera di produzione fuori da ambiente NATO, oppure stanno consigliando addirittura in Gran Bretagna a chi ha le auto cinesi, ai militari, di non parlare in macchina, oppure la Cina non fa entrare le Tesla nelle basi nelle basi cinesi militari?
1: Senti, qualcuno potrà pensare che
2: prudenza, sicuramente
1: siamo un po' in paranoia,
2: no? Il rischio di ascolto c'è, cioè, la tecnologia te lo permette di farlo, quindi la tecnologia te lo permette,
1: cioè,
2: così.
1: Siamo già
2: e quindi
1: uno
2: dobbiamo
1: stadio...
2: dobbiamo attrezzarci.
1: Allora,
2: dobbiamo,
1: io direi, ascoltiamoci,
2: non sottovalutare queste cose.
1: No, è chiarissimo. Anche per me sono cose nuove, devo dire.
2: Io sono un nerd, per questo, sì. Quindi sto attento.
1: Poi uno potrebbe anche dire: ma insomma, io non ho niente da nascondere, a me facciano quello che gli pare. Però attenzione, perché questo crea il meccanismo per cui alla fine sei tu, cittadino, che eventualmente devi trovare il modo di discolparti. Ecco, lo Stato di diritto si fonda,
2: sì,
1: e rovesciato.
2: Permettetemi una battuta. Vai. Permettetemi una battuta. Le attuali telecamere, la maggior parte sono vecchie e non vedi niente.
1: Non va bene,
2: essere
1: anche
2: chiari, quindi,
1: non va bene anche quello.
2: Cioè, della serie, noi vogliamo, cioè, tutto sta a trovare il giusto equilibrio, certo, fra diritti della persona
1: e sicurezza
2: e le esigenze di sicurezza. Però non bastano le telecamere per la sicurezza, ci vuole anche quella che io chiamo intelligence da marciapiede.
1: Torniamo a parlare con Salvatore Calleri a proposito, insomma, della situazione della sicurezza. C'è un provvedimento che è stato approvato alla Camera. Prima la cura del carcere, c'è finalmente una legge per i detenuti con dipendenze, è sul quotidiano L'Avvenire di ieri, via libera definitiva appunto della Camera al provvedimento che concede a chi deve scontare una condanna non superiore a 8 anni la detenzione nelle comunità di recupero accreditate. L'entusiasmo del terzo settore, un passo di civiltà, però c'è il nodo dei numeri, quante persone usciranno? E poi nell'articolo piuttosto ampio leggo solamente alcune righe: un provvedimento atteso da anni dal mondo delle comunità terapeutiche del terzo settore, che non mette in discussione la certezza della pena, ma riconosce che quando il reato nasce dalla dipendenza, la risposta dello Stato può e deve affiancare alla sanzione un percorso di recupero della persona. Sentiamo Claudio Coppini e poi subito dopo Salvatore.
3: No, una piccola nota. Fra l'altro, una cosa che succede rarissimamente, questo è stato un provvedimento preso insieme anche all'opposizione, sì. Cosa che è piuttosto rara.
1: Rara in questa legislatura, è andata così. Per il ministro della giustizia Carlo Nordio si tratta di una norma epocale destinata a consentire la detenzione alternativa ad almeno 10.000 persone che hanno commesso reati legati proprio alla tossicodipendenza. Allora, Salvatore Calleri, entusiasta anche tu?
2: No, allora, premesso ora che io sia entusiasta di un qualcosa non è semplice.
1: Non è data, ok, non succede.
2: Assolutamente, perché gli analisti difficilmente possono essere entusiasti, no? Ora, detto questo, allora, la razza della norma la capisco, abbiamo un problema di sovraffollamento carcerario e quindi capisco, però nello stesso tempo la mia domanda è un'altra. Le strutture fuori sono in grado di garantire il recupero?
1: Si parla
2: ci
1: di
2: sono
1: 10.000
2: posti
1: persone,
2: sufficienti? La mia domanda è questa. Quante sono? 10.000? Saranno 10.000, 15, 8? Si sa un calcolo preciso?
1: Carlo Nordio parla
2: di 10.000. All'incirca 10.000, perfetto, non sono poche.
1: Eh no,
2: non sono poche. Allora, quindi mi piace la razza della norma, sono preoccupato per l'esecuzione della norma, cioè perché se non si va verso quei piani la vedo complicata.
1: Ti leggo un altro rigo. Un punto qualificante: che potranno essere coinvolte esclusivamente strutture accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale. Virgolette, le comunità terapeutiche non sono e non devono diventare un'alternativa al carcere in quanto tale. Le persone vengono da noi per curarsi, non per essere semplicemente trasferite da una struttura all'altra. Un principio ribadito, ecco, un principio ribadito anche nei comunicati diffusi dalla rete Intercear e da San Patrignano, che insistono sulla natura sanitaria e riabilitativa dell'intervento e respingono qualsiasi lettura della norma come uno svuota carceri. Claudio?
3: No, io sono d'accordo però con Salvatore. 10.000 non sono pochi, quindi bisogna capire se queste strutture, intanto, beh, giusta questa sottolineatura che hai fatto dell'articolo, ma se c'è anche il personale sufficiente per poterlo fare e se le regioni sono omogenee in questo senso, perché può darsi che delle regioni siano
1: più attrezzate altre meno. Allora, un minuto, Salvatore Calle, per un'ulteriore osservazione su questo.
2: Questa è la mia preoccupazione, cioè nel senso, allora state attenti, io non metto in dubbio il nostro elevato livello del terzo settore, perché noi abbiamo un terzo settore sulle dipendenze all'avanguardia, uno dei migliori al mondo, se non il migliore al mondo, ok? Quindi io sono favorevolissimo a questo intervento del terzo settore. Detto questo, 10.000 di colpo sono tanti e avranno, anche se non è definibile tecnicamente come una svuota carceri, però avranno anche l'effetto di svuotare le carceri che sono in sovraffollamento. La mia domanda è: se non saremo in grado come Stato italiano, come comunità, avremo tossicodipendenti lasciati a soli, e allora il rischio che reiterino i reati esiste.
1: Allora dobbiamo concludere, naturalmente poi su questo tema ci ritorneremo anche alla luce di quello che succederà, insomma, perché
2: mi auguro di no, ovviamente, cioè io certo. Spero che tutto vada bene e tutto finisce,
1: però ci vogliono anche
2: dei finanziamenti, deve essere crudo, no? Certo. Ci vogliono finanziamenti, cioè vanno risolte alcune questioni, va bene?
1: Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, grazie per essere stato in nostra compagnia.
2: Grazie
1: a risentirci,
2: a
1: grazie. Abbiamo il piacere di avere a questo punto in nostra compagnia Daniele Calosi, segretario FIOM CGL della Toscana. Ben trovato, grazie per essere ancora una volta con noi quest'oggi.
4: Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
1: Cominciamo forse da una notizia che non è sulle prime pagine dei giornali, ma lo è stato nei giorni scorsi e credo che sia ancora un problema tuttora.
3: Ma lo tornerà
1: irrisolto.
3: Presto.
1: Allora, parliamo dell'ILVA, che è la punta dell'iceberg di un dilemma che è frequente tra salute e lavoro. L'ILVA rappresenta proprio il massimo, diciamo, della situazione, appunto, della frizione tra queste due esigenze. Insomma, o si rimane in salute o si va a lavorare, questo pare il problema.
3: Io penso sia un problema in più, non si sa nemmeno se si va a lavorare, ecco. Perché mi sembra ci siano dei giochi che non finiscono.
1: Daniele Calosi, allora, siccome è da anni ormai che si parla dell'ILVA e di questo dilemma, vediamo un poco un sindacalista come te che cosa ha capito e che cosa secondo te dovrebbe essere una soluzione possibile, praticabile.
4: Ma intanto è possibile lavorare nel rispetto della salute, cosa che in ILVA non è stato fatto, non per responsabilità dei lavoratori, ma per le responsabilità delle proprietà che si sono succedute, dalla famiglia Riva fino al commissariamento del governo, fino ai commissari nominati. Cioè, quella è un'azienda che lavora in condizioni di insicurezza per i lavoratori dentro l'ambiente dello stabilimento, di insicurezza e di insalubrità per quanto riguarda quartieri intorno allo stabilimento, ma il punto vero è che oggi attraverso una politica di investimenti seria e concreta di cui il governo si dovrebbe far carico, visto che sostanzialmente ormai è in mano pubblica, anziché prospettarci una possibile chiusura perché non si vede una politica di investimenti tesa a rilanciare il polo, si pensa invece di continuare con incontri che non portano a niente e a noi a fare ulteriori 8 ore di sciopero in questi giorni. Ci sono, ripeto, le condizioni per poter lavorare attraverso degli investimenti tesi all'utilizzo di investimenti tesa a rilanciare il polo, si pensa invece di continuare con incontri che non portano a niente e a noi a fare ulteriori 8 ore di sciopero in questi giorni. Ci sono, ripeto, le condizioni per

0: conviene a tutti alla fine l'acciaio acquistarlo dall'estero, conviene in una logica di conviene a tutti, conviene a un mercato che fa sì che se l'Ilva chiude, che è il secondo polo o lavora molto a scartamento ridotto, vorrei ricordare che l'Ilva è il secondo polo siderurgico d'Europa, come grandezza è il primo. E quindi i volumi di acciaio che potrebbero portare anche a una crescita significativa della ricchezza del nostro paese. È ovvio che un pezzo importante del sistema economico dell'acciaio, legato all'acciaio della Francia, della Germania, del Belgio, eccetera, insomma, si sfregano le mani se l'Ilva non riparte e lasciano in una drammatica situazione sia i lavoratori che la città di Taranto.
1: Tra l'altro, Daniele, mi sembra che collegato poi a Taranto, quindi all'Ilva, c'è anche Piombino, ci sono anche, c'è Genova, insomma, non, è una cosa anche molto più ampia per quanto riguarda il lavoro. Ma poi mi sembra che il rischio sempre di pensare di importare tutto dagli altri, perché alla fine costa meno, poi si vedono i risultati, ci sono delle cose, l'acciaio è una cosa importante.
2: Però io non capisco, sono passati governi di vario colore. Però non mi pare che siano emerse soluzioni. Ecco, da come ce la proponevi
0: Non
2: tu,
0: sono emerse
2: sembrerebbe.
0: soluzioni, non sono emerse soluzioni se non quella di dire che in una situazione così anche una parte del movimento ambientalista ritenga sia meglio chiudere. Quello è impossibile. Cioè, se noi chiudiamo, se viene chiusa l'Ilva a Taranto, chiudo il sistema industriale di questo paese. Ripeto, chi non ha fatto gli investimenti è stato prima la famiglia Riva, che ci ha pure guadagnato da quella situazione, mettendo comunque a rischio e pericolo la salute dei cittadini e dei lavoratori. Nel momento in cui c'era la possibilità di rilancio, questa possibilità di rilancio, ora che è in mano al governo, ed è stato in mano ai governi, non si vede nessuna possibilità. L'unica cosa che il governo è in grado di dire, come all'ultimo incontro che abbiamo fatto, è che perché rendere competitiva l'appetibilità di poter vendere Ilva e diminuire le persone che vi lavorano dentro.
2: Quindi
0: Cioè,
2: l'idea di
0: capite?
2: vendere a, non so, si dice a una compagnia indiana, insomma, una proprietà indiana, ma è una soluzione quella? Oppure.
0: Ma no, ma è una soluzione se viene mantenuto intanto i livelli occupazionali che riguardano oltre 20.000 lavoratori tra diretti e indiretti, solo ed esclusivamente nell'impianto di Taranto. Poi, come veniva ricordato, l'Ilva è anche presente in altre regioni su Genova, ma qui stiamo parlando di Taranto. Tra lavoratori diretti e indiretti ci lavorano oltre 20.000 persone. Quello che serve a quell'azienda sono investimenti che arrivano dal privato e anche supportati dal pubblico, dove il pubblico dovrebbe avere un ruolo determinante nell'atto di indirizzo per la rinascita industriale del polo, utilizzando tutte le nuove tecnologie, come dicevo prima, dalla cattura del CO2, dall'utilizzo del CO2 come fonte di combustibile, al fatto di avere dei forni a zero impatto ambientale. È possibile farlo. È ovvio, ci vogliono milioni di investimenti. Milioni, ma noi saremmo in grado di produrre uno dei migliori acciai di qualità, perché comunque l'acciaio italiano continua ad essere uno dei migliori al mondo in termini qualitativi, perché noi abbiamo una gamma di produzione dell'acciaio, benché siamo in crisi, che si va dal ciclo integrato dell'Ilva ai treni rotaie a Piombino, all'acciaio magnetico a Terni. Cioè, siamo un paese industriale che lo dimostra dal fatto che ha presente comunque un settore siderurgico,
2: Chiarissimo.
0: benché ci sia la
2: Claudio,
0: crisi,
2: volevi aggiungere una
0: ancora
2: cosa?
0: strutturato.
1: Tra l'altro il rischio è che spesso vendendo agli stranieri, se non fai regole precise, cioè l'interesse è poi pian piano chiudere un concorrente, capito? Quindi
2: Quindi non ti convince la possibilità.
1: per esempio la famiglia Danieli, no? Danieli è insomma, un'azienda importante in Italia, ecco, non c'è insieme allo Stato un gruppo italiano che potrebbe anche essere, perché mi sembrerebbe una
2: Appetibile,
1: scelta.
2: diciamo.
0: Ora, la famiglia Danieli è quella che sta facendo l'investimento insieme a Metinvest, agli ucraini di Metinvest, sul laminatoio a Piombino. Quindi c'è stata la divisione dell'area, una parte passerà sotto Danieli Metinvest, il resto rimane sotto JSW. Il rilancio del polo siderurgico di Piombino passa anche attraverso un investimento che la famiglia Danieli insieme a Metinvest stanno facendo. Certo, i Danieli sono tra gli acciaieri più importanti che abbiamo in Italia.

0: di nazionalità italiano.
1: Quindi potrebbe essere quella una strada interessante. Ottimista?
0: Per forza, cioè okay, sono ottimista per diritto, sono ottimista, ma sono pessimista per intelligenza.
1: Ricordo che siamo in compagnia di Daniele Calossi, segretario FIOM CGIL della Toscana. Abbiamo parlato dell'ILVA e del dilemma tra salute e lavoro, forse è un falso dilemma, verrebbe da dire. E poi, ecco, sui giornali di oggi, grande spazio, in particolare sul quotidiano Repubblica, al tema della guerra che si amplia, l'Arabia Saudita coinvolta direttamente, e poi il pericolo che si saldino la guerra tra la Russia e l'Ucraina con la guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran. Ma ecco, c'è anche un altro interessante articolo, servizio sulla mappa della democrazia che si restringe, e qui si legge, a cominciare dalla prima pagina, che il centro di ricerca dell'Università di Göteborg è il più severo tra i misuratori di democrazia, perché confronta 600 indicatori ed è sensibile a ogni minima oscillazione, fa scivolare l'Ucraina nelle autocrazie e al 108 posto, la Russia al 162esimo, per il venir meno sotto la legge marziale del requisito elettorale, ma non salva neanche Gran Bretagna e Canada per altri motivi. Il 74% della popolazione mondiale, oltre 6 miliardi di persone, vive dentro regimi con elezioni farsa, monopartitiche o non libere. E ancora, gli Stati Uniti sono declassati a democrazia elettorale, un sistema con elezioni libere ma contrappesi e diritti indeboliti. Insomma, un mondo che diventa meno libero. Allora, Daniele Calossi, Claudio, volevi aggiungere?
2: Quindi tempi duri anche per il sindacato.
0: Il punto è che siamo di fronte a un restringimento degli spazi di democrazia in ogni parte del mondo, soprattutto nelle democrazie conclamate. Lo dimostrano gli atti che i governi stanno facendo, ma questo deriva dal fatto che di fronte a una crisi economica spaventosa, nata da delle scelte folli fatte dai governi stessi o appoggiate da questi governi, la risposta che i governi danno è quella di costruire maggiore paura alle persone, e quindi le persone nell'avere paura, perché gli parlano alla pancia, trovano la soluzione migliore, che è quella di dare il potere in mano a pochi. Allontanamento della gente che va a votare nelle democrazie, c'è un abbassamento significativo dell'affluenza al voto, e danno l'opportunità di avere anche delle svolte di natura autoritaria. Cioè, se leggiamo anche appunto questa cosa di stamani su Repubblica, cioè, il premierato di Meloni va nella direzione di farci guadagnare in peggio posizioni di classifica, in questa classifica sul restringimento delle democrazie. Cioè, noi siamo arrivati alla follia, e il presidente del Senato, a proposito, cioè, di conoscenza costituzionale, visto che vengono da una storia dove la Costituzione loro non l'hanno scritta e si vede, dice che il presidente del Consiglio attuale sarebbe un ottimo presidente della Repubblica. Peccato che oggi il presidente della Repubblica lo sceglie il Parlamento e non lo scelgono gli elettori, per scelta democratica che fecero i nostri padri e madri costituenti. Quindi noi oggi ci si trova di fronte oggettivamente a un restringimento degli spazi di democrazia, sia nel dibattito parlamentare ma anche con le azioni che i governi mettono in campo. Nel nostro, ad esempio, il decreto sicurezza va in quella logica. Cioè, voi pensate, il manifestare oggi è diventato uno dei problemi principali. Io non contesto ampiamente tutte le vicende violente che sono state nelle piazze a Bologna, nella Val di Susa, ma c'è un punto però, che ad esempio a noi, quando ci chiude una fabbrica, un luogo di lavoro, la cosa che fanno i lavoratori nella disperazione di perdere il posto di lavoro è andare per la strada. E noi non è che possiamo pensare che quei lavoratori che portiamo sulla strada, oltre a essere licenziati, debbano avere anche la beffa di una denuncia penale. Siamo arrivati a questo, che è quello esattamente la nostra Costituzione non voleva, ed è quello che esattamente purtroppo ci sta portando verso una deriva autoritaria anche nel nostro paese.
1: Grazie Daniele Calossi per essere stato in nostra compagnia.
0: Grazie a voi, buona giornata.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

Per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli

Molti si domandano la vita che cos'è, cercando nel profondo fino al cuore, fino a che un giorno come l'altro ti svegli e sai che c'è.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia